0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Vale parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona. 1, 2, 1.

0: Radio Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 9 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete in una fase critica e potete uscirne solo dopo aver valutato le conseguenze delle vostre azioni e soprattutto delle vostre parole. Toro, vi lascerete piacevolmente trasportare dalla corrente senza dover fare alcuna fatica. Attenzione però a non perdere la rotta. La sicurezza nel mare dei sentimenti è una cosa stupenda. Gemelli, buon momento per chi cerca una nuova conquista. È il periodo giusto per concretizzare gli sforzi fatti nel passato. Potrete dimostrare a qualcuno che avete le qualità giuste. Cancro, tenderete a commettere imprecisioni sul lavoro per scarsa motivazione e poca partecipazione. Ma gli astri vi daranno la lucidità d'intuito per trovare una brillante via d'uscita. Leone, in ufficio non affidate nulla al caso, ma cercate di essere quanto più precisi possibile. Solo così non perderete un importante affare. Vergine, rapporti complicati con il partner, cercate di avere pazienza. Riuscite a capovolgere una situazione lavorativa che era partita storta ed ecco a voi i complimenti del capo. Bilancia, siete particolarmente suscettibili e facilmente irritabili e ciò potrebbe creare situazioni di tensioni con le persone che vi stanno vicino, soprattutto al lavoro. Scorpione, le recriminazioni del partner risulteranno alquanto spiacevoli, ma dovrete ammettere che non ha tutti i torti. Cercate di analizzare il vostro atteggiamento. Sagittario, potreste trovare la giornata un po' noiosa. Cercate di viverla con maggiore partecipazione e curiosità. In amore, non date troppo per scontato l'affetto del partner. Capricorno, prendetevi una pausa di riflessione. Vedrete che riuscirete a considerare le cose sotto una diversa prospettiva, sicuramente più vantaggiosa per i vostri affari. Acquario, fidatevi solo del vostro intuito se dovete fare scelte importanti. Vale sicuramente di più di tanti suggerimenti non richiesti che vi pioveranno sicuramente addosso. Pesci, non cercate sempre di imporre la vostra autorità e il vostro controllo. L'amore è tanto più bello quanto più vi fate portare dalle sue dolci ali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Radio Verona.

0: il risveglio italiano di Radio Verona.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate dall'allarme siccità. Le amministrazioni locali anche a Verona hanno già iniziato a ridurre le irrigazioni di parchi e campi sportivi e i sindaci di 11 comuni in cui la disponibilità d'acqua è più a rischio hanno emesso ordinanze volte ad evitare gli usi che non siano legati all'alimentazione o all'igiene. Secondo l'ultimo rapporto relativo alle risorse idriche di ARPAV, a San Massimo e a Villafranca, le falde alla fine di giugno mostravano dei livelli più bassi rispetto ai valori attesi per la media stagionale, rispettivamente del meno 47 e del meno 48%. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 9 giugno, buona mattina, 9 luglio, chiedo scusa, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Hanno sottratto al fisco oltre 3 milioni di euro, denunciato una coppia di imprenditori, sentiamo Silvia Beltrami.
5: Approfondimenti

0: economico-finanziari attraverso mirati accertamenti bancari hanno permesso ai militari della Guardia di Finanza di Verona di ricostruire una complessa condotta illecita da parte di due coniugi finalizzata alla distrazione prefallimentare di ingenti risorse. Operazione che ha aggravato ulteriormente il dissesto finanziario delle aziende coinvolte, che avevano accumulato debiti verso l'erario per oltre 3 milioni di euro. Un meccanismo criminale che mirava a sottrarre beni e utili finanziati al pagamento delle imposte, con il conseguente svuotamento delle casse societarie a danno della pretesa erariale dello Stato. Come? Attraverso cessione di beni e trasferimenti di denaro su conti correnti personali, giustificati con causali quali restituzione, finanziamento soci o prelevamento futuri utili. I fondi venivano poi utilizzati per arricchire una società di recente costituzione, utilizzata dagli indagati come schermo societario. Marito e moglie sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'autorità giudiziaria ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto di sequestro preventivo diretto alla confisca di un terreno e delle somme fraudolentemente distratte.
1: Basso Garda torna all'incubo dei raduni illegali di auto elaborate. Nel servizio di Giovanni Salvatori, la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli.
2: Turn Gardase, il festival privato di tuning che richiama centinaia di appassionati, non solo i proprietari delle vetture, ma anche molti pronti ad assieparsi accanto a strade e parcheggi per ammirarne le evoluzioni. Evoluzioni però decisamente troppo invasive per residenti e turisti in genere, che lamentano il passaggio a gran velocità delle auto sulla strada tra Peschiera e Castelnuovo, sgommate e manovre spettacolari ma anche pericolose. Come pochi giorni fa, quando una panda con a bordo una mamma e due bambini è stata centrata da uno dei bolidi, per fortuna senza conseguenze gravi. I primi cittadini di Peschiera, Affi, Rivoli, sono esasperati e cercano di mettere in campo tutte le attività di contrasto possibili.
3: Il Comune di Peschiera del Garda non ha autorizzato questa manifestazione. Questo è il primo caposaldo importante di questa spiegazione. Il secondo caposaldo importante è la mia iniziativa della mia amministrazione di chiedere aiuto sin dal 2021 alle autorità competenti, ossia questori e prefetti. Dico questori e prefetti perché ho coinvolto negli ultimi anni anche i questori di Mantova, di Trento, di Brescia, i prefetti delle relative città e le forze dei carabinieri delle relative città.
2: L'unico evento autorizzato infatti è un raduno statico delle auto in una villa storica di Monzambano, comune del Mantovano. Ma da lì i piloti si riversano nei centri limitrofi ed è allarme per il fine settimana quando sui social il Tam Tam annuncia l'arrivo di altri gruppi dall'estero. Il comune di Peschiera ha vietato l'accesso al centro storico, salvo che ai mezzi di ospiti di alberghi, e disposto la chiusura di numerosi parcheggi, ma gli strumenti scarseggiano e l'appello ai cittadini a prestare grande attenzione a chiamare le forze pubbliche in caso di rumori eccessivi o comportamenti pericolosi.
3: Noi siamo, molto preoccupati perché la normativa non ci consente di avere una soluzione. Noi l'anno scorso, dico noi perché siamo stati sei sindaci del circondario di Peschiera che hanno fatto una denuncia penale all'autorità competente denunciando appunto questo evento. La questura ci ha dato tutto il supporto necessario, ciò nonostante il procedimento è stato archiviato.
1: Oltre 5.000 veicoli senza assicurazione e più di 21.000 senza revisione individuati in una sola settimana dalle telecamere della Polizia Locale di Verona. L'appello agli automobilisti è di verificare subito la regolarità dei propri mezzi, soprattutto in vista delle partenze estive, e di diffidare dalle polizze acquistate su siti non autorizzati, più volte segnalati e dall'IVAS perché privi di validità. Alla vigilia di Francia-Marocco, la partita dei mondiali che sarà disputata questa sera, il sindaco di Legnago Paolo Longo, dopo gli episodi accaduti nel suo comune sabato scorso, ha emanato un'ordinanza che parla chiaro. Sentiamo.
4: L'attesa nella comunità marocchina, presente in numero massiccio nel veronese, è crescente per quello che è stato definito il derby con la Francia nei quarti. Già dopo la vittoria negli ottavi contro il Canada, in città caroselli di auto, clacson spiegati e bandiere al vento per festeggiare la vittoria della nazionale. Scene già viste 3 anni e mezzo fa, dopo l'esploit del Marocco ai mondiali del Qatar. C'era stato anche un grave episodio di intolleranza che aveva portato all'intervento della Digo, con il DASPO a 13 giovani veronesi riconducibili, secondo la polizia, all'area di estrema destra. Sabato in città c'è stato soltanto grande festa, ma le cose non sono andate nello stesso modo a Legnago, con il sindaco che ha emanato una precisa ordinanza.
5: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili. Auto contromano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita, la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del Mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera. Giovedì abbiamo anche Legnago sotto le stelle, un'occasione per tante famiglie, per tanti bambini di poter vivere la città, e devono viverla completamente in sicurezza, senza pericolo. Mi dispiace dover adottare provvedimenti di questa natura, ma quando la città è evidentemente in pericolo, un sindaco ha il dovere di intervenire. Spero che giovedì vinca soprattutto il buon senso e che tutti quanti possiamo vivere la nostra città in sicurezza e in completa tranquillità.
1: È tutto, adesso il traffico e le previsioni del tempo.
6: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento il traffico viene segnalato scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura, così come sulla viabilità ordinaria. C'è solo un'eccezione, riguarda la 434 Transpolesana tra San Giovanni Lupatotto e un tratto che si interrompe prima comunque di entrare in territorio veronese. Troviamo qualche incolonnamento, ma meno, diciamo, di solito rispetto ai giorni precedenti, ai giorni scorsi. È tutto, guidato con prudenza e fate buon viaggio.
11: Meteo.
1: Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, oggi sia sul lago che sulle spiagge avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona bel tempo con sole splendente tutto il giorno, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24. I venti sono al mattino moderati da est e nord-est, al pomeriggio proverranno invece da sud-est. Resta l'allerta meteo per AFA.
11: Radio Verona, flashback.

0: estate. Radio Verona, estate. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, ben ritrovate, oggi è giovedì 9 luglio, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, il nostro numero WhatsApp è sempre lo stesso, 335 60 11 610, sono le 7, 15 minuti e 55 secondi, la giornata si apre ancora una volta con le tensioni internazionali. Per la seconda notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani, questa volta anche infrastrutture come due ponti ferroviari in risposta agli attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. Teheran replica alzando ulteriormente il livello dello scontro, rivendica che il controllo dello stretto, passaggio fondamentale per il petrolio mondiale, dipende dagli accordi con l'Iran e risponde con missili e droni contro basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Dunque una nuova escalation che rischia di riportare Stati Uniti e Iran sullo scenario precedente, quello di una guerra aperta, e continua anche la guerra in Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno colpito depositi petroliferi russi, compresa un'infrastruttura della Lukoil. Colpire il carburante significa tentare di indebolire la capacità logistica e militare di Mosca, mentre il conflitto prosegue senza segnali concreti di una svolta diplomatica. Dal Venezuela arrivano intanto numeri sempre più drammatici dopo il devastante terremoto di fine giugno, oltre 3.800 vittime, più di 16.000 feriti, e la presidente ad interim Delcy Rodriguez chiede al Regno Unito di restituire le riserve d'oro venezuelane custodite a Londra per finanziare la ricostruzione. In Italia invece resta alta l'attenzione sull'enorme incendio che ha colpito il centro di smistamento merci di Milano. La procura ha aperto un'inchiesta, mentre in via precauzionale anche oggi le autorità invitano i residenti della zona a tenere le finestre chiuse, limitare le attività all'aperto e a non consumare prodotti coltivati nelle immediate vicinanze dell'area interessata dal rogo. E poi c'è una tragedia che colpisce profondamente la nostra regione. A Zero Branco, nel Trevigiano, un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito durante una manovra in retromarcia dell'auto guidata dalla nonna. Un dramma familiare consumato in pochi istanti davanti ai genitori. Infine c'è lo sport. Ai mondiali è il giorno dei quarti di finale, cresce l'attesa per Francia-Marocco. I nordafricani partono sfavoriti, ma il commissario tecnico promette una squadra pronta a giocarsi fino in fondo le proprie possibilità, nonostante l'assenza per infortunio di Ismael Saibari. Questi alcuni dei temi che accompagneranno la nostra mattinata, li approfondiremo con la lettura dei quotidiani, le interviste, gli aggiornamenti in diretta e naturalmente i vostri messaggi al 335 60 11 610.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
2: Ehi, perché tutta questa fretta?
1: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
2: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: tutti i giornali che stanno occupando la nostra tavola, la nostra console, chiamiamola così, anche se non è propriamente una console, perché non è che siamo dei DJ, però questa mattina su Radio Verona, come sempre, a quest'ora cominciamo con il giornale d'Arena, poi vi porto a spasso per la nostra bellissima regione con tutti gli altri quotidiani veneti e andiamo, allora dicevamo, sul giornale d'Arena. Il taglio alto è dedicato ad un'inchiesta che i cronisti dell'Arena fanno all'indomani dello stop dell'arresto della banda di giovani spacciatori, il racket della droga, i quartieri spariti, messo tra virgolette, fra i trafficanti, una inchiesta appunto del giornale per capire quali siano le criticità nei nostri quartieri dove si annida il fenomeno appunto dello spaccio o del microspaccio di droga. Vi leggo le prime righe anche perché sono abbastanza emblematiche, davvero netta, golosine. Ai nigeriani il mercato di cocaina ed eroina, ai magrebini quello dell'hashish, gli albanesi invece sono importatori di eroina. Questo è il quadro che emerge all'indomani dell'operazione della Mobile, che ha fermato una banda di spacciatori sulla quale emergono poi altri particolari. Andiamo di spalla, altra cronaca, sottratti al fisco 3 milioni, una coppia denunciata, l'abbiamo già sentito anche nel nostro notiziario. E poi invece il centro pagina si occupa di una storia che è tutta legnaghese. Il rifugio dalla canicola estiva è in abbandono, caldo torrido ma resta deserta la cosiddetta spiaggetta della Mutua. Le foto d'epoca in riva all'Adige, la spiaggetta in riva al fiume oggi, che appunto è deserta, appunto con questa struttura anche in abbandono, e invece negli anni 80 con bagnanti appunto che prendevano il sole e si rinfrescavano nell'Adige. Torniamo di spalla invece per l'allarme dei sindaci di Peschiera e nel Basso Garda. Questo perché al confine col Basso Garda, cioè a Monzambano, c'è un raduno statico di auto customizzate, auto e gare di velocità. Cresce l'allarme per il raduno sul lago perché poi queste auto si trasferiscono appunto sul lago e lì iniziano delle vere e proprie scorribande notturne, anche delle gare clandestine con pericoli che si verificano anche per i cittadini, come è successo pochi giorni fa. Fortunatamente l'incidente non ha creato ulteriori gravi conseguenze e spiega la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, che non c'è la normativa che permette di fermare questo fenomeno, a parte appunto l'irregolarità delle gare eccetera. Comunque Camilla Madinelli a pagina 22 per chi volesse saperne di più. Dall'Arena adesso alle ultime news Italia Mondo e poi tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Rimane pressoché invariata la situazione traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura, ad eccezione che sulla 4 Milano-Venezia, in direzione di Venezia, troviamo rallentamenti tra il bivio A4-A13 e il bivio con la A57. Qui siamo tra il veneziano e il padovano. Per quel che riguarda, dicevamo, le altre autostrade, non ci sono segnalazioni, la viabilità ordinaria rimane scorrevole anche se sostenuta, sempre con un po' di incolonnamenti tra San Giovanni Lupatoto e il tratto, insomma, che precede poi l'immissione con Verona della 434 Transpolesana. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Verona,

Una fondazione Arena che da 10 anni consecutivi produce utili, così viene spiegato nelle prime righe da Camilla Ferro questa mattina sul giornale L'Arena, per raccontare della presentazione del bilancio di Fondazione Arena. 10 anni di utili, 2 nuovi immobili. Il bilancio 2025 ha registrato ricavi per 61,3 milioni, 3,7% più dell'anno prima. A fare la parte del leone, cioè il 54%, oltre la metà, sono biglietti e abbonamenti. Ad acquistarli soprattutto turisti stranieri, 61% del pubblico del Festival Lirico, il cui incasso la scorsa estate è stato di 35,6 milioni. E poi viene raccontato, arrivano investimenti immobiliari, l'acquisto per 5,6 milioni di un magazzino a Villa Franca per allestimenti e scenografie, un deposito in affitto a Montorio per la nuova sartoria. Sul giornale L'Arena questa mattina anche il caso che arriva da Monteforte d'Alpone: troppo rumorose le campane, arriva un silenziatore per attutire il suono. Il parroco di Brognoligo, frazione di Monteforte d'Alpone, silenzia le campane per andare incontro alle richieste di alcuni abitanti. L'intera frazione insorge. Le proteste dei residenti di una nuova piccola lottizzazione edificata nel cuore di Brognoligo hanno spinto il parroco Don Adriano Preto Martini ad abbassare il volume, se così si può dire, delle sonate delle campane, ma il cambiamento introdotto ha trovato una chiara opposizione da parte del gruppo dei campanari di Brognoligo, attivo da molti anni nella frazione per tenere viva la tradizione del suono a corda delle campane, mentre il sindaco Roberto Costa tenta una mediazione. Una mediazione sui decibel delle campane. Molte campane di oggi che si sentono risuonare sono in realtà delle registrazioni, non sono dei file, però ci sono le campane dove invece le campane fanno la loro parte. Comunque, questo è quello che troviamo sull'Arena. Ovviamente non è che troviamo solo questo, vi ho già dato le principali notizie sull'Arena poco fa. Adesso cambiamo anche giornali, andiamo a spasso per il Veneto. Cominciamo con una notizia che riguarda l'alta velocità. L'ira di Confindustria, scrive il Corriere del Veneto. Il gruppo Veneto Est di Confindustria lancia l'allarme sui rischi del calo di competitività dell'area, il nodo di Vicenza e i progetti in campo. Nalini, inaccettabili 10 anni per arrivare fino a Padova. Appello a RFI, Regioni e Ministero delle Infrastrutture, che replica: le risorse arriveranno. È più positivo su questo tema dell'alta velocità invece il Mattino di Padova con Nuova Venezia e Tribuna di Treviso. Infrastrutture, patto a nord-est, l'asse dei governatori di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per accelerare su treni, porti e autostrade. Le priorità condivise: alta velocità dell'FS, Nuova Romea e terza corsia su A4 e A22. Tre governatori di diverso orientamento politico, appunto, si legge sul palco del forum infrastruttura organizzato dal gruppo NEM, appunto di questi quotidiani, che edita appunto questi quotidiani, un'occasione per un patto trasversale. Ma insomma, parole, insomma, e c'è anche un articolo di Carlo Possamai, dopo lo leggiamo.

0: Cher con Loca Loca. Sono le 7:50 minuti, anzi 51 adesso, su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Vi accennavo a questo articolo di Paolo Possamai sui quotidiani Nuova Venezia, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso, riferito all'intesa tra vari enti e istituzioni per accelerare sulle infrastrutture. Dice: per la prima volta il nord-est sembra avere preso coscienza che il ritardo infrastrutturale è un'emergenza comune che non può più essere affrontata con logiche di partito o di campanile. Il simbolo dei ritardi italiani è la TAV. Ricorda il giornalista che la decisione di realizzare l'alta velocità Torino-Trieste risale addirittura al 91. I primi treni veloci tra Brescia e Vicenza invece partiranno soltanto l'anno prossimo, dopo 35 anni. E anche così il Veneto orientale resterà ancora escluso. Senza il completamento Vicenza-Padova e poi verso Venezia e Trieste, l'alta velocità continuerà di fatto a fermarsi a Mestre. Qualcosa però è cambiato, dice, soprattutto ai fondi PNRR e ai cantieri aperti negli ultimi anni. Possamai vede finalmente un sistema infrastrutturale del nord-est che si sta muovendo pur tra molte difficoltà. La vera notizia politica è, dice, l'alleanza tra i governatori, riferendosi appunto al forum organizzato da questi quotidiani. I presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, pur appartenendo a schieramenti diversi, hanno individuato priorità praticamente coincidenti e deciso di presentarsi uniti davanti al governo per chiedere il completamento delle grandi opere, con priorità che sono tra di loro complementari. L'obiettivo non è ottenere favori per il territorio, ma rendere il nord-est più competitivo per l'intero paese e per l'Europa. E il giornalista appunto insiste su questo punto: non è una rivendicazione localistica, ma una questione strategica nazionale. E poi fa anche un'osservazione, diciamo, autocritica: la colpa dei ritardi non è soltanto dei governi di Roma. Secondo lui anche i territori hanno le loro responsabilità. Per anni campanilismi, veti locali e divisioni politiche hanno impedito di trovare soluzioni condivise su tracciati e opere. I cantieri, dice, alla fine avanzano comunque, ma si è perso molto tempo. Beh, l'abbiamo visto, appunto, 35 anni per realizzare il primo tratto. Andando avanti comunque con la disamina dei quotidiani questa mattina e tornando al Corriere del Veneto, nodo, tema poi ripreso anche dal Giornale di Vicenza, c'è questo: rette dei malati di Alzheimer nelle RSA, una raffica di ricorsi. Torna alla ribalta il caso delle rette nelle RSA per i malati di Alzheimer, che secondo la Cassazione dovrebbero essere pagate dalle ULS e che invece sono ancora a carico delle famiglie. È un tema molto molto interessante questo. Spesso non viene data l'informazione corretta, l'informazione reale alle famiglie. Viene detto firma e paga la retta. Non è così semplice, non è detto che debba essere pagata, e quindi vale la pena davvero informarsi. Sul Giornale di Vicenza, titolo diciamo analogo: l'appello dell'URIPA, appunto dell'Unione delle Case di Riposo del Veneto, allarme case di riposo, 1700 vicentini in attesa ed è emergenza estate. Un po' si riprende quello che si era detto nei giorni scorsi sui 9100 veneti in lista d'attesa, con questa aggravante dell'emergenza estate che ovviamente aumenta il fenomeno degli anziani che rischiano di restare senza assistenza anche familiare. Leggo i vostri messaggi perché sennò dopo mi dimentico. In tema di scampanate e del paesino Brognoligo, frazione di Monteforte d'Alpone, a cui fa riferimento il giornale L'Arena questa mattina, che silenzia le campane per un eccesso di rumore, per un eccesso di decibel, dice questo nostro ascoltatore: anche qui a Santa Lucia, quindi siamo a Verona, scampanano parecchio alle 7:30, poi alle 12, poi alle 20 per 3 minuti, e più si abita vicino più forte è il rumore. Viva i silenziatori, scrive questo nostro ascoltatore. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro e le previsioni meteo in diretta su Radio Verona.
1: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni!
1: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
2: Minecraft?
1: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Mamma mia! favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Fondazione Arena chiude il 2025 con un utile di 85.000 euro e festeggia 10 anni consecutivi di bilanci in attivo. I ricavi salgono a 61,3 milioni di euro, trainati soprattutto da biglietti e abbonamenti che rappresentano oltre la metà degli incassi, con il 61% del pubblico del festival lirico proveniente dall'estero. Prosegue intanto il piano di investimenti per rafforzare la produzione interna con nuovi spazi a Villa Franca e Montorio. Tra poco in cronaca a tutto il resto dell'attualità.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 9 luglio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Hanno sottratto al fisco oltre 3 milioni di euro, denunciato una coppia di imprenditori. Sentiamo Silvia Beltrami.
5: Approfondimenti economico-finanziari attraverso mirati accertamenti bancari hanno permesso ai militari della Guardia di Finanza di Verona di ricostruire una complessa condotta illecita da parte di due coniugi, finalizzata alla distrazione prefallimentare di ingenti risorse. Operazione che ha aggravato ulteriormente il dissesto finanziario delle aziende coinvolte, che avevano accumulato

0: debiti verso l'erario per oltre 3 milioni di euro. Un meccanismo criminale che mirava a sottrarre beni e utili finanziati al pagamento delle imposte, con il conseguente svuotamento delle casse societarie a danno della pretesa erariale dello Stato. Come? Attraverso cessioni di beni e trasferimenti di denaro su conti correnti personali, giustificati con causali quali restituzione, finanziamento soci o prelevamento futuri utili. I fondi venivano poi utilizzati per arricchire una società di recente costituzione, utilizzata dagli indagati come schermo societario. Marito e moglie sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'autorità giudiziaria ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto di sequestro preventivo diretto alla confisca di un terreno e delle somme fraudolentemente distratte.
1: Restiamo alla cronaca, torna l'incubo dei raduni illegali di auto elaborate nel Basso Garda. Nel servizio di Giovanni Salvatori, la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli.
2: Il Basso Lago sotto scacco delle auto elaborate. Sta destando molte polemiche e disagio tra i cittadini la presenza del SOGA, Southern Gardasee, il festival privato di tuning che richiama centinaia di appassionati, non solo i proprietari delle vetture, ma anche molti pronti ad assieparsi accanto a strade e parcheggi per ammirarne le evoluzioni. Evoluzioni però decisamente troppo invasive per residenti e turisti in genere, che lamentano il passaggio a gran velocità delle auto sulla strada tra Peschiera e Castelnuovo, sgommate e manovre spettacolari ma anche pericolose. Come pochi giorni fa, quando una panda con a bordo una mamma e due bambini è stata centrata da uno dei bolidi, per fortuna senza conseguenze gravi. I primi cittadini di Peschiera, Affi, Rivoli, sono esasperati e cercano di mettere in campo tutte le attività di contrasto possibili.
3: Il Comune di Peschiera del Garda non ha autorizzato questa manifestazione. Questo è il primo caposaldo importante di questa spiegazione. Il secondo caposaldo importante è la mia iniziativa, della mia amministrazione, di chiedere aiuto sin dal 2021 alle autorità competenti, ossia questori e prefetti. Dico questori e prefetti perché ho coinvolto negli ultimi anni anche i questori di Mantova, di Trento, di Brescia, i prefetti delle relative città e le forze dei carabinieri delle relative città.
2: L'unico evento autorizzato infatti è un raduno statico delle auto in una villa storica di Monzambano, comune del Mantovano, ma da lì i piloti si riversano nei centri limitrofi ed è allarme per il fine settimana quando sui social il Tam Tam annuncia l'arrivo di altri gruppi dall'estero. Il comune di Peschiera ha vietato l'accesso al centro storico, salvo che ai mezzi di ospiti di alberghi, e disposto la chiusura di numerosi parcheggi, ma gli strumenti scarseggiano e l'appello ai cittadini a prestare grande attenzione, a chiamare le forze pubbliche in caso di rumori eccessivi o comportamenti pericolosi.
3: Noi siamo, molto preoccupati perché la normativa non ci consente di avere una soluzione. Noi l'anno scorso, dico noi perché siamo stati 6 sindaci del circondario di Peschiera che hanno fatto una denuncia penale all'autorità competente denunciando appunto questo evento. La questura ci ha dato tutto il supporto necessario, ciò nonostante il procedimento è stato archiviato.
1: In vista di Francia-Marocco, la partita dei mondiali che sarà disputata questa sera, il sindaco di Legnago Paolo Longhi, dopo gli episodi accaduti nel suo comune sabato scorso, ha emanato un'ordinanza che parla chiaro. Sentiamo il servizio di Mario Pugliero.
4: L'attesa nella comunità marocchina, presente in numero massiccio nel veronese, è crescente per quello che è stato definito il derby con la Francia nei quarti. Già dopo la vittoria negli ottavi contro il Canada, in città caroselli di auto, clacson spiegati e bandiere al vento per festeggiare la vittoria della nazionale. Scene già viste 3 anni e mezzo fa, dopo l'exploit del Marocco ai mondiali del Qatar. C'era stato anche un grave episodio di intolleranza che aveva portato all'intervento della Digos con il DASPO a 13 giovani veronesi riconducibili, secondo la polizia, all'area di estrema destra. Sabato in città c'è stato soltanto grande festa, ma le cose non sono andate nello stesso modo a Legnago, con il sindaco che ha emanato una precisa ordinanza.
5: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili, auto contro mano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita e la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera. Giovedì abbiamo anche Legnago sotto le stelle, un'occasione per tante famiglie, per tanti bambini di poter vivere la città e devono viverla completamente in sicurezza, senza pericolo. Mi dispiace dover adottare provvedimenti di questa natura, ma quando la città è evidentemente in pericolo, un sindaco ha il dovere di intervenire. Spero che giovedì vinca soprattutto il buon senso e che tutti quanti possiamo vivere la nostra città in sicurezza e in completa tranquillità.
1: Parliamo ancora di sport, ma con Alessandro De Pietro, buongiorno.
6: Buongiorno Luca, inizia oggi la stagione del Verona con il raduno, con le visite mediche, con i primi test fisici al centro Paradiso Resort. Per l'Hellas una rosa ancora scarna, almeno per i senior, senza i vari giocatori a scadenza di contratto, senza Akpak, Pro, Gagliardini, Lirola, senza i prestiti da Almusrati fino a Nelson, fino a Valentini, con i due nazionali ancora in vacanza, quindi Belgali, quindi liberamento. Tanti giovani a partire da Calabrese, che ha giocato un'ottima stagione con la Calabrese in Serie B, una rosa che verrà piano piano allungata dal mercato, un mercato che ha consegnato a Sogliano fino adesso semplicemente Vega, così come Leali, non ancora annunciato, ma dovrebbe esserci anche lui in quelli che saranno i giocatori che oggi si alterneranno fra visite e test. Non c'è ancora l'ufficialità, ma tutto quanto è fatto da tempo. Leali che sostituirà dopo 5 anni Montipò, rosa allungata anche da tanti giovani, rosa che partirà poi domenica per il ritiro di Folgarie. In parallelo presentata e annunciata ieri e al via oggi la campagna abbonamenti con la prima settimana riservata ai vecchi abbonati che vorranno confermare il proprio posto, poi successivamente cambiarlo nella settimana successiva, dal 29 l'inizio della vendita libera, campagna abbonamenti al grido Veronesi tutti quanti, facile rivisitazione del mitico Veronesi tutti amati, sconti per le famiglie, torna la riduzione per le famiglie, quindi per due genitori più almeno un figlio, comprese le riduzioni per under 14, per under 20, per universitari ed over 60. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
7: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
15: Radio Verona. Meteo.
1: Un campo di alte pressioni si sta concentrando sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, così sarà anche a Verona e in tutta la sua provincia. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24, venti moderati al mattino da nord-est, al pomeriggio da est-sud-est. Permane l'allerta meteo per afa. Al momento a Verona ci sono 26 gradi e il cielo è sereno.
16: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 9 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete in una fase critica e potete uscirne solo dopo aver valutato le conseguenze delle vostre azioni e soprattutto delle vostre parole. Toro, vi lascerete piacevolmente trasportare dalla corrente senza dover fare alcuna fatica. Attenzione però a non perdere la rotta. La sicurezza nel mare dei sentimenti è una cosa stupenda. Gemelli, buon momento per chi cerca una nuova conquista. È il periodo giusto per concretizzare gli sforzi fatti nel passato. Potrete dimostrare a qualcuno che avete le qualità giuste. Cancro, tenderete a commettere imprecisioni sul lavoro per scarsa motivazione e poca partecipazione. Ma gli astri vi daranno la lucidità d'intuito per trovare una brillante via d'uscita. Leone, in ufficio non affidate nulla al caso, ma cercate di essere quanto più precisi possibile. Solo così non perderete un importante affare. Vergine, rapporti complicati con il partner, cercate di avere pazienza. Riuscite a capovolgere una situazione lavorativa che era partita storta ed ecco a voi i complimenti del capo. Bilancia, siete particolarmente suscettibili e facilmente irritabili e ciò potrebbe creare situazioni di tensioni con le persone che vi stanno vicino, soprattutto al lavoro. Scorpione, le recriminazioni del partner risulteranno alquanto spiacevoli, ma dovrete ammettere che non ha tutti i torti. Cercate di analizzare il vostro atteggiamento. Sagittario, potreste trovare la giornata un po' noiosa. Cercate di viverla con maggiore partecipazione e curiosità. In amore, non date troppo per scontato l'affetto del partner. Capricorno, prendetevi una pausa di riflessione. Vedrete che riuscirete a considerare le cose sotto una diversa prospettiva, sicuramente più vantaggiosa per i vostri affari. Acquario, fidatevi solo del vostro intuito se dovete fare scelte importanti. Vale sicuramente di più di tanti suggerimenti non richiesti che vi pioveranno sicuramente addosso. Pesci, non cercate sempre di imporre la vostra autorità e il vostro controllo. L'amore è tanto più bello quanto più vi fate portare dalle sue dolci ali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Qui

0: supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677,92 euro.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: La seconda parte di Tempo Reale in questo giovedì 9 luglio, sono le 8:27 minuti, siamo andati lunghi col notiziario e poi tutta una serie di cose ed eccoci qua adesso per commentare molto velocemente i titoli dei principali quotidiani nazionali sui principali fatti Italia-Mondo, intanto dal summit europeo della NATO, Giorgia Meloni che conferma l'impegno italiano negli armamenti e anche il sostegno a Kiev, poi non si sa, sicuramente il contributo italiano sarà anche inferiore rispetto a quello di altri paesi perché ovviamente il debito nostro è molto. Comunque vediamo quali sono i titoli. Tra l'altro c'è una situazione Stati Uniti-Iran che con notizie che si rincorrono anche contraddittorie tra loro. Da una parte Donald Trump che dice sono stato chiamato poco fa da Teheran, cercano un accordo Teheran che replica noi riapriamo Hormuz ma soltanto alle nostre condizioni, bombardamenti che continuano, quindi insomma situazione abbastanza critica. C'è poi tutto il tema dell'inchiesta dell'attentato a Ranucci, Walter Lavitola che si è avvalso della facoltà di non rispondere, però ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto lo scorso ottobre con le due bombe fatte esplodere sotto le auto della famiglia Ranucci. Allora, dicevo, i titoli a questo punto sul Corriere della Sera: Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev. E mentre invece se andiamo su Repubblica troviamo questo titolo: Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran, il presidente americano prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina, tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. Ancora andiamo sulla stampa: Trump bombarda Hormuz, i Pasdaran colpiscono siti militari americani nel Golfo, la risposta del presidente, la tregua è finita. Meloni a Donald, le basi, non cambio idea sul fatto che non sia stata concessa Sigonella per le operazioni iniziali appunto di bombardamento dell'Iran. Meloni che conferma comunque il sì a maggiori spese militari, ma decidiamo noi tempi e priorità. Su Libero il titolo invece è Coraggio Rai ferma Ranucci. Lavitola che dice la bomba io non c'entro, l'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica. Addirittura su Libero c'è questa ipotesi per cui praticamente il collega Ranucci l'attentato se lo sarebbe fatto da solo. Per cui secondo Libero ci sono troppe ombre per andare in onda, meglio censurare anche Ranucci, già che insomma molti programmi Rai sono praticamente stati eliminati con il nuovo corso di questa Rai da qualche anno a questa parte. E poi andiamo sul Giornale che scrive Ranucci e il favore, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai. Lavitola nega l'attentato, andavo a trovarlo, dice era un suo amico. Il direttore Corsini che dice ora Ranucci deve spiegare. Il Fatto Quotidiano: Meloni schiera il carro modello Sturmtruppen, riarmo made in Italy, 8 miliardi per il tank che però è già superato, asse Roma-Berlino, la Premier armi fatte qui in Italia ma i patti NATO dicono Stati Uniti. E il Panther di Leonardo è Rain Metal e senza fondi nonché già in ritardo. Infine il Sole 24 Ore: FMI giù il PIL per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. Le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con I convitati di pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Effetto dell'alta pressione che garantisce bel tempo su tutta Verona e provincia. Oggi temperatura massima fino a 33 gradi, minima 24, venti moderati al mattino da nord-est, al pomeriggio da est-sud-est. Permane l'allerta meteo per AFA.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

sta facendo molto rumore attorno a questa vicenda dei risvolti giudiziari legati all'attentato alle auto del giornalista Ranucci, il quotidiano dei fratelli Angelucci, il giornale diciamo che è affascinato dall'ipotesi che questa bomba sia stata un favore fatto alla, è una delle ipotesi, fatto allo stesso conduttore per ottenere altri vantaggi, ad esempio l'ipotesi di una sua discesa in campo in politica, ma la realtà giudiziaria, poi se andiamo a leggere insomma la sintesi dei vari quotidiani, è la seguente, cioè Walter La Vitola respinge, ieri ha respinto le accuse di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ai magistrati ha spiegato che la sua presenza vicino alla casa del giornalista un mese prima dell'esplosione non era un sopralluogo ma una normale visita a quello che definisce un amico fraterno. La procura però continua a ritenere rilevanti alcune intercettazioni e intende ascoltare nuovamente Ranucci per chiarire la natura del loro rapporto e verificare eventuali elementi utili all'inchiesta. Un po' di veleno forse lo mette il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, che chiede a Sigfrido Ranucci di chiarire il suo rapporto con Walter La Vitola, pur ribadendo che il conduttore di Report è oggi la vittima dell'attentato. Corsini critica anche la vicinanza tra giornalisti e fonti e afferma che se questa vicenda fosse stata raccontata con il metodo usato da Report, le conclusioni sarebbero state molto più severe. Ranucci intanto ha chiesto una smentita di alcune dichiarazioni attribuite al dirigente Rai. Staremo quindi a vedere come volgerà questa indagine, questa inchiesta. Per quel che riguarda appunto uno dei programmi più seguiti di inchiesta nazionali, che è appunto Report. Tra pochissimo invece cambiamo argomento, parliamo di un'iniziativa bellissima che si tiene al Museo, anzi al Palazzo Forti. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Verona.

0: L'estate veronese si allunga anche dopo il tramonto. Da domani sera Palazzo Forti cambia volto, apre fino a mezzanotte e diventa uno spazio dove arte, musica, cinema e letteratura si incontrano. Si chiama Serate Forti, un format nuovo che punta soprattutto ad avvicinare i più giovani ai musei e a vivere il centro storico in modo diverso. Ne parliamo questa mattina con l'assessora alla cultura del Comune di Verona, Marta Ugolini. Buongiorno e benvenuta a Tempo Reale, assessora.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Grazie per l'invito.
0: Allora, assessora Ugolini, la novità più evidente è l'orario. Per la prima volta Palazzo Forti resterà aperto dalle 18 a mezzanotte, una notte al museo, mi verrebbe da dire, perché avete deciso di scommettere proprio sulla fascia serale. È un modo per intercettare un pubblico che normalmente non frequenta i musei?
1: Sì, diciamo che in generale quando ci sono le aperture serali arrivano delle persone che magari di giorno non riescono o comunque si sentono legate magari a una fruizione che è più scolastica o turistica, e quindi è un modo dove mettiamo insieme l'attività culturale proprio con il tempo libero, l'intrattenimento, senza paura di far questo. Poi ovviamente la proposta è una proposta da museo, quindi ha dei suoi contenuti peculiari.
0: Eh sì, certo. Poi non è soltanto una mostra aperta più a lungo, perché ogni venerdì, mi sembra di capire, c'è un appuntamento diverso che va dal cinema, esatto, alla musica, dalla letteratura agli incontri. Quella è l'idea culturale che tiene insieme questo cartellone. Che esperienza vuoi far vivere ai visitatori?
1: L'idea è di avere fatto un programma per i giovani, appunto, quindi come orario ma anche come contenuti, e poi l'idea appunto che si possa andare al museo in pantaloncini corti con gli amici per stare un po' di tempo e poi magari andare a farsi una birra o qualcosa, quindi in un modo assolutamente rilassato, ed è anche un luogo, diciamo, sicuro dove vivere la notte nella nostra città.
0: Ecco, l'inaugurazione dunque è domani sera ed è gratuita. Comunque gli ingressi saranno sempre gratuiti, giusto?
1: Sì, ecco, sì, l'altra sì. Cosa che volevo dire proprio è che abbiamo, grazie anche a un generoso contributo di Fondazione Cari Verona, oltre ovviamente il Comune ci ha messo la sua ampia parte, è tutto gratuito il programma, sia per le serate, per le visite guidate che vengono fatte il sabato sera alla scoperta del palazzo e delle collezioni. E c'è anche la nuova parte espositiva con una mostra di sculture dedicata allo scultore veronese Novello Finotti, che è insomma un orgoglio per la nostra città.
0: Certo, quindi insomma è importante anche il contributo di Fondazione Cari Verona per poter appunto consentire questo particolare evento. Allora, se poi lei dovesse convincere chi ci ascolta a fare un salto a Palazzo Forti, quale sarebbe il motivo per non perdere questa occasione?
1: E poi la notte?
0: Prego, prego.
1: La notte è tua, vivila con arte. Questo è lo slogan che abbiamo scelto, e proprio l'incoraggiamento è di andare, di incuriosirsi, di andare proprio anche a curiosare, a vedere nel piano nobile, nella parte archeologica, dove ci sarà un allestimento di arte contemporanea, perché per troppo tempo la cultura ha tenuto lontane le persone, ha fatto sentire sprovviste di strumenti. E invece quando ci si avvicina poi i messaggi arrivano, e come.
0: Assessora Ugolini, guardando anche oltre l'estate, Serate Forti può diventare un appuntamento stabile nel calendario culturale di Verona, o ci sono delle anticipazioni che ci vuole dare in anteprima?
1: Beh, diciamo che questo si chiama Secondo Tempo, questo programma, e va verso quella che vuole essere poi la riapertura a regime, quindi sei sere magari o sei giorni alla settimana di Palazzo Forti. Però per il prossimo inizio autunno, settembre-ottobre, abbiamo comunque previsto pomeriggi, il sabato e la domenica, questa volta con un programma che verrà dedicato alle famiglie e ai bambini. Quindi stiamo anche già lavorando su questo programma, perché Palazzo Forti è stato chiuso per troppo tempo e la città ha voglia e ha bisogno di riconquistarlo.
0: Ricordiamo allora, debutto domani sera a Palazzo Forti con Serate Forti, ingresso libero, e un'estate che prova a far vivere il museo anche dopo il tramonto. Grazie all'assessora Marta Ugolini di essere stata con noi e buona estate.
1: Grazie, buona estate a tutti.

0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: ascoltato fino a qui con tutti gli aggiornamenti di attualità su Verona, sulla nostra provincia e nel mondo naturalmente. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Questo è Tempo Reale, io sono Luca Del Ponte, vi do appuntamento a domani sempre a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me e poi anche Nadia De Nicolò con la giravoce.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
0: Bentrovate, bentrovati. Fondazione Arena chiude il 2025 con un utile di 85.000 euro e festeggia 10 anni consecutivi di bilanci in attivo. I ricavi salgono a 61,3 milioni di euro, trainati soprattutto da biglietti e abbonamenti che rappresentano oltre la metà degli incassi, con il 61% del pubblico del festival lirico proveniente dall'estero. Prosegue intanto il piano di investimenti per rafforzare la produzione interna con nuovi spazi a Villafranca e Montorio. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 9 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Notte di follia a Daffi, in località Bran, durante uno dei raduni di auto elaborate che da giorni interessano il Garda. Intorno alle 23 un cittadino austriaco alla guida di una vettura e in evidente stato di alterazione ha speronato un'auto dei carabinieri intervenuti per sgomberare l'area. Due militari sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Negrar, mentre il conducente è stato bloccato e portato al pronto soccorso di Peschiera. Intanto proseguono i controlli nel Basso Garda contro i raduni illegali di auto elaborate nel servizio di Giovanni Salvatori, la sindaca di Peschiera Orietta Gaiulli.
4: Approfondimenti economico fine.
5: Il Basso Lago sotto scacco delle auto elaborate. Sta destando molte polemiche e disagio tra i cittadini la presenza del SOGA, Southern Gardasee, il festival privato di tuning che richiama centinaia di appassionati, non solo i proprietari delle vetture ma anche molti pronti ad assieparsi accanto a strade e parcheggi per ammirarne le evoluzioni. Evoluzioni però decisamente troppo invasive per residenti e turisti in genere che lamentano il passaggio a gran velocità delle auto sulla strada tra Peschiera e Castelnuovo, sgommate e manovre spettacolari ma anche pericolose. Come pochi giorni fa, quando una panda con a bordo una mamma e due bambini è stata centrata da uno dei bolidi, per fortuna senza conseguenze gravi. I primi cittadini di Peschiera, Affi, Rivoli sono esasperati e cercano di mettere in campo tutte le attività di contrasto possibili.
6: Il Comune di Peschiera del Garda non ha autorizzato questa manifestazione. Questo è il primo caposaldo importante di questa spiegazione. Il secondo caposaldo importante è la...

0: la mia iniziativa della mia amministrazione di chiedere aiuto sin dal 2021 alle autorità competenti, ossia questori e prefetti. Dico questori e prefetti perché ho coinvolto negli ultimi anni anche i questori di Mantova, di Trento, di Brescia, i prefetti delle relative città e le forze dei carabinieri delle relative città.
1: L'unico evento autorizzato infatti è un raduno statico delle auto in una villa storica di Monzambano, comune del Mantovano, ma da lì i piloti si riversano nei centri limitrofi ed è allarme per il fine settimana quando sui social il Tam Tam annuncia l'arrivo di altri gruppi dall'estero. Il comune di Peschiera ha vietato l'accesso al centro storico, salvo che ai mezzi di ospiti di alberghi, e disposto la chiusura di numerosi parcheggi, ma gli strumenti scarseggiano e l'appello ai cittadini a prestare grande attenzione, a chiamare le forze pubbliche in caso di rumori eccessivi o comportamenti pericolosi.
0: Noi siamo molto preoccupati perché la normativa non ci consente di avere una soluzione. Noi l'anno scorso, dico noi perché siamo stati 6 sindaci del circondario di Peschiera che hanno fatto una denuncia penale all'autorità competente denunciando appunto questo evento. La questura ci ha dato tutto il supporto necessario, ciò nonostante il procedimento è stato archiviato.
2: Cambiamo argomento, sono entrati nel vivo a Verona i lavori per le due nuove rotatorie tra via Curia e via San Marco, attese da anni per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della città. Per consentire il cantiere saranno abbattuti 10 alberi, ma il comune ha già completato nuove piantumazioni nel quartiere di Borgo Milano per compensare il verde rimosso e annuncia altri interventi di riqualificazione ambientale. Uno sguardo alla borsa con l'Europa che rimbalza, in avvio più 0,8% Milano, ad adesso il traffico.
3: Viabilità.
2: Sulla 4 Brescia-Padova, al momento in direzione di Milano, si rallenta per traffico intenso tra Montebello e Soave. Andiamo più giù, dove? Sempre sulla Venezia-Milano, in direzione di Venezia, ci sono dei rallentamenti anche tra il bivio A4 A13 e il bivio A57, siamo tra il veneziano e il padovano. Sulla 22 del Brennero, in carreggiata sud, 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, continuiamo a segnalarvi la 434 Transpolesana tra San Giovanni e Lupa Toto e poco dopo ancora qualche chilometro di incolonnamento per traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Galvan Mobili e a Car degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 9 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Siete in una fase critica e potete uscirne solo dopo aver valutato le conseguenze delle vostre azioni e soprattutto delle vostre parole. Toro, vi lascerete piacevolmente trasportare dalla corrente senza dover fare alcuna fatica. Attenzione però a non perdere la rotta. La sicurezza nel mare dei sentimenti è una cosa stupenda. Gemelli, buon momento per chi cerca una nuova conquista. È il periodo giusto per concretizzare gli sforzi fatti nel passato. Potrete dimostrare a qualcuno che avete le qualità giuste. Cancro, tenderete a commettere imprecisioni sul lavoro per scarsa motivazione e poca partecipazione. Ma gli astri vi daranno la lucidità d'intuito per trovare una brillante via d'uscita. Leone, in ufficio non affidate nulla al caso, ma cercate di essere quanto più precisi possibile. Solo così non perderete un importante affare. Vergine, rapporti complicati con il partner, cercate di avere pazienza. Riuscite a capovolgere una situazione lavorativa che era partita storta ed ecco a voi i complimenti del capo. Bilancia, siete particolarmente suscettibili e facilmente irritabili e ciò potrebbe creare situazioni di tensioni con le persone che vi stanno vicino, soprattutto al lavoro. Scorpione, le recriminazioni del partner risulteranno alquanto spiacevoli, ma dovrete ammettere che non ha tutti i torti. Cercate di analizzare il vostro atteggiamento. Sagittario, potreste trovare la giornata un po' noiosa. Cercate di viverla con maggiore partecipazione e curiosità. In amore, non date troppo per scontato l'affetto del partner. Capricorno, prendetevi una pausa di riflessione. Vedrete che riuscirete a considerare le cose sotto una diversa prospettiva, sicuramente più vantaggiosa per i vostri affari. Acquario, fidatevi solo del vostro intuito se dovete fare scelte importanti. Vale sicuramente di più di tanti suggerimenti non richiesti che vi pioveranno sicuramente addosso. Pesci, non cercate sempre di imporre la vostra autorità e il vostro controllo. L'amore è tanto più bello quanto più vi fate portare dalle sue dolci ali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
3: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

Radio Verona, Radio Verona.

Rume, cioccolata con Fiat 131, 9, 17 minuti. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissime informazioni. Ora, come sempre, tocca a noi. Buongiorno, buon giovedì. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14. 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it, le nostre pagine social mediante le quali, se volete, potete sempre interagire, quindi Instagram, Facebook. Come sta andando la mattinata? Cosa state facendo di bello? Siete al lavoro? Siete in vacanza? Magari tranquillamente a casa in qualche bella location? Fatecelo sapere. E tra poco, come sempre, iniziamo parlando del meteo. Subito DJ Snake, Diana.

0: sonorità morbide, 9:20 minuti il nostro giovedì, al via da quest'oggi la terza ondata di caldo africano anche nel nostro territorio, quindi prepariamoci, nessuna tregua fino almeno al 20 luglio secondo gli esperti, quindi per una decina di giorni a esclusione di alcuni temporali. Ne parliamo tra poco, torniamo con un tormentone targato estate 2017, Luis Fonsi, Demi Lovato e Ciamè, La Culpa.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
12: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Nanna Ma su Radio Verona, 9:30 minuti, e già da quest'oggi supereremo i 35 gradi anche in pianura padana. Domani temporali su ben 5 regioni, qualche gocciolino visto sul nostro territorio. Invece è prevista sabato, quindi da noi, per ciò che concerne il nord-est, i temporali potrebbero esserci sabato, e speriamo non troppo violenti. Comunque, sulla base delle previsioni disponibili del Dipartimento della Protezione Civile, c'è questo avviso di condizioni meteo avverse per domani, ma siamo nel centro dell'Italia, quindi Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, che sono in allerta gialla. Come dicevo, in pianura, al nord-est dell'Italia, i temporali potrebbero giungere nel weekend, soprattutto sabato, perché domenica gli esperti ci dicono che ci sarà il sole, quindi domenica possiamo fare, non so, un salto sulla sponda veronese del lago di Garda in quota, oppure perché no sul nostro litorale al mare. Sì, perché tolti i temporali di cui vi sto parlando, c'è la terza ondata di caldo africano che continuerà fino al 20 di luglio. Tolta l'instabilità, passata l'instabilità del prossimo fine settimana, questo caldo divamperà in tutta la sua forza in tutta Italia. Pensate che nei primi giorni della nuova settimana assisteremo a un primo picco davvero importante, con temperature che si alzeranno e potranno toccare anche i 43-45 gradi al sud dell'Italia, in Sardegna. Quindi prepariamoci, torna il caldo che abbiamo vissuto prima di questa tregua. Torna anche l'informazione curata dalla nostra redazione, scopriamo che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi, dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, a tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Buono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

She's Gone, Dance On, 9:47 minuti. Questa è Radio Verona. Abbiamo parlato del ritorno del caldone nei prossimi giorni, esclusione di qualche temporale per ciò che concerne il nostro territorio sabato. Invece nel centro Italia, già a partire da questo pomeriggio e domani. Ma qual è la città più soleggiata d'Italia? È stata pubblicata una classifica che praticamente ha deciso di considerare vari fattori per capire dov'è che ci sono più belli, dov'è che si viene più baciati dal sole. Quindi tra poco insieme lo scopriamo, qual è la città dove c'è più sole nella nostra penisola. Subito Taylor Swift.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai

0: risparmia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: su Radio Verona nel nostro giovedì oltre al mare per fuggire da quella che è la pioggia. Si cerca la luce. In Italia ci sono le città che sono assolutamente più soleggiate, ovvero illuminate dal sole per più tempo. Dove si trovano? Beh, al sud Italia, forse lo sapevamo già, sia in Sicilia che in Puglia. In assoluto la città baciata dal sole, quella dove il sole batte 273 ore al mese, è Siracusa. Ed è anche la più calda, visto che il sole ci batte davvero tanto, tantissimo. Tra poco continuiamo a parlarne, in arrivo anche l'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Notte di follia a Daffi in località Bran durante uno dei raduni di auto elaborate che da giorni interessano il Garda. Intorno alle 23 un cittadino austriaco alla guida di una vettura in evidente stato di alterazione ha speronato un'auto dei carabinieri intervenuti per sgomberare l'area. Due militari sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Negrar, mentre il conducente è stato bloccato e portato al pronto soccorso di Peschiera. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 9 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In apertura andiamo a Legnago, dove in vista della partita dei mondiali che sarà disputata questa sera, il sindaco Paolo Longhi, dopo gli episodi accaduti nel suo comune sabato scorso, ha emanato un'ordinanza che parla chiaro. Sentiamo Mario Pugliero.
5: L'attesa nella comunità marocchina, presente in numero massiccio nel veronese, è crescente per quello che è stato definito il derby con la Francia nei quarti. Già dopo la vittoria negli ottavi contro il Canada, in città caroselli di auto, clacson spiegati e bandiere al vento per festeggiare la vittoria della nazionale. Scene già viste 3 anni e mezzo fa, dopo l'exploit del Marocco ai mondiali del Qatar. C'era stato anche un grave episodio di intolleranza che aveva portato all'intervento della Digos, con il DASPO a 13 giovani veronesi riconducibili, secondo la polizia, all'area di estrema destra. Sabato in città c'è stato soltanto grande festa, ma le cose non sono andate nello stesso modo a Legnago, con il sindaco che ha emanato una precisa ordinanza.
6: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili, auto contro mano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita e la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera. Giovedì abbiamo anche Legnago sotto le stelle, un'occasione per tante famiglie, per tanti bambini di poter vivere la città, e devono viverla completamente in sicurezza, senza pericolo. Mi dispiace dover adottare provvedimenti di questa natura, ma quando la città è evidentemente in pericolo, un sindaco ha il dovere di intervenire. Spero che giovedì vinca soprattutto il buon senso e che tutti quanti possiamo vivere la nostra città in sicurezza e in completa tranquillità.
4: Disavventura lieto fine alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la polizia ferroviaria ha aiutato una turista statunitense a recuperare uno zaino dimenticato su un treno. All'interno c'erano farmaci salvavita indispensabili per la donna affetta da una grave patologia. Grazie al rapido intervento degli agenti e alla collaborazione del personale ferroviario, il bagaglio è stato riconsegnato in meno di 3 ore. Sono entrati nel

0: Vivo a Verona, i lavori per le due nuove rotatorie tra via Curia e via San Marco, attese da anni per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della città. Per consentire il cantiere saranno abbattuti 10 alberi, ma il comune ha già completato nuove piantumazioni nel quartiere di Borgo Milano per compensare il verde rimosso e annuncia altri interventi di riqualificazione ambientale. La politica, da questa sera al 27 luglio, torna a Quinzano alla festa dell'Unità di Verona, 18 serate di dibattito, concerti e cucina con ospiti come Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Sul fronte politico il PD conferma il sostegno al sindaco Damiano Tommasi in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, pur in attesa dell'annuncio ufficiale sulla sua ricandidatura. Sul fronte opposto e sempre in vista amministrativa a Verona, il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti assicura che il centrodestra si presenterà unito, esclude un'autocandidatura a sindaco ma conferma la disponibilità se sarà il partito a chiederglielo. Carlo Trestini, presidente di ANCE Verona, è stato confermato vicepresidente nazionale dell'associazione con delega alle relazioni industriali e agli affari sociali. Affiancherà il neo presidente Antonio Ciucci fino al 2030. È tutto, adesso le previsioni meteo, le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancella Darwin @libero.it.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per oggi, giovedì 9 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, così anche a Verona e provincia. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24, venti moderati al mattino da nord-est, al pomeriggio da est-sud-est. Persiste l'allerta meteo per AFA.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Broken Heart, Damiano David, 10 e 16 minuti in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Stiamo parlando delle città più soleggiate della nostra penisola. Abbiamo detto che in assoluto la città più baciata dal sole, dove il sole persiste 273 ore al mese, e Siracusa come media ovviamente mensile, ed è anche la più calda. Ci sono tante altre città dove il sole persiste a lungo, anche le città della Puglia dominano, mentre il nord ha più nuvolette qua e là. Siracusa supera di poco Catania, siamo sempre in Sicilia, 272,39 ore. Quindi in assoluto la più luminosa è Siracusa, a seguire Catania. Poi c'è Cagliari che arriva terza, siamo in Sardegna, 266,02. Dietro le città isolane baciate dal sole ci sono le città della Puglia con 4 località nella top 10. C'è Andria, quarta in classifica, Bari quinta. In sesta posizione invece si torna in Sicilia con Palermo, che si difende davvero bene, seguita da Pescara, si sale un pochino, unica città abruzzese, a seguire Taranto, poi Roma, la nostra capitale, chiude la top 10 Foggia. Milano e Firenze sono escluse dalla top 10. La prima città del nord più soleggiata in assoluto che appare in classifica è Torino, sedicesimo posto con 237,94 ore di sole medie al mese. Milano arriva a 34esima. E le città del nord-est sono meno assolate rispetto alle città del nord-ovest, secondo questo sondaggio, secondo questa classifica. Ozuna su Radio Verona, Caramello.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

Vikei su Radio Verona 10:45 minuti. E da questo mese fino a ottobre a Verona c'è un appuntamento importante con una bella iniziativa e si intitola Serate Forti. La notte tua, vivila con arte, il comune di Verona, i musei civici, galleria d'arte moderna, Achille Forti e la Fondazione Cari Verona hanno presentato questa bellissima kermesse, un calendario di eventi da vivere dopo il tramonto, durante il periodo estivo, e immersi nell'arte. Per la prima volta Verona ha deciso di far vivere un'esperienza immersiva dalle 18 alle 24, un'estensione dell'orario che non solo amplia quella che è l'accessibilità, ma offre anche un'occasione di visita suggestiva anche per i più giovani. Ed è proprio al calar del sole che Palazzo Forti aprirà le sue porte con questo format originale, pensato in particolar modo proprio per i più giovani, in programma dal 10 luglio al 29 di agosto, con inaugurazione il prossimo venerdì, proprio 10 luglio alle 20:30, con ingresso gratuito. Serate Forti nasce dall'incontro tra cultura e socialità, una bellissima iniziativa anche per i più giovani nel nostro territorio, una bella iniziativa artistica e non solo. Portugal, The Man, Live in the Moment.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
8: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
9: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
13: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
12: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
13: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla,
18: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: www.formaflex.info.
1: Torniamo insieme in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte, scopriamo gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. A giugno il centro storico di Verona ha accolto 725.000 visitatori. A rilevarlo è Confcommercio Verona, che registra un calo rispetto ai mesi primaverili ma anche una crescita della quota di turisti ad alta capacità di spesa, salita al 28,4%. Gli stranieri restano la componente principale, con gli statunitensi in testa tra le presenze internazionali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 9 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La Polizia di Stato ha notificato un DASPO di un anno all'ex attaccante dell'Hellas Verona Gift Orban per l'aggressione ad un tifoso avvenuta il 19 aprile dopo la partita con il Milan all'esterno del Bentegodi. Secondo la Digos, il calciatore reagì con violenza alla richiesta di un selfie in un episodio che coinvolse anche un minorenne e provocò momenti di tensione. Il provvedimento non incide sull'attività agonistica e Orban nel frattempo è rientrato all'Hoffenheim. Cresce anche a Verona il mercato dell'auto usata, ma meno della media veneta. Secondo l'ACI, a giugno i passaggi di proprietà sono aumentati del più 3,6% in provincia contro il più 5,1% registrato in Veneto. In aumento anche le radiazioni dei veicoli, più 8,8% nel veronese rispetto al più 12,7% regionale. Fondazione Cari Verona stanzia 2 milioni e mezzo di euro per sostenere l'agricoltura sostenibile e la rigenerazione del territorio nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona. Il nuovo bando, Nutrire il cambiamento, finanzierà il recupero di terreni abbandonati e progetti di imprenditoria agricola giovanile. Le domande potranno essere presentate online entro il 25 settembre. Sabato 11 luglio Malcesine ospita la Notte Bianca Singing in the Lake. A promuoverla è il comune, che propone concerti, spettacoli, attività per bambini e una silent disco fino alle 2 di notte. Per l'occasione resterà aperto fino a tarda sera anche il castello Scaligero. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
4: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: dovrai. 11 e 12 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò e questa è la prima unica radio di Verona. Questa sera al castello di Villafranca si potrà assistere alla sesta delle 20 serate del tour dei Lit FIBA, la band degli anni 80, ma non solo, perché anche recentemente hanno lasciato il segno con 17 re. Canterà per tutti quanti noi, un'occasione speciale per vivere tanta musica, emozioni, l'energia, la potenza dei Lit FIBA, loro con il loro rock tutto italiano. Vi sentiamo, Regina di Cuori.
1: Donna.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Chaka Khan, il nuovo singolo su Radio Verona, Boogies in My Soul. 11:27 minuti nel nostro giovedì, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Il Veneto si conferma tra le regioni che incassano di più dalle multe di eccesso di velocità. Abbiamo tutti troppa fretta per strada, ci sono i dati, tra poco insieme li scopriamo. Pensate che Padova è il quarto capoluogo d'Italia per incassi da autovelox, con delle cifre davvero da capogiro. Questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato UIL Trasporti è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Verona. Radio Verona.
12: Compilation 90.
13: It's a top selector.

il nostro salto negli anni 90. Sun is shining su Radio Verona, 11:41 minuti, siete con Nadia De Nicolò. E la nostra regione si conferma tra le regioni che incassano di più delle multe per eccesso di velocità. Andiamo troppo veloci in macchina. Il Veneto tra le regioni che incassano assolutamente di più, pensate che, come dicevo poc'anzi, Padova è il quarto capoluogo d'Italia per incassi da autovelox. Avanti a Padova ci sono Firenze, anche a Firenze corrono, Bologna e Milano. Nella top 10 nazionale figurano anche Treviso al nono posto e Venezia decima. Quindi questa è la top 10. Il dato più sorprendente però riguarda Cittadella, che è il quarto comune italiano non capoluogo, quindi è piccolino, per incassi derivati da autovelox e altri sistemi di rilevazione della velocità, preceduta solo da Villa Piana in provincia di Cosenza. A livello nazionale, nell'anno trascorso i comuni italiani hanno dichiarato oltre 284 milioni di euro di proventi legati proprio alle sanzioni per eccesso di velocità, quindi corriamo davvero troppo. E quindi spendiamo anche tanti soldi in sanzioni. Francesco Renga.

Radio Verona, l'unica di Verona.

JP Cooper su Radio Verona, 11:48 minuti, siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi, la mattinata da vivere insieme quest'oggi fino alle 13:40 circa, momento in cui giungerà anche Punto Economia con il nostro Lucio Salgare, puoi seguire la nostra Desi a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio. Vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Tra poco parliamo di strade e marciapiedi. Il comune di Verona ha deciso di spendere un po' di soldini per dare una bella revisione ad alcune strade, ad alcune location. Ne parliamo davvero tra pochissimo, restiamo in città. Subito Fred De Palma, Anamena, d'estate non vale.

0: Jamaican, mamma, tormentone, un altro tormentone tutto da ballare in questa estate. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia e Nicolò. Tra poco torniamo con J-Ax.
1: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: Torna con noi Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. A seguire un altro flashback, un salto nel passato, e poi parleremo della sistemazione delle strade della nostra città, la città di Verona.
5: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate, sono entrati nel vivo a Verona i lavori per le due nuove rotatorie tra via Curia e via San Marco, attese da anni per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della città. Per consentire il cantiere saranno abbattuti 10 alberi, ma il comune ha già completato nuove piantumazioni nel quartiere di Borgo Milano per compensare il verde rimosso e annuncia altri interventi di riqualificazione ambientale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.

0: vista della partita dei mondiali che sarà disputata questa sera, il sindaco Paolo Longhi, dopo gli episodi di sabato scorso, ha emanato un'ordinanza che parla chiaro. Sentiamo Mario Pugliero.
1: L'attesa nella comunità marocchina, presente in numero massiccio nel veronese, è crescente per quello che è stato definito il derby con la Francia nei quarti. Già dopo la vittoria negli ottavi contro il Canada, in città caroselli di auto, clacson spiegati e bandiere al vento per festeggiare la vittoria della nazionale. Scene già viste 3 anni e mezzo fa, dopo l'exploit del Marocco ai mondiali del Qatar. C'era stato anche un grave episodio di intolleranza che aveva portato all'intervento della Digos, con il DASPO a 13 giovani veronesi riconducibili, secondo la polizia, all'area di estrema destra. Sabato in città c'è stato soltanto grande festa, ma le cose non sono andate nello stesso modo a Legnago, con il sindaco che ha emanato una precisa ordinanza.
2: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili. Auto contro mano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita, la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera. Giovedì abbiamo anche Legnago sotto le stelle, un'occasione per tante famiglie, per tanti bambini di poter vivere la città, e devono viverla completamente in sicurezza, senza pericolo. Mi dispiace dover adottare provvedimenti di questa natura, ma quando la città è evidentemente in pericolo, un sindaco ha il dovere di intervenire. Spero che giovedì vinca soprattutto il buon senso e che tutti quanti possiamo vivere la nostra città in sicurezza e in completa tranquillità.
0: Disavventura a lieto fine alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la polizia ferroviaria ha aiutato una turista statunitense a recuperare uno zaino dimenticato su un treno. All'interno c'erano farmaci salvavita indispensabili per la donna affetta da una grave patologia. Grazie al rapido intervento degli agenti e alla collaborazione del personale ferroviario, il bagaglio è stato riconsegnato in meno di 3 ore. La politica: da questa sera al 27 luglio torna a Quinzano la festa dell'Unità di Verona, 18 serate di dibattiti, concerti e cucina con ospiti come Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Sul fronte politico il PD conferma il sostegno al sindaco Damiano Tommasi in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, pur in attesa dell'annuncio ufficiale sulla sua ricandidatura. Sul fronte opposto e sempre in vista amministrative a Verona, il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti assicura che il centrodestra si presenterà unito, esclude un'autocandidatura a sindaco ma conferma la disponibilità se sarà il partito a chiederglielo. Carlo Trestini, presidente di ANCE Verona, è stato confermato vicepresidente nazionale dell'associazione con delega alle relazioni industriali e agli affari sociali. Affiancherà il neo presidente Antonio Ciucci fino al 2030. È stato Milo Manara l'ospite di La Mia Strada ieri sera su Telearena. Nell'intervista ha raccontato anche particolari inediti, come ci racconta Lucio Salgaro.
3: Milo Manara, protagonista della Mia Strada, la trasmissione estiva di Telearena che fa raccontare i veronesi che si sono affermati a livello nazionale e internazionale. Il disegnatore, nato a Lusone in Alto Adige, va considerato veronese al 100%, in quanto il papà era di Cerea e la mamma di Soave, ed è stata lei la prima testimone del suo talento.
4: Mia mamma mi diceva che doveva cacciarmi fuori di casa per giocare con gli altri bambini, perché io ero continuamente preso dal disegno, proprio avevo la mania. Il primo disegno che mi ricordo è ho copiato un l'asinello del presepio, perché ero innamorato di questo asinello così accosciato, insomma era grazioso. L'ho ricopiato ed è il primo disegno che io mi ricordi.
3: L'unica censura l'ha avuta in Sudafrica, non per la sua produzione erotica, bensì per quella politica, erano i tempi dell'apartheid. Nonostante sia diventato famoso per le sue donnine poco vestite, Milo Manara può vantare santi in paradiso. Prima cugina di sua nonna era Madre Maria Pia Mastena, beatificata nel 2005 da Benedetto XVI.
4: È stata fondatrice di un ordine delle suore del Sacro Volto, quindi io mi ricordo che quando noi bambini andavamo in

0: questo convento eravamo come dei santi anche noi.
1: E adesso le ultime di Sport Calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Luca, è iniziata la stagione del Verona, visite mediche e test vari al Centro Paradiso Resort per una rosa alquanto incompleta, ancora con l'unico nuovo arrivo, Bega, preso svincolato dal campionato svizzero in attesa dell'ufficialità di Leali, semplicemente una formalità in attesa che la rosa venga completata, in attesa prima di partire per il ritiro domenica di Folgheria, laddove il Verona resterà fino al 26 di luglio. Per le trattative in entrata continua Sogliano ad insistere con il manto per Davide Bragantini, talento di casa ceduto dal Verona proprio al Mantova, una trattativa che vorrebbe chiudere in fretta Sogliano, ma che il Mantova non vuole neanche cominciare, come ha confermato Fabio Brutti di essere del Mantova a Sogliano proprio dall'incontro di ieri mattina. Strada chiusa, Sogliano ha preso atto, il Verona andrà su altre piste con un organico che dovrà fare i conti almeno in questi giorni con tante sottrazioni, ad esempio chi è svincolato come Lirola, come Gagliardini, come Akpak Pro, come tutti i prestiti tornati alle rispettive società, così come Livramento e Belgali in vacanza dopo il Mondiale d'America. Ed è tutto per lo Sport.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
9: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento sulla 4 Brescia-Padova troviamo rallentamenti per traffico intenso in uscita a Peschiera. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud 2 km di code tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Altri 4 km di colonna sempre verso sud per un incidente tra Rovereto Sud e Affi. Per lo stesso incidente anche in carreggiata opposta, dunque verso nord, altri 8 km di fila tra Affi e Alavio. Infine si segnala la mancata erogazione di metano in area di servizio Nogaredo Est in carreggiata nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

estate 2026, America, Gianna Nannini, questa volta con Marrakesh. 12-17 minuti, inizia un'altra ora da vivere insieme. Ne stiamo parlando. Il comune di Verona ha deciso di aumentare i soldi, l'investimento destinato alla sistemazione di strade e marciapiedi per quest'anno. La giunta ha infatti approvato un aumento del budget che passa da 700.000 euro a 1.300.000 euro, quindi un ottimo aumento. Risorse aggiuntive che arrivano dai fondi proprio del comune, prima che questi lavori però possano essere inseriti definitivamente nella programmazione delle opere pubbliche del triennio 2026-2028, l'aggiornamento dovrà essere approvato anche dal Consiglio Comunale. Però una bella notizia, strade rinnovate, più sicure, più belle nel nostro comune. Arriva Calvin Harris, torniamo nel 2018 insieme, mano nella mano, per ritrovare un altro grande e grintoso successo che abbiamo ascoltato anche per tutta l'estate 2018 al mare, in montagna, sul lago, con Dua Lipa, One Kiss.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
14: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande penso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

su Radio Verona, 12:27 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Parliamo anche dei monopattini, la nuova normativa Verona sesta in Italia per numero di targhe rilasciate, e purtroppo però le sanzioni continuano ad esserci. Sono 133.135 contrassegni rilasciati per i monopattini a livello nazionale in tutta Italia, a seguito proprio dell'entrata in vigore lo scorso maggio della nuova normativa che prevede proprio l'identificazione dei mezzi e dei relativi proprietari. Il dato fotografa una diffusione particolarmente importante nelle grandi città. Milano guida nettamente la classifica, 33.316 contrassegni, quindi nuove targhe, pari a circa un quarto del totale nazionale. Segue Roma, ovviamente un'altra grande metropoli, insieme alle due principali aree metropolitane concentrano quasi il 46% dei contrassegni e quindi dei monopattini. Alle spalle di Milano e Roma ci sono Bari, Torino, Palermo, la nostra città Verona, a seguire Bergamo, Bologna, Napoli e Brescia. La città di Verona è al sesto posto in Italia, numeri che confermano quanto i monopattini elettrici siano ormai entrati stabilmente nella mobilità della nostra città. E sì, e ci sono anche le nuove targhe.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. La terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni, si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Bravo, amore, è male. 12:45 minuti su Radio Verona nel nostro giovedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. La città di Verona, Verona, pioniera proprio nell'educazione a scuola, sul primo soccorso. Oltre 21.000 studenti formati, insomma, imparare a salvare una vita aiuta anche a radicare in se stessi quella che è la fiducia, il senso di responsabilità, e il tutto supportato da una delle più ampie raccolte dati realizzate in ambito scolastico. C'è stato questo format educativo Pillole di primo soccorso peer to peer, un modello innovativo che ha trasformato gli studenti da destinatari passivi della formazione a veri protagonisti nel processo educativo. Iniziativa che è stata promossa dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che da anni ha costruito una vera e propria filiera educativa di quella che è la rianimazione nel momento del bisogno, e ha coinvolto proprio fino ad ora 21.000 studenti veronesi. Un percorso importante grazie proprio anche alla collaborazione con l'Università degli Studi di Verona, che è diventato unico nel panorama nazionale. Quindi c'è stato già da diversi anni questo programma, e c'è stata la fase pilota, poi il programma si è svolto, e grazie anche all'Università degli Studi, accompagnando bambini e ragazzi lungo il cammino scolastico. 21.000 studenti formati, sono davvero tanti, sono dei numeri davvero molto importanti. Presenzia anche la classifica nazionale, la voce di Gaia, che ritroviamo su Radio Verona, Bossa Nostra.

0: Cure Medicine, 12:55 minuti nel nostro giovedì. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo anche con la voce di Gary Paprika.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
10: Radio Verona, giravoce.

0: Paprika su Radio Verona nel nostro giovedì e torniamo in redazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Edizione informativa completata dalla viabilità, è pronto Luca Del Ponte.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. A giugno il centro storico di Verona ha accolto 725.000 visitatori. A rilevarlo è Confcommercio.

0: per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 9 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Notte di follia a Daffi durante uno dei raduni di auto elaborate che da giorni interessano il Garda. Un automobilista austriaco ubriaco ha speronato un'auto dei carabinieri. Sul posto Silvia Beltrami.
3: Sì, buon pomeriggio, sono in località Bran tra Affi e Caprino. È una zona industriale questa, a pochi metri dallo stabilimento Italpollina. Qui ieri sera, diciamo così, è stata sfiorata una tragedia, nel senso che ieri sera verso le 11, mentre era in corso uno dei tantissimi raduni di auto truccate che stanno invadendo letteralmente il Basso Lago in questa estate, un raduno preparatorio, non autorizzato naturalmente, preparatorio perché tra qualche sera, adesso la data esatta non la so, ci sarà un raduno organizzato nel Mantovano. Ebbene, una pattuglia dei carabinieri è arrivata per sgomberare le auto che stavano correndo e stavano sgommando. Un autista austriaco, si è scoperto dopo in stato di alterazione alcolica, ha speronato una gazzella dei carabinieri, ha ferito leggermente due militari che sono dovuti ricorrere ovviamente alle cure mediche. Anche lui è stato portato all'ospedale di Peschiera del Garda, dove proprio in questo momento sono in corso gli atti per stabilire se denunciare questa persona, questo turista austriaco appunto, che ieri stava scorazzando assieme ad altre centinaia di auto, così ci è stato detto, qui proprio in previsione di questo raduno mantovano. Sono gare di velocità con sgommate finali, gare pericolosissime. Non dimentichiamoci che domenica una famiglia a bordo di una Panda ha schivato per pura fortuna una di queste macchine sulla strada tra Castelnuovo e Peschiera. Ieri sera questo episodio che la dice lunga sulla pericolosità di questi raduni.
2: Notificato il DASPO all'ex attaccante dell'Hellas Verona Gift Orban per l'aggressione di cui si rese protagonista il 19 aprile scorso davanti al Bentegodi, un provvedimento simbolico che non avrà alcun effetto pratico sul centravanti, ci spiega perché Alessio Facincani.
4: Le immagini avevano fatto il giro del web: l'attaccante dell'Hellas Gift Orban che scende dall'auto ed arriva a colluttazione con un tifoso al termine di Verona-Milan dello scorso 19 aprile. In queste ore, dopo le indagini svolte dagli agenti della Digos della Questura di Verona, la Polizia di Stato ha notificato al calciatore dell'Hellas un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO della durata di un anno. Il caso è senza precedenti. Orban è il primo calciatore professionista in Italia ad essere oggetto di un provvedimento simile. Secondo la ricostruzione delle indagini, Orban, che si trovava a bordo della propria auto, sarebbe stato avvicinato da un sostenitore gialloblu che gli aveva chiesto di scattare un selfie. La situazione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione nei confronti del tifoso. Nell'episodio sarebbe rimasto coinvolto anche un adolescente e l'accaduto avrebbe provocato la reazione degli altri presenti, creando una situazione di potenziale rischio per l'ordine pubblico. Il DASPO impedirà al giocatore di accedere alle manifestazioni sportive sul suolo italiano da spettatore, ma questo non inciderà sull'aspetto professionale. Se una squadra italiana vorrà tesserarlo, infatti, l'attaccante nigeriano potrà regolarmente scendere in campo, anche se la notifica di questo provvedimento potrebbe sicuramente risultare un deterrente per gli eventuali club interessati.
2: Ammonta circa 1,5 milioni di euro l'eredità lasciata al WWF dai coniugi Steffenoni, trovati mummificati nella loro villa di Monterico nel marzo 2025, ma la vicenda non è ancora conclusa, come ci racconta Tiziana Bronzato.
5: Villa e proprietà di Monterico di Arbizzano e ancora terreni e appartamenti nel Mantovano, valore circa 1,5 milioni di euro. Erede dei coniugi Stefenoni, il WWF Italia. Ma

0: ancora l'associazione ambientalista non è entrata in possesso dei beni. A breve dovrà essere fatta la successione, fa sapere l'avvocato Gian Pietro Bianchi. Dopodiché si potrà sviluppare un progetto da parte di WWF e Ufficio Conservazione. E se la questione dell'eredità resta ancora aperta, si è da poco conclusa la vicenda terrena dei coniugi, perché solo a febbraio Marco e Maria Teresa Stefenoni, 75 e 76 anni, sono stati sepolti. Per 10 mesi i loro corpi erano rimasti all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma. Causa della morte: monossido di carbonio. Il decesso era rimasto segreto a tutti sino a che il 15 marzo del 2025 due esploratori urbani si erano introdotti nella villa padronale credendola disabitata. E mentre le salme restavano in attesa di sepoltura, bande di ladri razziavano i valori nella loro casa, l'ultimo caso un mese fa, nonostante l'installazione di un sistema di telecamere. Telecamere che servono anche per osservare l'ecosistema di flora e fauna. L'ex dentista e sua moglie si erano ritirati a vita privata in questo mondo di natura, dove li ha sorpresi la morte. Già negli anni Ottanta avevano aderito al WWF per la loro passione per la natura e l'ambiente. Le loro ultime volontà affidate ad un notaio emiliano: fare della loro casa una sorta di oasi naturale, quella in cui probabilmente hanno vissuto negli ultimi anni, secondo gli intenti e le finalità del WWF.
1: Fondazione Cariverona stanzia 2 milioni e mezzo di euro per sostenere l'agricoltura sostenibile e la rigenerazione del territorio nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona. Il nuovo bando, Nutrire il cambiamento, finanzierà il recupero di terreni abbandonati e progetti di imprenditoria agricola giovanile. Le domande potranno essere presentate online entro il 25 settembre. Sabato 11 luglio a Malcesine ospita la Notte Bianca Singing in the Lake. A promuoverla è il comune, che propone concerti, spettacoli, attività per bambini e una silent disco fino alle 2 di notte. Per l'occasione resterà aperto fino a tarda sera anche il Castello Scaligero. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona. Viabilità.
1: Le uniche segnalazioni al momento sono solo sulla 22 del Brennero. Permangono code di 2 km in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Si continua poi a rallentare sempre verso sud tra Rovereto Nord e Affi. Infine ancora code per un incidente di 6 km in carreggiata opposta, dunque verso nord tra Affi e Alavio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
8: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
9: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

Buona domenica in top 10 anche nella nostra classifica nazionale. 13:27, questa è Radio Verona. Ci sono i dati dello scorso mese, a giugno visitatori in calo nel centro storico di Verona, ma cresce la quota dei turisti che hanno speso un po' di più ad alta capacità di spesa. Dopo il picco di aprile e maggio calano un po' le presenze, pur restando sopra i livelli del primo trimestre. Nel mese di giugno il centro storico di Verona ha accolto 725.000 visitatori. Il dato registra una leggera flessione rispetto ai mesi primaverili, quando le presenze avevano superato 494.000 a maggio, 895.000 ad aprile. Tuttavia il risultato di giugno si conferma superiore ai livelli del primo trimestre dell'anno: 658.000 visitatori a marzo, 573.000 a febbraio, 586.000 a gennaio. I dati provengono dal sistema di monitoraggio di Commercio Verona e sul fronte del turismo sono stati censiti 373.000 visitatori stranieri a giugno, leggermente in calo come dicevo. Gli Stati Uniti si confermano proprio nella prima posizione tra gli arrivi, seguiti dal Regno Unito. In diminuzione i turisti provenienti dalla Francia, chiudono le prime posizioni la Germania, la Polonia, l'Austria e i Paesi Bassi. Significativa anche la componente extraeuropea, in primis il Brasile, poi Hong Kong, Australia, ma anche Cina, Corea del Sud, Giappone e Canada. Per ciò che concerne il turismo nazionale, il maggior numero di visitatori italiani non residenti nella provincia di Verona proviene da Milano, seguita da Mantova e Brescia. Tra gli indicatori analizzati emerge inoltre la crescita della quota di visitatori classificati come alto spendenti, ovvero coloro che spendono di più, cioè meno visitatori ma che hanno speso più soldi in città, quota salita dal 26,7% di maggio al 28,4% di giugno. Quindi a giugno visitatori in meno, ma gli stessi visitatori hanno investito di più nel nostro territorio. Gwen Stefani ora.

Cheers, Gwen Stefani, 13:31 minuti su Radio Verona. Siamo giunti quasi saluti perché tra poco alle 13:45 con voi ci sarà Lucio Salgare, Punto Economia, e a partire dalle 14 la nostra Desia a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio. Vi ricordo che dalle 17 con voi poi ci sarà il nostro Matteo Sambugaro, questa sera in diretta dal Mura Festival. Continuerà poi con il nostro Alessandro Di Pietro l'appuntamento con Fuori Gioco, e poi ancora musica sempre dal Mura Festival con il nostro Matteo Sambugaro dalle 20 alle 21 con tantissimi ospiti che intervisterà. Nel frattempo, prima di salutarvi però, devo ricordarvi di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà per tanto tempo ancora, fino a fine agosto. Partecipare è facile, semplice, dal lunedì alla domenica basta risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano e quindi scoprire la lettera del giorno. Ovviamente giorno dopo giorno si può comporre il codice settimanale. A cosa serve questo codice settimanale? Bene, una volta che avete il codice, registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate a quelle che sono le estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro cada uno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con dei premi davvero straordinari, tra i quali ricordiamo una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Quindi giocate, buona fortuna, io vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per vivere il venerdì della prima unica radio di Verona. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò, vi saluto con una grande hit del 1997. A domani.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona. Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia, focus e approfondimenti. In studio Lucio Salgaro.
10: Ben ritrovati con Punto Economia. Da qualche giorno è stato varato dal governo il piano casa. L'obiettivo è quello di rimettere sul mercato, di rimettere fruibili circa 600.000 unità abitative in 10 anni. Pensiamo in Veneto, dove ci sono più di 500.000 di case dormienti. Verona ne ha quasi 80.000. Tra queste ci sono seconde case, che sono una minima parte, alcune eredità contese. La maggior parte però sono immobili inagibili o bisognosi di ristrutturazione. Queste le tematiche che affrontiamo con due ospiti: sono Carlo Trestini, presidente di ANCE Verona, e Amedeo Margotto, presidente dell'Ordine degli Architetti di Verona. Voi come architetti avete sicuramente il polso della situazione. Come lo vedete il panorama della provincia di Verona dal punto di vista di questi immobili dormienti?
11: Ma è sicuramente un panorama che ci porta ad interrogarci su come questa occasione legislativa possa essere sfruttata al meglio, onde evitare sprechi di energie, denari pubblici e risorse economiche. È evidente che questa legge porta in luce, secondo me, dei risvolti che sono anche non prettamente di tipo edilizio, ma sono anche di carattere pianificatorio. Pensare di avere una provincia che è in grado di garantire accessibilità, sia in termini di locazione, sia in termini di compravendita, a fasce con reddito che sono come probabilmente sottodimensionate rispetto all'attuale offerta del mercato, implica trattenere sul territorio risorse di due tipi. Uno, forse quella meno qualificata ma altrettanto importante, perché garantisce manodopera e forza lavoro al nostro territorio, alle nostre imprese. L'altra, quella probabilmente più formata dal punto di vista disciplinare, ma che è altrettanto importante, perché va trattenuta sul territorio, perché diversamente si guarda ad altri territori. Sempre di più la competitività tra una città e la città limitrofa, e soprattutto per quelle che sono le città che stanno a margine delle aree metropolitane, si giocherà sulla capacità di essere attrattiva, quindi sulla capacità di poter fornire alloggi, vuoi in locazione, vuoi in compravendita, a dei prezzi che siano realmente accessibili e parametrati a quelle che sono le reali capacità reddituali dell'individuo.
10: Trestini, vogliamo capire un po' questo piano casa, che cosa prevede e soprattutto che giudizio date voi come costruttori?
12: Allora, il giudizio che diamo alla legge è un giudizio positivo, anche perché partiamo da un presupposto. Finalmente si è preso come argomento importante, centrale nell'agenda del governo, il problema casa. Non è mai stato affrontato da parecchi decenni, se pensiamo che il problema casa era stato solo studiato, pensato nel dopoguerra con le leggi Fanfani e quant'altro, poi era stato lasciato solo all'iniziativa privata, e anzi dal punto di vista pubblico la casa veniva vista non tanto come una questione sociale o una infrastruttura,
10: un bene
12: pubblica,
10: da tassare,
12: ma veniva bene un bene da tassare, un bene, diciamo, un bene di lusso, oppure qualcosa che doveva essere un patrimonio eccedente la normale vita dei cittadini. Con questo piano casa si è analizzato soprattutto le necessità che abbiamo. Faccio una precisazione: io auspico che l'analisi dei numeri che viene fatta in questi periodi sia un'analisi poi concreta e reale, perché quando parliamo di in Veneto di 500.000 alloggi da recuperare, è vero, il numero è questo, ma magari parliamo anche di abitazioni, passatemi il termine, nelle contrade disperse dei paesi, che non hanno probabilmente neanche più motivo di essere recuperate se non per altre cose. Invece, per quanto riguarda come è stato predisposto il piano casa, questo va a analizzare effettivamente la necessità, va a dividere l'intervento su tre macro fasi, proprio per andare a focalizzare, andare a incentivare questi recuperi. Partiamo dal primo, che si farà con soldi pubblici, perché andremo a recuperare circa, nel Veneto parliamo di 6-7 mila unità abitative che servono per l'housing sociale. Sono quelle per le categorie più bisognose, sono quegli appartamenti che oggi si trovano già sul mercato, ma sono sfitti perché mancano di impianti adeguati, mancano di ristrutturazione.
10: Sono di proprietà degli enti pubblici, pensiamo all'AGEC a Verona, all'ATE
12: o anche di qualche fondazione dove fanno parte i comuni. Anche qua la cifra è importante, se noi guardiamo, quando mi parlano di 10.000 miliardi in 10 anni, vuol dire un miliardo all'anno. Poi, se andiamo a analizzare che parliamo nel territorio italiano di 100.000 case, vediamo che l'intervento è limitato. Però il concetto è aprire questa finestra, perché poi invece noi stiamo già studiando, anche con la partecipazione dei soggetti privati, a partenariati pubblici privati, dove si può fare sinergia su questo. Questa è una prima fascia importante ed è quella che andrà a risolvere il problema sociale. Poi abbiamo le altre fasce, che è quella fascia grigia, come viene chiamata, che è quella categoria dove abbiamo delle famiglie, sia giovani coppie che separati, oppure anche famiglie che non hanno le caratteristiche per rientrare nelle classi sociali disadattate, perciò che possono usufruire degli alloggi di prima fascia, non hanno la capacità per essere mutuabili o per sopportare un canone affitto alto e perciò restano in questo limbo. Ecco, su questo sarà proprio un incentivo dove abbiamo un intervento di Invimit, che è una società finanziaria dello Stato, dove andremo a focalizzare, e il recupero sarà specifico per queste fasce di età e queste fasce di reddito, e verranno anche proposti dei nuovi formule che non hanno funzionato finora, ma per esempio come rent to buy, cioè vuol dire che una parte di affitto può essere trattenuta
10: scalata
12: come
10: nel capitale
12: per poi ricordare. L'ultima fascia, velocemente,
10: c'è un problema di tassazione legato al rent to buy, esatto, perché quanto è affitto e quanto è capitale
12: c'è da separare. Ecco, dopo hai sollevato un tema importante, che solo nel terzo pilastro viene preso in considerazione, dove si parla di interventi che vanno a essere dei grandi interventi con fondi, parliamo anche della stessa Cassa Depositi e Prestiti, oppure fondi stranieri, dove andranno a costruire o a ristrutturare grandi complessi per dare una risposta all'housing sociale. E qua però è un caso particolare, perché dovremmo avere grandi interventi finanziari, dovremmo rispettare un parametro 70-30, vuol dire che su 100 appartamenti 70 devono essere dati alle ARP e 30 solo edilizia libera. Dalla nostra analisi, solo nelle grandi città italiane potrà essere fatto, nelle altre no.
10: Concludiamo con un'ultima domanda. Grazie tanto a Carlo Trestini, presidente di ANCE Verona, ad Amedeo Margotto, presidente degli Ordini degli Architetti di Verona. Un'ultima domanda. E quanto patrimonio c'è da recuperare dalla vostra esperienza?
2: Il patrimonio è ingente. Diciamo che, come diceva giustamente prima Trestini, bisognerebbe fare un'analisi di dettaglio, di microeconomia, su quello che è lo stock effettivo disponibile che abbia un senso recuperare. Perché, come diceva giustamente prima il collega, se io metto all'interno di questo stock immobili che di fatto non sono appetibili, il dato ci porta fuori strada. credo che ce ne sia molta, nel senso che molta dell'edilizia della ricostruzione post-bellica, che è ancora in proprietà di enti pubblici, di fondazioni o anche, come dire, anche di privati, perché ci sono dei privati, non va dimenticato, che dispongono di numeri consistenti di immobili anche in quel di Verona, è un'edilizia che ormai ha fatto il suo tempo. Mi riferisco a tutto quel sistema produttivo intorno agli anni 60, che vuoi per requisiti sismici, vuoi per requisiti di contenimento energetico, oggettivamente non è più idoneo per essere abitato, intendendo l'abitazione come dire, foriera di determinati requisiti qualitativi, perché diversamente andiamo a dire delle cose che non sono realistiche, che non sono percorribili. Quindi credo che vada posta in essere una politica per la casa, ben venga questa legge che costituisce il mezzo pieno del bicchiere, credo che a questa si debba affiancare una politica di rigenerazione urbana che auspichiamo venga presa in seria considerazione sia a livello nazionale che a livello regionale, che dovrebbe essere complementare a questo tipo di utilità.
10: Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci al prossimo Punto Economia.
0: Radio Verona e il quotidiano L'Arena presentano Punto Economia. Focus sulla situazione economica. Solo su Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra

0: 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 9 luglio, ancora un saluto dalla redazione. In apertura andiamo a Legnago, dove in vista della partita dei mondiali che sarà disputata questa sera, il sindaco Paolo Longhi, dopo gli episodi di sabato scorso, ha emanato un'ordinanza che parla chiaro. Sentiamo Mario Pugliero.
2: L'attesa nella comunità marocchina, presente in numero massiccio nel veronese, è crescente per quello che è stato definito il derby con la Francia nei quarti. Già dopo la vittoria negli ottavi contro il Canada, in città caroselli di auto, clacson spiegati e bandiere al vento per festeggiare la vittoria della nazionale. Scene già viste 3 anni e mezzo fa, dopo l'exploit del Marocco ai mondiali del Qatar. C'era stato anche un grave episodio di intolleranza che aveva portato all'intervento della Digos, con il DASPO a 13 giovani veronesi riconducibili, secondo la polizia, all'area di estrema destra. Sabato in città c'è stato soltanto grande festa, ma le cose non sono andate nello stesso modo a Legnago, con il sindaco che ha emanato una precisa ordinanza.
3: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili. Auto contromano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita e la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera. Giovedì abbiamo anche Legnago sotto le stelle, un'occasione per tante famiglie, per tanti bambini di poter vivere la città, e devono viverla completamente in sicurezza, senza pericolo. Mi dispiace dover adottare provvedimenti di questa natura, ma quando la città è evidentemente in pericolo, un sindaco ha il dovere di intervenire. Spero che giovedì vinca soprattutto il buonsenso e che tutti quanti possiamo vivere la nostra città in sicurezza e in completa tranquillità.
1: Disavventura a lieto fine alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la polizia ferroviaria ha aiutato una turista statunitense a recuperare uno zaino dimenticato su un treno. All'interno c'erano farmaci salvavita indispensabili per la donna affetta da una grave patologia. Grazie al rapido intervento degli agenti e alla collaborazione del personale ferroviario, il bagaglio è stato riconsegnato in meno di 3 ore. La politica: da questa sera al 27 luglio torna a Quinzano la festa dell'Unità di Verona, 18 serate di dibattiti, concerti e cucina con ospiti come Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Sul fronte politico il PD conferma il sostegno al sindaco Damiano Tommasi in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, pur in attesa dell'annuncio ufficiale sulla sua ricandidatura. Sul fronte opposto e sempre in vista amministrative a Verona, il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti assicura che il centrodestra si presenterà unito, esclude un'autocandidatura a sindaco ma conferma la disponibilità se sarà il partito a chiederglielo. Carlo Trestini, presidente di ANCE Verona, è stato confermato vicepresidente nazionale dell'associazione con delega alle relazioni industriali e agli affari sociali. Affiancherà il neo presidente Antonio Ciucci fino al 2030. È stato Milo Manara l'ospite di La Mia Strada ieri sera su Telearena. Nell'intervista ha raccontato anche particolari inediti, come ci racconta Lucio Salgaro.
4: Milo Manara, protagonista della Mia Strada, la trasmissione estiva di Telearena che fa raccontare i veronesi che si sono affermati a livello nazionale e internazionale. Il disegnatore, nato a Lusone in Alto Adige, va considerato veronese al 100%, in quanto il papà era di Cerea e la mamma di Soave, ed è stata lei la prima testimone del suo talento.
5: Mia mamma mi diceva che doveva cacciarmi fuori di casa per giocare con gli altri bambini, perché io ero continuamente preso dal disegno, proprio avevo la mania. Il primo disegno che mi ricordo è ho copiato un l'asinello del presepio, perché ero innamorato di questo asinello così accosciato, insomma era grazioso. L'ho ricopiato ed è il primo disegno che io mi ricordi.
4: L'unica censura

0: l'ha avuta in Sudafrica, non per la sua produzione erotica, bensì per quella politica, erano i tempi dell'apartheid. Nonostante sia diventato famoso per le sue donnine poco vestite, Milo Manara può vantare santi in paradiso. Prima cugina di sua nonna era Madre Maria Pia Mastena, beatificata nel 2005 da Benedetto XVI.
1: È stata fondatrice di un ordine delle suore del Sacro Volto, quindi io mi ricordo che quando noi bambini andavamo in questo convento, eravamo come dei santi anche noi.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona, flashback.

You On. Ma da che parte state? State dalla parte dello Spritz Ugo o dello Spritz Aperol? Sì, perché con il caldo che fa oggi, insomma, non vediamo l'ora, magari verso le 7 di questa sera, trovarci in Bra, andare a trovare Matteo Sambugaro che fa la diretta proprio da Piazza Bra, e magari con un'amica, con altri amici, berci un aperitivo fresco, alcolico o analcolico che sia, poco alcolico mi raccomando, magari ecco lì nei tavolini, sperando che ci sia un po' di aria, un po' di fresco. E quando si parla di aperitivo dalle nostre parti, la parola sorge spontanea, lo spritz, che ordiniamo in un secondo, ma la sua storia in realtà parte da lontano, cioè da quando i soldati dell'impero austriaco nell'Ottocento arrivavano qui in Veneto e trovavano i nostri vini locali troppo forti, e allora detto allungare, quindi ci spruzzavano dentro dell'acqua frizzante in modo tale da bere appunto qualcosa di più leggero, di più soft. Il verbo tedesco infatti era spritzen, ed era quindi servito come una specie di spritz, cioè sarebbe stato praticamente l'antenato di quello che oggi è un rito diventato mondiale, un rito che ha conquistato persino l'America. E pensate che il New York Times ha appena fatto un sondaggio epico per decretare il vincitore assoluto tra il classico spritz e lo spritz Ugo al Sambuco. E voi da che parte state, quindi? Whose side are you on? Come dice Matt Bianco, il nostro disco flashback. Siete fedeli al rosso classico oppure vi piace l'Ugo? Ditemelo al 335 60 11 610, i vostri WhatsApp qui su Radio Verona. E ora Giant Rooks, Bedroom Exile. Oggi restate con Desi fino alle ore 17.

E lasciamo la musica per un attimo perché abbiamo una breaking news e diamo il buon pomeriggio a Silvia Beltrami. Salve Silvia, a te la linea. Pronto? Silvia, deve essere caduta la linea. È caduta la linea, riproveremo dopo. Parlavamo appunto dell'Ugo Spritz, vi dicevo che è così fresco, floreale, leggero ed è così, diciamo, il amico nemico dell'Aperol. È nato sulle Alpi italiane all'inizio degli anni 2000 ed è uno dei cocktail più ordinati nei bar europei e che sta conquistando quindi gli Stati Uniti, tanto che il New York Times ha dedicato un approfondimento proprio perché è diventato uno dei drink maggiormente richiesti anche nei locali americani. Pensate che dicono che durante il weekend, quando si gira per i bar newyorkesi, detto, si vedono Ugo Spritz dappertutto. Ecco, non è diventato come una specie di incubo, insomma, più che una gioia se si vedono Spritz Ugo dappertutto. Comunque, ecco, è un po' il trend, è quello praticamente dei cocktail che siano, diciamo, freschi, visto il caldo che sicuramente ci sarà anche a New York, e che siano leggeri e magari anche un po' fruttati o perché no floreali, perché il sambuco in effetti è un fiore. Maroon 5 su Radio Verona, Heroin.

0: pronto. E ci siamo?
1: Ci sono. Benissimo, ci sono. Ci sono.
0: Silvia. Prego. Buongiorno. A te la linea.
1: Allora, qualche informazione in più relativa alla notizia del giorno, cioè quei due carabinieri che sono rimasti feriti ieri nella strada da Kedafi porta a Caprino durante l'ennesimo raduno di auto customizzate che insomma che in teoria stasera dovrebbero trovarsi tutte a Mozambano. Ieri c'è stato un raduno improvvisato che ovviamente è arrivato alle orecchie delle forze dell'ordine, tanto che i carabinieri si sono recati proprio in località Bran, che è una zona industriale della strada appunto che porta da Affi a Caprino. Sono riusciti a far defluire tutte le macchine, circa un centinaio, che avevano scorazzato, avevano sgommato. Adesso è la moda del momento, se non che appunto quando tutto sembrava essere finito, un'auto con a bordo un ragazzo di 21 anni, pensate, un austriaco, ha speronato volontariamente, pare, a sentire le persone che erano lì, la gazzella dei carabinieri. E i due militari sono rimasti feriti, ne avranno per 15 giorni. Il ragazzo austriaco 21 anni è stato portato in ospedale a Peschiera, era alterato dall'alcol. Ecco, un episodio gravissimo. Stamattina sono tornata da poco, sono andata sul posto, c'erano i sindaci di Caprino, di Rivoli Veronese, di Affi, che sono arrivati addirittura a chiedere l'impiego dell'esercito per cercare di arginare questi personaggi che appunto arrecano non poco disturbo. Dicono che ormai è un evento che crea problemi di ordine pubblico, non più di sicurezza, insomma.
0: Bene Silvia, bene, male, insomma, quando si sentono queste male notizie non è certo una cosa allegra. Grazie per la tua breaking news.
1: No, perché l'ha fatto, pare proprio l'abbia fatto volontariamente, ci dicevano chi era lì, che l'hanno visto proprio mirare diritto sulla macchina dei carabinieri. Poi si è anche arrabbiato perché la sua macchina, anche la sua macchina era distrutta comunque, vabbè, quella dei carabinieri è a pezzi, ci hanno detto.
0: Insomma, sì, ci lascia sempre senza parole, queste notizie ci lasciano un po' così. Grazie, esatto. Silvia Beltrami, grazie infinite, ci riaggiorniamo sicuramente per altre breaking news qui su Radio Verona. Intanto ti auguro buon pomeriggio. Restate con noi, cari amici di Radio Verona, insieme a Daisy fino alle ore 17.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Poco vi svelerò un segreto. Allora, il titolo è questo, di un giornale online: sotto i tuoi piedi cresce una fortuna, ecco la pianta da 1000 euro al chilo. Ho già capito dove passerò il weekend, però il nome della pianta ve lo dirò tra poco. Adesso il GR nazionale ed estero.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. È questa la decisione del ministro degli esteri italiani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica: risponderemo. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25esimo rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio, giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Allora mi raccomando, restate con noi perché vi devo svelare qual è la pianta che calpestate ogni giorno e che vale 1000 euro al chilo. Ma adesso ci ascoltiamo il disco compilation anni 90.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

disponibili per il disco compilation anni 90 Lately Skanka Nancy, che saranno il 27 luglio al parco di San Valentino di Pordenone per il Blues Festival, e porteranno sicuramente sul palco l'energia di oltre 30 anni di onorata, bisogna dirlo questa volta, onorata carriera. Rosvillain su Radio Verona, come un tuono.

Foo Fighters, Window, qui su Radio Verona. Allora vi svelo il nome della pianta che vale 1000 euro al chilo, almeno così dicono, perché insomma bisogna dire che la natura è sempre piena di sorprese, no? E spesso quelle più preziose si nascondono davanti ai nostri occhi, oppure sotto i nostri piedi, nei nostri giardini, nei boschi. E quello che magari consideriamo delle erbacce, invece in realtà hanno un potenziale culinario, ma anche economico in questo caso, che non immaginiamo nemmeno. Tra questi tesori c'è questa pianta che spicca, quanto pare, per la sua rarità, così dicono, e per il valore eccezionale che raggiunge sulle tavole degli intenditori. Allora, li chiamano i tartufi del nord e sarebbero i giovani germogli di luppolo selvatico, che hanno questo sapore leggermente amarognolo. E voi direte: ma che cosa sono sti germogli di luppolo selvatico? Ma quante volte noi qui nel Veneto le abbiamo mangiate con il risotto, riso con i bruscansi, i bruscandoli, come volete chiamarli, sono quelle specie di, chiamiamoli, mini asparagi, una cosa di questo genere. Ecco, che ci piacciono tantissimo a noi col risotto. Poi devo dire che dalle nostre parti con i risotti ci sprechiamo, facciamo il risotto con di tutto e di più. Io ho mangiato per

0: risotto. Allora, intanto leggiamo i vostri WhatsApp riguardo al risotto più particolare che avete mangiato, ma prima saluto Beppe che mi ha scritto: un caro saluto dalla Sardegna. Tedesi, ieri a Porto Cervo ho visto la finanza che controllava il tuo yacht parcheggiato in seconda fila. Vabbè, magari avessi lo yacht in Sardegna. Comunque dai, anche no, mi accontenterei anche di una vacanzina, eh. Comunque bella foto, grazie, grazie Beppe, grazie infinite. E andiamo a vedere cosa ci scrive Marco da Villafranca. Lui dice che ha mangiato il risotto alle fragole, aceto balsamico e formaggio di fossa. All'inizio ero scetticissimo, invece un'esplosione di sapori pazzesca. Benissimo, buono, insomma dai, sono quei gusti particolari che fanno anche venire voglia di provarli, tutto sommato, eh. Poi invece Elena ci dice: ho mangiato il risotto alla marrone, fin qua tutto normale, ma mantecato con il cioccolato fondente extra amaro e una spolverata di peperoncino. All'inizio volevo denunciare chi me l'ha fatto, poi invece devo dire che era meraviglioso. Bene, sono contenta, Elena, sì. E sono sempre sapori da provare, eh. Poi è ovvio chi piace e chi no, però insomma devo dire... Poi il risotto classico è sempre più buono, non c'è niente da fare. Comunque... E allora, buon pomeriggio ragazzi, io voto per un risotto con fichi, gorgonzola e liquirizia in polvere, dolce, salato, amaro, c'era tutto là dentro, sembra un errore di cucina, invece era da stellato. Oh, che bello, Andrea carissimo, un abbraccio anche a te che sei al volante, quindi spero che tu abbia l'aria condizionata accesa, perché veramente oggi è una giornata muy caliente e muy rovente, ma Tormento tra poco ci dirà che è fredda come l'inferno.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: al mare e tic, in un secondo sei già là. Bene, sappiate che il teletrasporto è possibile. Eh sì, ma ne parleremo dopo. Adesso la linea va al notiziario locale. Conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. A giugno il centro storico di Verona ha accolto 725.000 visitatori. A rilevarlo è Confcommercio Verona, che registra un calo rispetto ai mesi primaverili, ma anche una crescita della quota di turisti ad

0: Radio Verona Notizie.
1: È giovedì 9 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Notte di follia ad Affi durante uno dei raduni di auto elaborate che da giorni interessano il Garda. Un automobilista austriaco ubriaco ha speronato un'auto dei carabinieri. Sul posto Silvia Beltrami.
2: Sì, buon pomeriggio, sono in località Bran tra Affi e Caprino. È una zona industriale questa, a pochi metri dallo stabilimento Italpollina. Qui ieri sera, diciamo così, è stata sfiorata una tragedia, nel senso che qui ieri sera verso le 11, mentre era in corso uno dei tantissimi raduni di auto truccate che stanno invadendo letteralmente il Basso Lago in questa estate, un raduno preparatorio, non autorizzato naturalmente, preparatorio perché tra qualche sera, adesso la data esatta non la so, ci sarà un raduno organizzato nel Mantovano. Ebbene, una pattuglia dei carabinieri è arrivata per sgomberare le auto che stavano correndo e stavano sgommando. Un autista austriaco, si è scoperto dopo in stato di alterazione alcolica, ha speronato una gazzella dei carabinieri, ha ferito leggermente due militari che sono dovuti ricorrere ovviamente alle cure mediche. Anche lui è stato portato all'ospedale di Peschiera del Garda, dove proprio in questo momento sono in corso gli atti per stabilire se denunciare questa persona, questo turista austriaco appunto, che ieri stava scorazzando assieme ad altre centinaia di auto, così ci è stato detto, qui proprio in previsione di questo raduno mantovano. Sono gare di velocità con sgommate finali, gare pericolosissime. Non dimentichiamoci che domenica una famiglia a bordo di una Panda ha schivato per pura fortuna una di queste macchine sulla strada tra Castelnuovo e Peschiera. Ieri sera questo episodio che la dice lunga sulla pericolosità di questi raduni.
1: Notificato il DASPO all'ex attaccante dell'Hellas Verona Gift Orban per l'aggressione di cui si rese protagonista il 19 aprile scorso davanti al Bentegodi, un provvedimento simbolico che non avrà alcun effetto pratico sul centravanti. Ci spiega perché Alessio Facincani.
3: Le immagini avevano fatto il giro del web, l'attaccante dell'Hellas Gift Orban che scende dall'auto ed arriva a colluttazione con un tifoso al termine di Verona-Milan dello scorso 19 aprile. In queste ore, dopo le indagini svolte dagli agenti della Digos della Questura di Verona, la Polizia di Stato ha notificato al calciatore dell'Hellas un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO della durata di un anno. Il caso è senza precedenti. Orban è il primo calciatore professionista in Italia ad essere oggetto di un provvedimento simile. Secondo la ricostruzione delle indagini, Orban, che si trovava a bordo della propria auto, sarebbe stato avvicinato da un sostenitore gialloblu che gli aveva chiesto di scattare un selfie. La situazione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione nei confronti del tifoso. Nell'episodio sarebbe rimasto coinvolto anche un adolescente e l'accaduto avrebbe provocato la reazione degli altri presenti, creando una situazione di potenziale rischio per l'ordine pubblico. Il DASPO impedirà al giocatore di accedere alle manifestazioni sportive sul suolo italiano da spettatore, ma questo non inciderà sull'aspetto professionale. Se una squadra italiana vorrà tesserarlo, infatti, l'attaccante nigeriano potrà regolarmente scendere in campo, anche se la notifica di questo provvedimento potrebbe sicuramente risultare un deterrente per gli eventuali club interessati.
1: Fondazione Cariverona stanzia 2 milioni e mezzo di euro per sostenere l'agricoltura sostenibile e la rigenerazione del territorio nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona. Il nuovo bando, Nutrire il cambiamento, finanzierà il recupero di terreni abbandonati e progetti di imprenditoria agricola giovanile. Le domande potranno essere presentate online entro il 25 settembre. Sabato 11 luglio a Malcesine ospita la Notte Bianca Singing in the Lake. A promuoverla è il comune, che propone concerti, spettacoli, con le attività per bambini e una silent disco fino alle 2 di notte. Per l'occasione resterà aperto fino a tarda sera anche il

0: Castello Scaligero. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per domani venerdì 10 luglio vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24, venti sempre moderati da est, ancora allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali domani giornata poco nuvolosa, sul lago tempo variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
4: Radio Verona Flashback.

Ma se vi dico teletrasporto, cosa pensate? Beh, sicuramente a Star Trek, vero? A qualcuno che si smaterializza a Verona e riappare a New York. Beh, dimenticatevelo, perché quello che la scienza sta facendo oggi è davvero incredibile, è una realtà, però purtroppo chi sperava di potersi spostare così alla velocità della luce, diciamo, ancora non lo potrà fare, perché stiamo parlando di teletrasporto quantistico. Quindi i laboratori attualmente non stanno teletrasportando oggetti o persone, ma informazioni. Nel mondo della fisica quantistica, cioè quella delle cose piccolissime come gli atomi, le informazioni sono fragili, non si possono copiare il tipo copia e incolla come sui computer, e quindi se si vuole spostare da un punto A a un punto B una cosa, bisogna farlo sparire e farlo riapparire da un'altra parte, proprio come succedeva nei film di Star Trek, che vedevi uno che andava lì, poi dall'altra parte però arrivava che era un po' sconvolto, bisogna dire la verità, Insomma, a cosa servirà tutto questo? Non certo, dicono gli scienziati, a viaggiare senza treni o senza aerei. Purtroppo per chi fa il pendolare, ecco, dovrà continuare a prendersi il suo treno. Però si creerà quindi una rete di comunicazioni istantanea, decisamente molto molto potente, e soprattutto una cosa impossibile da hackerare, questa è una cosa importante. Insomma, il futuro è già qui ed è microscopico. E voi cosa teletrasportereste? O meglio, dove vi fareste teletrasportare? Un amico mi ha scritto: vorrei farmi trasportare a Gambellara. Vabbè, ok. Allora tutti a Gambellara.

Grazie, sono un brasiliano naturalizzato, cittadino italiano, tifo Juventus e quindi presto mi trasferirò a Gambellara così vi potrò sentire ancora meglio. Bene Max, benvenuto tra noi, tra gli amici di Radio Verona, e grazie per il tuo WhatsApp. Need your love, Warren.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.

free, la terra della libertà, le nostre terre. Ma quanto belle sono le nostre terre! Eh sì, perché ne abbiamo di paesi in tutta Italia chiaramente, ma anche nel Veneto, e tanti, se ci fate caso, si chiamano, non so, quarto, quinto, sesto. Perché? Perché praticamente era la segnaletica dell'antica Roma, tipo, non so, quarto d'Altino, quinto Vicentino. Noi abbiamo quinto di Valpantena. L'origine quindi di questo nome non è casuale ed è quindi risalente all'epoca romana. Parliamo di pietre miliari perché i romani calcolavano le distanze partendo dal centro delle città principali o da snodi stradali fondamentali, piazzando lungo le vie queste pietre miliari. E la frazione di Quinto di Valpantena a Verona si chiama così perché si trovava esattamente al quinto miglio romano dal centro della Verona antica. Sarebbero circa 7,5 km, mi pare che un miglio romano fossero 1480 metri. Ed è interessante, eh? Poi io non ho mai capito un tubo sulla storia del decumano e tutte quelle cose lì, però devo dire che sono sempre molto interessanti. L'antica Roma, insomma, ha fatto veramente tante tante cose che ancora oggi ci piacciono.

0: Brescia, questo Radio Verona, e ora, visto che sono le 15.30, lo spazio va al GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice: Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro tre giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Fine è un genere completamente diverso dal suo, lei passa dall'hip hop al latino e quindi ne fa veramente di ogni. Questo era il disco Top Record qui su Radio Verona.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Dire Straits con The Bug. E a proposito di cose un po', diciamo, retro, perché non sono proprio vintage gli anni 90 o quant'altro, insomma 80, 70, andiamo anche più un po' più in là, sì, andiamo anche un po' più in là, perché parliamo del ghiacciolo che resiste da 60 anni nelle spiagge romagnole, ovvero la bomba, quella bomba, quel ghiacciolo tondo a forma di limone che sa di limone, pensate, ancora è richiestissimo ed è amato. Io devo dire che un ghiacciolino adesso non ci starebbe per niente male, rinfresca, ci vuole proprio.

ballare, c'era questa canzone, noi eravamo là a ballare What is love? Così. E mentre i nostri nonni cosa facevano? Perché andavamo al mare con i nonni, giocavano a bocce. Ecco, questo perché? Perché le bocce si preparano a vivere una serata senza precedenti proprio qui nel Veronese, perché venerdì 10 luglio, ovvero domani, la bocciofila di Vigasio ospiterà il primo King of Bocce, che è un evento organizzato da Bocce Mania, che è quel canale social che negli ultimi mesi ha proprio letteralmente rivoluzionato il racconto di questo sport con video, interviste e contenuti virali. Noi guardavamo i nostri nonni giocare a bocce e dicevamo ma guarda lì che roba, dai, mi vergogno. Invece il gioco delle bocce è un gioco serio e anche di grande concentrazione. Prova a te a tirare il boccione e buttarlo contro il boccino, non è mica facile. E poi il bello era anche quando tiravano la boccia contro la boccia dell'avversario per fargliela schizzare via, quindi allontanarla, e si arrabbiavano sempre, era bellissimo, molto pittoresco. Comunque protagonista della serata sarà il primo death match delle bocce, una sfida ispirata alla Royal Rumble del wrestling, proprio una roba battagliera, ecco, infuocata. 10 giocatori si contenderanno la cintura del primo King of Bocce in una competizione spettacolare, eliminazioni, colpi di scena, e il tutto ovviamente sarà accompagnato da musica, luci, effetti scenografici, e quindi il bocciodromo di Vigasio diventerà proprio una vera arena, ecco, fatta di competizione e soprattutto di divertimento. Naturalmente non mancheranno anche le degustazioni, gli stand gastronomici, la cucina della bocciofila, il DJ set, insomma, la storica bocciofila di Vigasio

0: Glory of You, quest'ora di Verona. Ma lo sapete che sui giornali online si parla adesso un sacco di diete, di prove costume e quant'altro. Allora sappiate, ho una buona notizia: non è né la dieta né lo sport la vera chiave della linea e della longevità, anche oltretutto. Ma sapete cos'è? Il sonno, esatto, proprio quello che, diciamo, inseguiamo in parecchi, perché a quanto pare, come vi dicevo, è la malattia del secolo. Però a quanto pare, se uno dorme tanto, è ovvio, non mangia. Se uno dorme tanto, si riposa e quindi non ha bisogno di fare sforzi. Però comunque, in ogni caso, a parte gli scherzi, è vero che serve andare a camminare, è vero che serve anche nutrire la nostra mente con la cultura e soprattutto con la socializzazione. Però il sonno è un buon, diciamo, un buon veicolo per stare veramente in forma, ma anche perché, come lo sanno ormai tutti perché se ne parla in continuazione, il dormire è un lavaggio, proprio un lavaggio non solo del nostro corpo ma anche del nostro cervello. Quindi mentre noi dormiamo buttiamo fuori un sacco di tossine e di anche elementi negativi o energie negative che magari abbiamo accumulato durante la giornata. Restate con noi su Radio Verona, cari amici, con Daisy fino alle ore 17. Tra poco c'è anche Justin Timberlake.
1: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: dell'arena. I titoli, che poi tra l'altro è quasi più difficile scrivere un titolo in realtà che un articolo, perché il titolo deve essere ammiccante, deve spiegare, però restare anche un po' misterioso, insomma non è facile. E ce n'è anche qualcuno simpatico come questo, che racchiude proprio una, come posso dire, una familiare veronesità. Possibili temporali fra venerdì e sabato pomeriggio, ma poi torna e il caldone, termometri verso i 40 gradi. Non è una fantastica notizia, però mi piace questa storia del caldone, carina. E a proposito di Arena, del giornale L'Arena, vinci l'estate, il nuovo concorso appunto del giornale L'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo: dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine di gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno per comporre la parola, cioè il codice settimanale, registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E attenzione, udite udite, con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi da capogiro, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi, cari amici di Radio Verona, giocate e buona fortuna. Ora lasciamo la linea al notiziario locale, conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, sono entrati nel vivo a Verona i lavori per le due nuove rotatorie tra via Curia e via San Marco, attese da anni per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della città. Per consentire il cantiere saranno abbattuti 10 alberi, ma il comune ha già completato nuove piantumazioni nel quartiere di Borgo Milano per compensare il verde rimosso e annuncia altri interventi di riqualificazione ambientale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La

0: al vento per festeggiare la vittoria della nazionale, scene già viste 3 anni e mezzo fa dopo l'exploit del Marocco ai mondiali del Qatar. C'era stato anche un grave episodio di intolleranza che aveva portato all'intervento della Digos con il DASPO a 13 giovani veronesi riconducibili, secondo la polizia, all'area di estrema destra. Sabato in città c'è stato soltanto grande festa, ma le cose non sono andate nello stesso modo a Legnago, con il sindaco che ha emanato una precisa ordinanza.
1: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili. Auto contromano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita e la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del Mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera. Giovedì abbiamo anche Legnago sotto le stelle, un'occasione per tante famiglie, per tanti bambini di poter vivere la città, e devono viverla completamente in sicurezza, senza pericolo. Mi dispiace dover adottare provvedimenti di questa natura, ma quando la città è evidentemente in pericolo, un sindaco ha il dovere di intervenire. Spero che giovedì vinca soprattutto il buon senso e che tutti quanti possiamo vivere la nostra città in sicurezza e in completa tranquillità.
2: Disavventura a lieto fine alla stazione di Verona Porta Nuova, dove la polizia ferroviaria ha aiutato una turista statunitense a recuperare uno zaino dimenticato su un treno. All'interno c'erano farmaci salvavita indispensabili per la donna affetta da una grave patologia. Grazie al rapido intervento degli agenti e alla collaborazione del personale ferroviario, il bagaglio è stato riconsegnato in meno di 3 ore. La politica: da questa sera al 27 luglio torna a Quinzano la festa dell'Unità di Verona, 18 serate di dibattiti, concerti e cucina con ospiti come Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Sul fronte politico il PD conferma il sostegno al sindaco Damiano Tommasi in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, pur in attesa dell'annuncio ufficiale sulla sua ricandidatura. Sul fronte opposto e sempre in vista amministrative a Verona, il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti assicura che il centrodestra si presenterà unito, esclude un'autocandidatura a sindaco ma conferma la disponibilità se sarà il partito a chiederglielo. Carlo Trestini, presidente di ANCE Verona, è stato confermato vicepresidente nazionale dell'associazione con delega alle relazioni industriali e agli affari sociali. Affiancherà il neo presidente Antonio Ciucci fino al 2030. È stato Milo Manara l'ospite di La Mia Strada ieri sera su Telearena. Nell'intervista ha raccontato anche particolari inediti, come ci racconta Lucio Salgaro.
3: Milo Manara, protagonista della Mia Strada, la trasmissione estiva di Telearena che fa raccontare i veronesi che si sono affermati a livello nazionale e internazionale. Il disegnatore, nato a Lusone in Alto Adige, va considerato veronese al 100%, in quanto il papà era di Cerea e la mamma di Soave, ed è stata lei la prima testimone del suo talento.
4: Mia mamma mi diceva che doveva cacciarmi fuori di casa per giocare con gli altri bambini, perché io ero continuamente preso dal disegno, proprio avevo la mania. Il primo disegno che mi ricordo è ho copiato un l'asinello del presepio, perché ero innamorato di questo asinello così accosciato, insomma era grazioso. L'ho ricopiato ed è il primo disegno che io mi ricordi.
3: L'unica censura l'ha avuta in Sudafrica, non per la sua produzione erotica, bensì per quella politica, erano i tempi dell'apartheid. Nonostante sia diventato famoso per le sue donnine poco vestite, Milo Manara può vantare santi in paradiso. Prima cugina di sua nonna era Madre Maria Pia Mastena, beatificata nel 2005 da Benedetto XVI.
4: È stata fondatrice di un ordine delle suore del Sacro Volto, quindi io mi ricordo che quando noi bambini andavamo in questo convento eravamo come dei santi anche noi.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
2: Le previsioni per domani, venerdì 10 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera

0: Festival di Sanremo, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, ma siamo appena in luglio e già se ne parla, anzi se c'è già cominciato a parlare, non si smette mai di parlare del Festival di Sanremo, che quest'anno sarà, diciamo, di Stefano Di Martino, che perde una delle sue possibili protagoniste. Infatti Annalisa ha ufficializzato la sua assenza dal palco dell'Ariston e ha scatenato delle reazioni a catena tra i fan e gli addetti ai lavori. La decisione però non ha niente a che vedere con polemiche o dissapori, ha dichiarato lei, e ha, diciamo che ha scelto di concentrarsi su un obiettivo più ambizioso, e quindi praticamente ha dato il 2 di picche al Festival di Sanremo e ovviamente al povero De Martino.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti.

0: doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Bottle Up. E a proposito di bottiglie, parliamo di una svolta storica, un'inversione di tendenza, perché in Germania la birra analcolica piace di più di quella alcolica. E perché? Allora, la produzione di birra analcolica negli ultimi tempi in Germania è aumentata del 6,5%, non poco, e ha raggiunto quindi poco più di 616 milioni di litri, mentre il dato relativo alla versione alcolica ha registrato un calo del 5,8%. Guardate che sono cifre importanti, e si è attestato intorno ai 6,8 miliardi di litri. Questi sono i dati ufficiali pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica. Quindi percentuali che indicano veramente un'inversione di tendenza. E proprio anche nel paese che tramanda la leggenda, la sapete, del re Gambrinus, che è stato, secondo appunto come dice la storia, il mitico inventore della birra, della bevanda più amata durante il periodo estivo, no? Perché così è fresca, non è molto alcolica, non so, a me sbarella anche quella, però vabbè, sono un caso patologico. Sul banco degli imputati chi c'è? Ci sono i ragazzi della generazione Z, l'inflazione e la voglia di stare in salute, ma dico anche forse la voglia di non prendersi una multa, di farsi ritirare la patente, punti, eccetera eccetera, e anche e soprattutto di non mettere a repentaglio la vita altrui, che non è poco. E lasciamo lo spazio adesso alle 16:30 minuti alla GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Ormuz si è quasi completamente fermato dopo due giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da due funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

veramente molto carina, è un tormentone. Carmela. E poi parla di corna, parla di tradimenti, un po' come succede su Temptation Island, che è una delle trasmissioni più viste in assoluto, anzi dicono che la puntata di ieri è stata veramente stravista. Ma perché? Perché piace così tanto questo Temptation Island?

0: studiare, perché osservare quelle che sono le dinamiche sentimentali degli altri un po' ci permette di confrontarle, no, con quelle che è la propria vita di relazione. E quindi magari a volte pensiamo, beh dai, insomma, ci sentiamo un po' meno in colpa, vero? Quindi scatenano un po' di empatia e un po' di sollievo per i nostri piccoli errori. Poi un po', sapete, nella commedia greca si diceva, ah, è catartico. Quindi vedere uno che fa le corna a un altro, lo fa soffrire, eccetera, se capita a noi diciamo, ma sì, dai, beh, succede. Succede, è un modo, insomma, per crearsi un po' un alibi. E anche, perché no, è un momento di leggerezza, no? Uno dice, non voglio stare lì a concentrare il cervello su qualcosa di troppo difficile da capire, e mi voglio rilassare, e quindi guarda trasmissioni come Temptation Island. E perché no? Perché in realtà non sembra, ma sono tutte cose molto autentiche, e l'autenticità a noi piace, piace tantissimo. Ecco perché piace Temptation Island. E vi piace Radio Verona? Bene, allora sono contenta, perché resterete con me ancora un po', fino alle ore 17.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Il groove di jazz, che è un groove che adesso va moltissimo di moda, che veramente ci batte in testa, è come a volte certe canzoni che magari ci stanno anche antipatiche, a dire la verità, e continuano a frullarci nella testa finché la barca va, lasciala andare. Dice, ma come mai quella canzone lì non mi piace eppure continua a frullarmi nel cervello? E magari tua mamma ti dice, ma ascolta una roba, se tu avessi, non so, sapessi tutti i fiumi del mondo, i ponti più alti del mondo a memoria, così invece che tutte le canzoni. Ma a quanto pare è tutta colpa di una reminiscence bump, ovvero che noi riusciamo ad associare proprio le melodie a un qualcosa, a un ricordo che ci è particolarmente caro, che comunque ci ha lasciato un segno in quel momento lì, e quindi tante volte ci frulla nella testa una canzone, io dico anche barra qualche parola. Non so, vi è mai capitato che continua magari una frase a ripetersi nel vostro cervello continuamente? E insomma, dicono il rimbalzo della nostalgia, un fenomeno che continua a riproporre nel nostro cervello dei veri e propri rigurgiti di nostalgia, come questa ultima canzone di Biagio Antonacci.

0: Cella, al centro sportivo di Mazzano, la festa dei bigoli 2026. Mamma mia, bigoli a gogo, quindi in tutte le salse, in tutti i sughi e in tutti i ragù. Che bello! E poi non soltanto quello, è ovvio, ci saranno anche eventi musicali, momenti di svago per coinvolgere tutti, dai grandi ai più piccoli o viceversa, dai più piccoli ai più grandi. Tra poco su Radio Verona ci sarà Julie con un qualcosa, insomma un titolo che lascia un po' pensare, ma noi non piangiamo tutti, ridiamo tutti. Qui piangono tutti, però è la prossima canzone, restate con noi su Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
11: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
15: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: qui piangono tutti, noi no, anche se fa un caldo pazzesco, amici, un caldo pazzesco. Pensate che giugno 2026 è stato il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale, però da quanto si legge sui giornali, oggi sembra sia l'ultimo giorno. Speriamo che non ce lo dicano così, tanto per tirarci sul morale. Però insomma, da domani sembra che inizi di nuovo un'altra tregua e noi ce lo auguriamo vivamente, altrimenti ci pensiamo noi a rinfrescarvi le idee. Mi raccomando, quindi vi do io appuntamento domani alle ore 14 fino alle ore 17, ma non scordatevi gli altri amici, colleghi che vi tengono compagnia tutto il giorno qui da Radio Verona, quindi Nadia De Nicolò al mattino e il nostro Matteo Sambugaro che è già pronto quindi per cominciare a trasmettere questa sera qui dalle ore 17, insomma 17.05, 17.10, ci siamo. Benissimo, allora un abbraccio a tutti quanti voi, vi lascio con il notiziario locale con Luca Del Ponte e come sempre baci, baci, baci, baci da Daisy.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. A giugno il centro storico di Verona ha accolto 725.000 visitatori. A rilevarlo è Confcommercio Verona, che registra un calo rispetto ai mesi primaverili, ma anche una crescita della quota di turisti ad alta capacità di spesa, salita al 28,4%. Gli stranieri restano la componente principale, con gli statunitensi in testa tra le presenze internazionali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 9 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Notte di follia ad Affi durante uno dei raduni di auto elaborate che da giorni interessano il Garda. Un automobilista austriaco ubriaco ha speronato un'auto dei carabinieri. Sul posto Silvia Beltrami.
5: Sì, buon pomeriggio, sono in località Bran tra Affi e Caprino. È una zona industriale questa, a pochi metri dallo stabilimento Italpollina. Qui ieri sera, diciamo così, è stata sfiorata una tragedia, nel senso che qui ieri sera verso le 11, mentre era in corso uno dei tantissimi raduni di auto truccate che stanno invadendo letteralmente il Basso Lago in questa estate, un raduno preparatorio, non autorizzato naturalmente, preparatorio perché tra qualche sera, adesso la data esatta non la so, ci sarà un raduno organizzato nel Mantovano. Ebbene, una pattuglia dei carabinieri è arrivata per sgomberare le auto che stavano correndo e stavano sgommando. Un autista austriaco, si è scoperto dopo in stato di alterazione alcolica, ha speronato una gazzella dei carabinieri, ha ferito leggermente due militari che sono dovuti ricorrere ovviamente alle cure mediche. Anche lui è stato portato all'ospedale di Peschiera del Garda, dove proprio in questo momento sono in corso gli atti per stabilire se denunciare questa persona, questo turista austriaco appunto, che ieri stava scorazzando assieme ad altre centinaia di auto, così ci è stato detto, qui proprio in previsione di questo raduno mantovano. Sono gare di velocità con sgommate finali, gare pericolosissime. Non dimentichiamoci che domenica una famiglia a bordo di una Panda ha schivato per pura fortuna una di queste macchine sulla strada tra Castelnuovo e Peschiera. Ieri sera questo episodio che la dice lunga sulla pericolosità di questi raduni.
4: Notificato il DASPO all'ex attaccante dell'Hellas Verona Gift Orban per l'aggressione di cui si rese protagonista il 19 aprile scorso davanti al Bentegodi, un provvedimento simbolico che non avrà alcun effetto pratico sul centravanti, ci spiega perché Alessio Facincani.
6: Le immagini avevano fatto il giro del web: l'attaccante dell'Hellas Gift Orban che scende dall'auto ed arriva a colluttazione con un tifoso al termine di Verona-Milan dello scorso 19 aprile. In queste ore, dopo le indagini svolte dagli agenti della Digos della Questura di Verona, la Polizia di Stato ha notificato al calciatore dell'Hellas un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, DASPO, della durata di un anno. Il caso è senza precedenti. Orban è il primo calciatore professionista in Italia ad essere oggetto di un provvedimento simile. Secondo la ricostruzione delle indagini, Orban, che si trovava a bordo della propria auto, sarebbe stato avvicinato da un sostenitore gialloblu che gli aveva chiesto di scattare un selfie. La situazione sarebbe poi degenerata fino a sfociare in un'aggressione nei confronti del tifoso. Nell'episodio sarebbe rimasto coinvolto anche un adolescente e l'accaduto avrebbe provocato la reazione degli altri presenti, creando una situazione di potenziale rischio per l'ordine pubblico. Il DASPO impedirà al giocatore di accedere alle manifestazioni sportive sul suolo italiano da spettatore, ma questo non inciderà sull'aspetto professionale. Se una squadra italiana vorrà tesserarlo, infatti, l'attaccante nigeriano potrà regolarmente scendere in campo, anche se la notifica di questo provvedimento potrebbe sicuramente risultare un deterrente per gli eventuali club interessati.
4: Ammonta circa 1,5 milioni di euro l'eredità lasciata al WWF dai coniugi Steffenoni, trovati mummificati nella loro villa di Monterico nel marzo 2025, ma la vicenda non è ancora conclusa, come ci racconta Tiziana Bronzato.
7: Villa e proprietà di Monterico di Arbizzano e ancora terreni e appartamenti nel mantovano, valore circa 1,5 milioni di euro. Erede dei coniugi Steffenoni, il WWF Italia. Ma ancora l'associazione ambientalista non è entrata in possesso dei beni. A breve dovrà essere fatta la successione, fa sapere l'avvocato Gianpietro Bianchi. Dopodiché si potrà sviluppare un progetto da parte di WWF e Ufficio Conservazione. E se la questione dell'eredità resta ancora aperta, si è da poco conclusa la vicenda terrena dei coniugi, perché solo a febbraio Marco e Maria Teresa Steffenoni, 75 e 76 anni, sono stati sepolti. Per 10 mesi i loro corpi erano rimasti all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma. Causa della morte: monossido di carbonio. Il decesso era rimasto segreto a tutti sino a che il 15 marzo del 2025 due esploratori urbani si erano introdotti nella villa padronale credendola disabitata. E mentre le salme restavano in attesa di sepoltura, bande di ladri razziavano i valori nella loro casa, l'ultimo caso un mese fa, nonostante l'installazione di un sistema di telecamere. Telecamere che servono anche per osservare l'ecosistema di flora e fauna. L'ex dentista e sua moglie si erano ritirati a vita privata in questo mondo di natura, dove li ha sorpresi la morte. Già negli anni Ottanta avevano aderito al WWF per la loro passione per la natura e l'ambiente. Le loro ultime volontà affidate ad un notaio emiliano: fare della loro casa una sorta di oasi naturale, quella in cui probabilmente hanno vissuto negli ultimi anni, secondo gli intenti e le finalità del WWF.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Questa è Radio Verona, salutiamo anche Desi che mi ha preceduto. 17:13 minuti, giovedì 9 luglio 2006. Noi siamo rimasti là e mi sembra quelle cose, no, che continui a raccontare per autoconvincerti. L'Italia vinceva i mondiali, quest'anno l'Italia non c'è, i mondiali ci sono. Però vabbè, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera, drive time fino alle 19, alle 18. Poi anche nella prossima ora avremo anche una giovane autrice che ci presenterà il suo libro. Vi racconto, vi spiego tutto più tardi. Intanto state lì perché andremo al 9 luglio, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già accennato. 9 luglio ci riporta ovviamente ai ricordi mondiali del 2006. Sono passati 20 anni. Io ricordo che avevo fatto la maturità da poco, appena finita, anzi l'ultimo giorno l'ho fatto con la semifinale della Italia Germania, Germania Italia, e poi vabbè, arrivate alla finale con la grande vittoria. 20 anni sono passati, così dai, ve lo chiedo, i vostri ricordi di quel 9 di luglio del 2006, se c'eravate, magari più giovani manco c'erano, però ecco, se c'eravate, dove eravate, cosa stavate facendo, con chi avete visto la finale di quel magico mondiale con l'Italia che si porta a casa la coppa sotto il cielo di Berlino. 335 60 11 610
3: Grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona.

Questa è Radio Verona, c'è la musica, Carlita Sophie Tucker con Manhattan. 17:22. Facciamo una cosa, dai, andiamo indietro nel tempo. Andiamo nel 1962, prima mostra di Andy Warhol a New York, 64 anni fa. Nel 1958 l'onda anomala più alta, un tremendo terremoto, il collassamento di un intero fianco di montagna origina un'onda anomala alta 524 metri. Siamo in Alaska. Donkey Kong arriva nelle sale giochi. 1989, la ricordate? Donkey Kong, la scimmiottina. Mamma mia, ragazzi, questo è sa molto anni 80-90, infatti era l'81. A Praga nel 1357 la costruzione del Ponte Carlo, uno dei simboli poi della città. Auguri, compie 70 anni Tom Hanks, ne compie 62 Courtney Love, l'allora compagna insomma del frontman dei Nirvana. Auguri, 76 anni per Adriano Panatta, e avrebbe compiuto 62 anni, lo ricordiamo con grande piacere, Gianluca Viale. A proposito di sport e di calcio, l'Italia vinceva i mondiali 20 anni fa, il 9 luglio del 2006. Mamma mia, vabbè, bello, grandi ricordi. 335 60 11 610 se avete anche voi dei ricordi da condividere con noi. Intanto piccolo break, ci ritroviamo fra poco con Cara.

0: calore del legno. Un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: vado a salutare Nicola. Lacrime agli occhi, dice, mi scrive nel pensare a quel 9 luglio 2006. Vabbè, in Italia vinceva i mondiali, siamo rimasti lì. State con noi, intanto l'informazione Italia e Mondo.
1: Radio Verona, notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard, secondo, a oltre 2 minuti. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È di 37 minuti la musica nuova che arriva sempre subito dopo la mezz'ora. Fermi lì, piccolo break anche la compilation 90.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sa guidare.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Allora, fermi tutti. Alzi la mano chi non si porta il proprio computer quando va in vacanza, eh? Lo sappiamo, no? Che lo portiamo tutti con noi. E qualche occhiata alle mail di lavoro ci scappa sempre. Dite la verità. Il computer, o lo lasciate a casa. Se lo lasciate a casa siete bravi. Vabbè, la domanda è un'altra però, ecco. Siamo più capaci di restare senza fare niente, di incantarci davanti a un panorama, di starci ad oziare senza pensieri di ufficio, reperibilità e quant'altro? Ecco, di certo non possiamo lasciare a casa il nostro smartphone perché... mail o cose o chat possono arrivare. Comunque, ecco, c'è uno studio che in qualche modo va a carpire, a capire come funziona, no? Poi questo flusso incessante di pensieri, di microscadenze che la mente è abituata, no, a produrre tutto l'anno, anche se vorremmo entrare in modalità offline. Viene definito Default Mode Network, una rete cerebrale che si attiva quando non stiamo facendo nulla. Se la mente non è abituata ad oziare, invece di rilassarsi, usa questo tempo per programmare, pianificare, risolvere problemi irrisolti. Anche se voi in qualche modo state prendendo il sole fermi sul lettino da qualche parte, ecco che parte questa cosa. Secondo i vari studi internazionali, il 60% delle persone controlla mail e notifiche anche in ferie. Cresce anche il fenomeno della always on culture, quindi la cultura della reperibilità non stop data dallo smartphone. La situazione è peggiorata poi con il lavoro ibrido, quindi con lo smart working, con cui la presenza fisica è stata sostituita dall'essere sempre online. Insomma, morale della favola: provate a staccare. Non c'è un segreto vero e proprio, però la prima cosa potrebbe essere quella proprio di mettere in modalità aereo il telefono e il computer, lasciarlo a casa. Ecco, se andate via, avete capito? Boh, perfetto, provateci, fatemi sapere.

0: Lei è Britney Spears, Shattered Glass. Le 17:50 minuti. Intanto Piazza Bra e Via Limitrofe chiuse alla circolazione di tutti i veicoli da oggi, giovedì 9 luglio, alle 21, a domani alle 4 di mattina, per questioni di sicurezza e ordine pubblico legate alla partita Francia-Marocco di oggi alle 22, quarto di finale dei mondiali di calcio, quindi Francia e Marocco che si rincontrano anche in questo mondiale, lo era stato anche in Qatar, se non sbaglio, in semifinale, vedi, e insomma ci si ritrova. Corso Porta Nova, Piazza Pradaval, Via Roma, Piazza Bra, Via degli Alpini, Largo Divisione Pasub, Piazzetta Melvin Jones, Stradone Maffei, Via Pallone, Ponte alle Ardi, Lungadi Giacapuleti, Via dei Montecchi, Via del Fante, Circonvallazione Raggio di Sole. Eccole qua, questo è il perimetro sostanzialmente, quindi come detto dalle 21, quindi dalle 9 di questa sera alle 4 di notte, divieto di transito a tutti i veicoli, monopattini compresi, eccetto i veicoli delle forze di polizia, dei residenti e dei dimoranti e dei titolari di garage o posto auto lungo tutte le vie che si trovano appunto all'interno del perimetro delimitato che abbiamo appena detto, no? Quindi ecco, siete avvisati. Aspetta un attimo che c'è un messaggio poi anche dell'amica Daniela, eccola qua. Ciao, salve Matteo, sono Daniela di Castelrotto, di San Pietro di Cariano, e vi ascolto come sempre. Un abbraccione, cara Daniela, è sempre un piacere. Quindi, un abbraccio forte. Non so se guarderai la partita, se farai dell'altro stasera. Ecco, i mondiali, diciamo che li abbiamo vissuti un po' parzialmente quest'anno, noi italiani, perché volente o nolente, quando non c'è la tua squadra in campo, ci si ritrova, come dire, a fare volentieri anche dell'altro. Magari ecco, l'interesse nasce adesso in queste ultime partite, con i quarti, con le semifinali, anche se sembra sempre più un europeo questo, cosa sono? 6 europee, e un'africana con il Marocco e una sudamericana, l'Argentina. Vabbè, d'altra parte lo sapevamo un po', no? Lo sapevamo, nel senso che è giusto, il mondiale è la festa di tutti quanti, però, cioè voglio dire, tu qua in Italia, adesso lascia stare la nostra nazionale, dopo uno può dire quel che vuole, ma dai, cioè tu non puoi sbagliare una partita e non avere cioè dai, ci siamo capiti, chi vuol capire capisca. 335 611 610, piccolo break, torniamo fra poco, c'è la musica.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
12: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
13: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
14: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
15: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
16: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: e 17:59 minuti. Daniela ci scrive, mi dice: tu hai chiesto se siamo capaci di non fare niente. Talvolta io, guarda, sto caldo come amico, sto caldo, sono un bradipo, faccio l'essenziale, ma sono attiva più la sera tardi e di notte. Stasera sì, penso che mi guarderò proprio la partita e ti farò Marocco, perché i francesi non mi stanno molto simpatici. Non mi hanno fatto nulla, ma è così. Quindi questo è il messaggio di Daniela, che in qualche modo insomma dice che riesce a staccare, come riassumo, e stasera si guarderà la partita. Le 18 che stanno per scoccare, e sapete cosa facciamo? Andiamo a sentire l'informazione, quella da Verona e provincia.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Piazza Bra e vie limitrofe chiuse alla circolazione di tutti i veicoli, monopattini compresi, dalle 21 di oggi a domani mattina alle 4 per questioni di sicurezza e ordine pubblico legate alla partita Francia-Marocco di oggi alle 22, quarto di finale dei mondiali di calcio. Lo dispone un'ordinanza dirigenziale di oggi del settore traffico e mobilità, che parte dalla considerazione secondo la quale tale evento, cioè Francia-Marocco, potrebbe richiamare in centro numerosi tifosi, in particolare della nazionale marocchina, per assistere alla partita e, in caso di vittoria, dare corso a caroselli o festeggiamenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. In apertura alla follia, ieri sera, al raduno di auto modificate che si è tenuto a Caprino in località Bran, raduno non autorizzato, tanto che sono intervenuti in modo massiccio i carabinieri. Il conducente di una di queste macchine, un austriaco di 21 anni, ha puntato a fari spenti la gazzella, ferendo i militari e distruggendo l'auto. Episodi non più tollerabili, dicono i sindaci dei comuni dell'entroterra, che chiedono l'intervento dell'esercito. Sentiamo allora il primo cittadino di Caprino, Giuseppe Armani, e il collega di Affi, Marco Sega.
4: È un fenomeno preoccupante, capisco anche di difficile controllo, però sicuramente da debellare.
5: Lei diceva l'esercito, forse un po' forte, però.
4: Allora, sì, quella è, cioè, diciamo, l'estrema razio, però è evidente che il problema adesso non è solo un problema di viabilità, di rumore, diventa un problema di sicurezza e di ordine pubblico, perché c'è di mezzo appunto l'incolumità delle persone, per questo che gli amministratori locali sono preoccupate.
6: In questi casi e per brevi tempi servirebbe veramente l'esercito. Allora, io penso che nessuno deve togliere la possibilità a loro di manifestare, ma non di fermare il traffico e di avere persone ai lati della strada, e qua ne va la sicurezza. Ecco, noi sindaci ci chiamano sempre per la sicurezza, e in questi casi penso che sia obbligatorio avere al nostro fianco l'esercito.
3: Proseguono le azioni della polizia locale per una maggiore vivibilità in centro storico e nei parchi cittadini. Sono stati emessi 8 verbali per bivacchi in via Albere, zona stazione, 22 per i lavavetri presenti in alcuni incroci cittadini. Nei parchi di Borgo Venezia, tra via Verdi e via Ponchielli, sono state identificate 6 persone che da giorni sostavano sulle panchine con comportamenti psicofisici alterati. Effettuati controlli anche in zona stadio, al parco San Giacomo, in zona Golosina e Santa Lucia. Attenzione massima assieme ai giardini in raggio di sole, con l'ausilio anche dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Redatti 98 verbali al codice della strada, di cui 16 a monopattinisti senza targhino e senza casco. Artisti di strada non autorizzati, le pattuglie hanno individuato e multato a Castelvecchio un cittadino intento da alcuni giorni a suonare privo di autorizzazione. Oltre alla sanzione amministrativa, sono stati sequestrati lo strumento, le casse acustiche e altro materiale, grazie alle nuove norme approvate dal Consiglio Comunale. comunale. Controlli su altri 16 artisti di strada sanzionati in due che utilizzavano postazioni non autorizzate. Il questore di Verona Rosario Amato ha emesso il DASPO all'ex attaccante dell'Hellas Orban, che ricorderete ha aggredito dopo Verona-Milan il 19 aprile scorso un tifoso gialloblu. Sentiamo Alessio Facincani.
7: Il caso è senza precedenti. Orban è il primo calciatore in Italia ad essere oggetto di un provvedimento simile. Secondo la ricostruzione delle indagini, Orban, che si trovava a bordo della propria auto, sarebbe stato avvicinato da un sostenitore gialloblu che gli aveva chiesto di scattare un selfie. La situazione sarebbe poi degenerata, fino a sfociare in un'aggressione nei confronti del tifoso. Nell'episodio sarebbe rimasto coinvolto anche un adolescente. L'accaduto avrebbe provocato la reazione degli altri presenti, creando una situazione di potenziale rischio per l'ordine pubblico. Il DASPO impedirà al giocatore di accedere alle manifestazioni sportive sul suolo italiano da spettatore, ma questo non inciderà sull'aspetto professionale. Se una squadra italiana vorrà tesserarlo, infatti, l'attaccante nigeriano potrà regolarmente scendere in campo, anche se la notifica di questo provvedimento potrebbe sicuramente risultare un deterrente per gli eventuali club interessati.
3: Il gruppo Veronesi va oltre l'orario fisso, sceglie la flessibilità per oltre 1000 persone con un nuovo modello lavorativo. È V-Life Balance, la policy confermata a luglio 2026 che promuove la conciliazione vita-lavoro. La policy prevede libertà nell'organizzazione dell'orario della giornata lavorativa, scegliendo il suo inizio e la sua fine nel rispetto delle esigenze organizzative e operative dell'azienda, mantenendo le 39 ore settimanali come riferimento convenzionale. La nuova flessibilità oraria fa parte di un ecosistema di iniziative volte a promuovere un miglior bilanciamento tra la vita privata e quella lavorativa. Tra questi lo smart working, la piattaforma Veronesi Life, tramite la quale ogni persona del gruppo ha la possibilità di convertire il valore detassato del premio di risultato maturato nell'acquisto di beni e servizi che spaziano dall'assistenza sanitaria all'educazione scolastica, sino ad arrivare ad attività sportive per il tempo libero a buoni spesa e benzina. È tutto per questa edizione, a risentirci.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
14: Radio Verona. Meteo.
15: Le previsioni per domani venerdì 10 luglio vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24, venti sempre moderati da est, ancora allerta meteo prevista per Afa. Sui litorali domani giornata poco nuvolosa, sul lago tempo variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Alphaville Forever Young, le 18 e 11 minuti, state ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: E fai così!
3: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera, lo spazio che ci porta dritti dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera, poi lo ricordiamo dalle 7 in poi. Saremo a Mura Festival, Bastione di San Bernardino, con lo sport dalle 19 alle 20, dalle 20 alle 21 invece poi lo spazio dedicato alla musica live con gli artisti poi che si esibiranno proprio lì al Bastione. Intanto, no, nel nostro spazio cerchiamo sempre di dare spazio, insomma gioco di parole, ridondanza che continua, però diamo voce e suono agli artisti e anche agli autori della nostra bella città e non solo. Abbiamo qui nei nostri studi Francesca Brunelli, ben trovata Francesca.
4: Ciao,
0: buonasera.
4: Ciao, buonasera.
0: Chi è Francesca Brunelli? Perché tu sei appena uscita il 29 maggio, correggimi se sbaglio, con il tuo libro, l'hai detto anche prima fuori onda, facciamo due parole, un po' il tuo bambino, se si può dire.
4: Esatto, la mia creatura.
0: La tua creatura. Oltre il caos, buon accorso editore, però ecco, per chi non ti conoscesse, chi è Francesca Brunelli? Chi sei?
4: Allora, Francesca Brunelli è una ragazza, ormai quasi donna, non voglio invecchiarmi.
0: Ok.
4: Che ha da sempre la passione per la scrittura, ho cercato negli anni anche di farlo diventare il mio lavoro. Per circa 2 anni e mezzo sono riuscita a farlo. Adesso ho preso una via un po' diversa, però comunque scrivere rimane sempre una parte essenziale, diciamo, della mia vita. E in un periodo molto particolare ho deciso di buttarmi in un romanzo che è Oltre il caos, appunto, un romanzo breve che nel quale ho inserito un mio vissuto molto importante e che, insomma, sono riuscita con fatica a realizzare.
0: Perché tu dopo dicevi, no, la scrittura fa parte della tua vita, tu parti, nasci come giornalista e poi insomma adesso questo è il tuo primo libro. Ecco la differenza, poi se vogliamo, può essere una domanda banale anche, ma poi diciamo che c'è anche un po' il succo del tutto, se vogliamo, e c'è una differenza, se c'è, nel raccontare, nel fare cronaca, nel poi invece trovare una valvola di sfogo nella creazione di un libro come questo che hai fatto.
4: Penso proprio di sì, perché un libro è una cosa molto personale, questo libro in particolare è un libro intimo anche, e quindi è molto diverso dallo scrivere un articolo di cronaca, un articolo di giornale, sia per la lunghezza, per lo spazio. Ecco, lo spazio è una cosa che qui non esiste, perché lo spazio è libero, lo spazio lo scegli tu e di conseguenza anche la creatività ha modo di svilupparsi in una maniera unica e singolare.
0: Allora, hai già fatto alcune presentazioni qui in città al Minotauro, probabilmente adesso ce ne saranno anche altre, no, nel corso di questa stagione e quella che verrà. Oltre il caos è la storia, diciamo, la protagonista principale è Bianca, no? Che può essere un po' l'alter ego anche dell'autrice in questo caso.
4: Sì, sì, più che un alter ego è una parte di me che sicuramente rimarrà sempre dentro e ogni tanto esce ancora. Quindi è una parte a cui sono molto affezionata.
0: Allora, facciamo una cosa, Francesca, sei d'accordo? 18 e 15 minuti, noi ci ascoltiamo un pezzo e poi, come dire, entriamo nel vivo anche di quello che è il libro, Oltre il caos, la protagonista Bianca, si parla di stress, di ansia, si parla di Covid, si parla, ecco, anche di salute mentale e della gestione poi di tutti questi sentimenti. Ellie Goulding intanto con Black Prada Dress.
5: I heard what you said.

Lei è Ellie Goulding, state ascoltando Radio Verona, buon giovedì sera 9 di luglio, 9 di luglio lo raccontavamo, è anche il giorno che 20 anni fa portava la coppa.

0: Francesca, ci sono questa questi rami, no? queste piante, queste, non so, sì. Come mai questa scelta?
1: Allora, perché sicuramente questa foto intanto è stata fatta da una fotografa veronese che conosceva Buonaccorso e che mi ha presentato. Ho dovuto scegliere tra quattro possibilità e questa è quella che mi ha colpito di più, perché gli alberi, secondo me, rappresentano questo intrecciare di alberi, intrecciarsi, rappresentano un po' le difficoltà che la vita ci pone davanti, però c'è sempre una speranza, una luce, un sole in questo caso, che può penetrare anche nelle difficoltà più grandi, e quindi questo è un po' il senso della mia scelta di questa copertina, ecco.
0: Laura Prando dice di questo romanzo: nonostante il cuore della narrazione sia Rolanzi e la crisi di Bianca, il romanzo mette in luce un aspetto altrettanto importante, il ruolo delle relazioni. Gli amici, la famiglia e il fidanzato di Bianca non sono solo delle comparse nella sua storia, ma figure centrali che ognuna a modo proprio contribuiscono al suo percorso di guarigione. L'autrice ci ricorda quanto sia fondamentale, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, non sentirsi soli e trovare nel supporto maggiore poi forza, no? Nell'andare avanti. Allora, questa che storia è, Francesca? Una storia che probabilmente, come dire, in cui ci si possono rivedere anche molte altre persone. Il Covid, quegli anni molto particolari e diciamo una riscoperta probabilmente di noi stessi che talvolta, no? Cioè, viene fuori in maniera del tutto inaspettata. È un po' questo forse probabilmente il tema, no?
1: Sì, c'è sicuramente il tema della sofferenza, dell'ansia, del disagio mentale che molte persone hanno provato in quel periodo, legato soprattutto magari al lockdown, quindi a delle restrizioni che prima non pensavamo nemmeno di poter o di dover vivere un giorno. E però è una storia anche che parla di resilienza, la resilienza che ogni essere umano ha, la resilienza dell'animo umano in generale. Ed è proprio il filo conduttore, quello delle relazioni, perché è proprio grazie ai rapporti che si può riniziare a credere in se stessi, quando, in particolare quando noi stessi non crediamo più in noi. Scusa il gioco di parole, però è un po' così. Ecco.
0: E quindi è una storia di vita di tutti i giorni, cioè senza ovviamente spoilerare troppo, però Bianca cosa fa? Si trova, immagino, in una casa circondata dagli affetti, però al contempo, come dire, chiusa forse in se stessa, ma chiusa anche proprio poi letteralmente, fisicamente, no?
1: Esatto, perché Bianca attraversa un periodo molto importante e difficile, rinchiusa in questa stanza che è la stanza di un reparto di psichiatria, dove è costretta a essere ricoverata per disturbi d'ansia. E da lì, che è anche l'inizio, diciamo, del racconto, parte un po' questo racconto che non è lineare, e così è stata la mia scelta, perché è un po' un flusso di coscienza che racconta anche come ragiona e non ragiona, perché non è un ragionamento appunto, ma è un flusso, la nostra mente. E da questa stanza poi Bianca pian piano esce, è costruito il libro su flashback e momenti di ritorno al presente, e questo alternarsi di spazi e tempi rendono ancora più l'idea di come sia difficile a volte poter comprendere in maniera appunto logica determinati meccanismi che si innescano dentro di noi. E forse non serve proprio la logica, ma serve qualcos'altro, che può essere appunto il cuore, l'affetto, l'amore di chi c'è vicino.
0: Allora, non per forza di cose, no? In tutti i lavori che magari facciamo, nei libri che leggiamo, nelle canzoni che ascoltiamo, ci deve essere una morale o, come dire, un punto di chiusura. Però non so se c'è, qual è il senso, il messaggio poi anche di questo libro, se c'è.
1: Allora, il messaggio sicuramente è quello di imparare a conoscersi e di non affossare quelle parti che non desideriamo mai vedere, mai guardare, perché sono proprio quelle parti che invece hanno bisogno di essere viste, di essere curate, di essere guarite. Ed è un invito anche a prendere la paura in senso positivo, quindi come uno slancio verso il coraggio, che è l'opposto, ma è anche quello che va a braccetto con la paura stessa.
0: Francesca, sarai in giro? C'è già qualche data o work in progress al momento?
1: È un work in progress, ma grazie a un lavoro molto importante che c'è dietro, penso che già a settembre-ottobre sarò in giro qui per Verona e per provincia.
0: Francesca Brunelli, Oltre il Caos, edito da

0: Buon accorso editore, è stato un piacere averti con noi. È un libro, come dire, che anche su a me piace poi toccare, no? Cioè i libri, perché alla fine uno può mettersi certo con le book, però è un bel libro anche proprio bello da avere in mano, e quindi io lo leggerò e lo consigliamo.
1: Certo, assolutamente, mi farai sapere comunque se ti è piaciuto.
0: Ti farò sapere, assolutamente. Grazie Francesca.
1: Grazie a te.
0: Questa è Radio Verona alle 18:24 minuti, piccolo break, torniamo fra poco con la musica, state con noi.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
15: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
16: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Hot Chocolate, You Sexy Thing. Beh, lo si torna indietro negli anni 1975, le 18:30. Io intanto vi saluto, appuntamento fra poco live da Mura Festival, Bastione di San Bernardino, Alessandro De Pietro prima con lo sport, a seguire poi anche nuovi suoni, ci sarò io dalle 20 alle 21 con gli artisti e poi il racconto della serata di Mura Festival. Vi auguro intanto un buon proseguimento, ciao a tutti e a tutti, giornale radio, l'informazione è quella dall'Italia e dal mondo, a seguire il Top Record, la musica nuova, state con noi, ciao!
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Era già finito in manette per aver tentato di uccidere il compagno della figlia colpendolo al collo con un coltello a serramanico. Ora un 68enne di Prato deve rispondere anche di un'altra accusa. Per la Procura avrebbe avvelenato la moglie, somministrandole con ogni probabilità del topicida per settimane, forse per mesi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Tensione alta in Medio Oriente. Dopo i nuovi attacchi americani, l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da un nuovo avventurismo militare nella regione. Interviene anche Israele. Siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Calciomercato. L'Inter ha chiuso per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo è il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Verona. Radio Verona.
12: Compile

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Stasera c'è Francia e Marocco, quarti di finale del campionato del mondo di calcio, partita attesissima in particolare dalla numerosa comunità marocchina presente a Verona e provincia. Già nei giorni scorsi c'erano stati festeggiamenti e caroselli di auto in città dopo la vittoria della nazionale del Marocco contro il Canada. E così per questa sera, su richiesta della questura di Verona, è stata predisposta un'ordinanza dal settore traffico e mobilità che prevede la chiusura alla circolazione di tutti i veicoli in piazza Bra e nelle vie limitrofe dalle 21 alle 4 di domani mattina, monopattini compresi. Il provvedimento riguarda tra le altre vie piazza Prada Val, stradone Maffei, via Pallone, ponte Aleardi, Lungadige e Capuleti, circonvallazione Raggio di Sole.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, lo sarà anche per lesioni, e gli è stata ritirata la patente. Al giovane austriaco di 20 anni che ieri sera ha speronato l'auto dei carabinieri ferendo due militari che erano intervenuti per allontanare le macchine impegnate in un raduno non autorizzato di auto elaborate che da qualche sera scorazzano, corrono a folle velocità e sgommano nell'entroterra gardesano mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica. I sindaci dei comuni interessati, quelli del Basso Lago, invocano intanto l'intervento dell'esercito. Il gesto del giovane, dicono, è stato volontario. Sentiamo il sindaco di Affi, Marco Sega.
3: I carabinieri in questi giorni si stanno dando da fare oltre ai loro compiti, e ieri sera purtroppo, per fortuna, un incidente lieve, ma comunque c'è da capire la dinamica, che è stata veramente spiacevole.
4: Tra l'altro mi pare di aver capito un incidente voluto, perché questo qui è arrivato a fari spenti, ha speronato l'auto e si è pure lamentato poi.
3: Sì, sembra proprio che sia andata, questa è stata la dinamica.
2: Nei primi due giorni di controlli, dice la polizia stradale, sono state identificate oltre 120 persone e controllati altri 90 veicoli. A seguito di questi accertamenti sono state elevate oltre 30 sanzioni per violazioni del codice della strada ed eseguiti due fermi amministrativi degli autoveicoli e il sequestro di un mezzo. Gli operatori di polizia hanno proceduto al fermo amministrativo di un'autovettura condotta da un austriaco sorpreso in località Bassona, in via della Meccanica, mentre effettuava manovre di drifting con le targhe rimosse e successivamente rinvenute all'interno del bagagliaio. Il conducente è stato anche sanzionato per non aver mantenuto una velocità commisurata alle condizioni della circolazione e per i rumori molesti provocati dal veicolo. Ricorderete tutti la vicenda dei coniugi Steffenoni trovati mummificati nella loro villa di Montericco, un'eredità la loro di 1,5 milioni di euro lasciata tutta a WWF Italia, che però non è ancora entrato in possesso dei beni. Sentiamo allora Tiziana Abbronzato.
5: A breve dovrà essere fatta la successione, fa sapere l'avvocato Gianpietro Bianchi, dopodiché si potrà sviluppare un progetto da parte di WWF e Ufficio Conservazione. E se la questione dell'eredità resta ancora aperta, si è da poco conclusa la vicenda terrena dei coniugi, perché solo a febbraio Marco e Maria Teresa Steffenoni, 75 e 76 anni, sono stati sepolti. Per 10 mesi i loro corpi erano rimasti all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma.
2: Domani Via Nievo riapre alla circolazione con una settimana di anticipo. Si sono conclusi i lavori di Acque Veronesi su un cedimento fognario. La scorsa settimana, a causa dell'improvvisa rottura di un tratto di rete fognaria, si era verificato infatti un cedimento della sede stradale che aveva costretto a mettere in sicurezza l'area e a operare alcune deviazioni in una zona piuttosto delicata per la circolazione del centro scaligero. Domani dunque tutto torna alla normalità. La polizia di Stato ha aiutato una viaggiatrice statunitense a recuperare un bagaglio contenente farmaci salvavita che aveva dimenticato a bordo di un treno. a Porta Nuova. Sono stati avvicinati da una viaggiatrice, appunto, in viaggio con il figlio di 5 anni, che ha chiesto aiuto dopo essersi accorta di aver lasciato a bordo del treno dal quale era appena scesa un bagaglio contenente alcuni farmaci per lei indispensabili in quanto affetta da grave patologia. I poliziotti hanno raccolto ogni dettaglio utile da parte della malcapitata, che era in lacrime e molto preoccupata. Il tempismo e la sinergia messa in campo dagli agenti, grazie anche alla collaborazione del personale di bordo dell'impresa di trasporto, ha consentito di ritrovare lo zaino in breve tempo e di riuscire a organizzare il rientro in forma protetta verso Porta Nuova entro le 3 ore. La gioia e la commozione da parte della mamma del bimbo non appena ha potuto riavere il suo prezioso bagaglio negli uffici di polizia è stata gratificante per i poliziotti, che si sono sentiti dire: mi avete letteralmente salvato la vita, facendo arrivare nei giorni successivi al compartimento Polizia Ferroviaria di Verona una lunga mail di ringraziamento. Data unica per il Nord Italia, un concerto per ricordare uno dei maggiori compositori italiani dal titolo È mio padre. Morricone dirige Morricone, in programma sabato alle 21:15 al Castello di Villafranca, un progetto sinfonico dedicato all'eredità artistica del maestro Morricone, che prende vita attraverso una prospettiva unica, quella dei suoi figli. A guidare l'orchestra filarmonica del Teatro di Modena sul palco del Castello di Villafranca è infatti il maestro Andrea Morricone, anche lui direttore d'orchestra e compositore, con la partecipazione di Marco Morricone, altro figlio del grande Ennio, voce narrante e autore di un volume biografico sul padre. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, venerdì 10 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24, venti sempre moderati da est, ancora allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali domani giornata poco nuvolosa, sul lago tempo variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
1: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro De Pietro, buonasera dal Mura Festival. Sentite le solite musiche dell'ora di tango canonica che precede Fuori gioco, che stavolta si interseca con Fuori gioco. Olindo Filippi, ciao, buona serata.
15: Sono qua che imparo anch'io.
14: Io no, sinceramente no, perché
15: sono bravo nel caschè.
14: Fuori gioco viene prima. 335 60 11 610. Il Verona ha preso un giovane, Salvatore Cerbone, un ragazzo del 2007 del Casarano. Casarano è stata una delle grandi sorprese di questi playoff di Lega Pro. Adesso tutti quanti sanno di Lega Pro, la verità è che insomma è un ragazzo del 2007 che ha giocato 8 partite da titolare in tutta la stagione, però è andato increscendo durante i playoff. Fra l'altro il Casarano, Carolindo, allenato da Vito Di Bari, che tu conosci perché abbiamo conosciuto tutti, sì, no? Velocemente da quello che è stato il Verona del 2008, insomma di quel primo Verona di Serie C, di quelle stagioni accidentate, lui che era uno dei tanti eroi, no? Arrivati dal nulla, eroi fino a un certo punto, uno di quei giocatori catapultati con la maglia del Verona, insomma senza averne forse, no, fino in fondo i gradi, però era quel periodo in cui ti aggrappavi a tutto, no? Insomma, di Vito Di Bari, fra l'altro uno molto bravo sulle punizioni, se non ricordo male, è diventato un buon allenatore. Quest'anno il Casarano ha fatto un ottimo campionato, ma al di là del Casarano ha fatto un buon campionato Cerbone. Non è un acquisto per la primavera, un 2007 ma non è un acquisto per la primavera, è un acquisto per la prima squadra, è un giocatore non pronto per l'alta Serie B, non è il giocatore che ti va a comporre i due esterni d'attacco del Verona da primissima scelta, è un giocatore che credo, anzi certamente è stato preso soprattutto per il futuro, un giocatore che probabilmente sarà una riserva, sarà sicuramente un giocatore della prima squadra, comunque questo è la notizia un po' della giornata, al di là del fatto che oggi il Verona ha ripreso. Carolindo, visite mediche, test, le solite formalità varie, una rosa un po' asciutta perché Carolindo non ci sono tanti giocatori, c'è solo Bega fra i nuovi, arriverà anche Leali, per il resto è tutto quanto da costruire. Olindo, costruiamo insieme il 4-2-3-1 di Baroni, però chiaramente lo facciamo a ritmo di tango, anche se in questo momento c'è poco da ballare per quello che è il Verona, è chiaro che insomma la formazione e la squadra è in divenire. Quanti ne avresti in questo momento per fare il 4-2-3-1? Poi è chiaro che ti mancano gli esterni d'attacco, intanto l'applauso a sancire l'ora del tango, non so se sono applausi per Sogliano perché ha preso Cerbone, non credo, però insomma comunque non perché non sia bravo, potenzialmente bravo, però insomma al di là di questo, quanti ce ne sono, quanti ne vanno presi al di là dei due esterni che chiaramente non hai in questo momento, no? Poi tu puoi dire ci puoi mettere Suslov, ci puoi mettere Arrui, Bernede, eccetera eccetera.
15: Allora è arrivato un portiere, un difensore centrale, Corac, Began centrale.
14: Ancora no, però arriverà.
15: Non ancora.
14: Però arriverà.
15: E Bega, che è un centrocampista centrale, può fare i due ruoli da metodista e anche da trequartista, grande fisicità. E questo Cerbone qua, che praticamente è
14: un sinistro, una sinistra.
15: È un'ala sinistra. Poi lo mettono, possono dire esterni, tutto. È un'ala sinistra.
14: Giovani dell'Ascoli.
15: Lui è un attaccante. Dunque, allora, portiere ce l'hai. Se vado a vedere quello, la realtà al giorno d'oggi, difensori centrali Edmundson e questo Corac qua.
14: Eh sì.
15: Bene. Fresi a sinistra. Poi
14: destra Oyegoke, adesso vedremo quello che sarà di Oyegoke.
15: Si fa anche fatica, fa Oyegoke e terzino destro. I due mediani, ci vogliono due mediani di grande quantità. E uno può essere Bega e l'altro
14: più mezzala, però più mezzala,
15: mediano,
14: più mezzala,
15: comunque mediano, facciamo mediano destro, perché cioè poi mezzala e mediano non è che cambi molto
14: il pontisso del Catanzaro, che il Verona non è che stia stia inseguendo, ma che però ha riconosciuto essere un buon giocatore senza mai aver chiamato Sogliano Pulito, no? Che è il direttore sportivo del Catanzaro, uno che può fare la mezzala, che può fare anche nei due, no?
15: Comunque
14: bisogna capire soprattutto Bega quanto valga rispetto a una
15: però,
14: presa dalla seconda divisione
15: rispettando
14: svizzera,
15: quelli che sono
14: quelli
15: arrivati,
14: che è adesso,
15: allora, mediano destro metto Bega perché è appena arrivato, sinistra Serdar se lo recuperiamo, trequartista Suslo, centravanti
14: Bawi per ora,
15: e lì rimane poi i due esterni, destro e sinistro. Spero che non gli venga quell'idea iniziale che ha avuto quando è arrivato quell'anno a Verona Baroni, mettendo Suslo a fare l'esterno
14: a
15: di
14: destra,
15: destro,
14: no?
15: Perché sì, adesso c'è di moda, no? Che vanno, sono le mode che
14: gli adeguamenti.
15: Ma sì, bravo. Allora il sinistro a destra, il destro a sinistra, che poi alla fine perdi solo e altro che velocità.
14: Devo dire che è stata una delle tue grandi battaglie, quella di Suslov a destra.
15: Perché io ragiono per logica. Io prima rispetto le caratteristiche fisiche, poi di conseguenza valorizzo le qualità tecniche e di conseguenza miglioro le capacità tattiche. Perché poi il lavoro dell'allenatore si vede soprattutto quando lavori a livello tattico, a livello difensivo. Se una squadra difende bene, vuol dire che l'allenatore ha idee chiare.
14: 335 60 11 610, tutti i vostri sms. Siamo naturalmente al Mura Festival, siamo in diretta, siamo al Mura Festival come ogni giovedì. Olindo, chiaro che Bagui c'è un punto di domanda, non vorrei così farti arrabbiare, ma c'è un punto di domanda, perché caro Olindo, tutto quello che è vendibile si vende, o almeno deve essere così, è la missione del Verona. Si sta un po' fantasticando su certe cifre, perché lui è arrivato per 5 milioni, ha fatto 4 gol in una squadra retrocessa. Io non voglio sottodimensionare il valore di Bagui, però non si può neanche dire che Bagui va via solo a 15, perché insomma, per 15 milioni ci prendi di meglio, insomma,
15: allora Belgali deve prendere 20.
14: Una società che paga 15 milioni Bagui, secondo me, due domande al direttore sportivo, io proprietario le farei, però vabbè.
15: Secondo me il direttore sportivo ha preso colpo di sole.
14: Questo è il gioco un po' delle parti, però insomma spero che Bagui vada via a 60, così non ne parliamo più. Però fatto sta che, giusto per far capire insomma quello che vorremmo noi rispetto a quella che però la vera realtà, il fatto che il Sassuolo è quella che può versare una cifra maggiore, il Cagliari non ci pensa, il Bologna devo dire è molto guardingo. Vedremo quello che sarà, se ci sarà dell'estero. Poi è chiaro che il centravanti fa molto, insomma, dico un'eresia, insomma, dico una cavolata o un'ovvietà meglio. Fatto sta che c'è per esempio qualche giocatore, penso a Bernede, penso a Rui, dove possono essere inseriti in un 4-2-3-1. A Rui può tornare a fare il regista o il pseudo regista che faceva ad esempio Frosinone prima di farsi male in quella stagione, allora, di Francesco,
15: rispettando quelli che sono qua da anni,
14: ricordando il primo Rui,
15: sì, no, ma Rui per me è un mediano, a 4-2-3-1, mediano destro Rui, mediano sinistro Bernardo.
14: Quindi ci sta, dici.
15: Ma tutta la vita, soprattutto in serie B, questo qua sa giocare a calcio. Il problema di Rui è che ha avuto degli infortuni importanti che l'hanno condizionato.
14: Ti servirebbe un po' più di fisicità?
15: No, perché allora va contro la sua natura.
14: Lui in generale, nei due ci metteresti.
15: No, perché Bernede è uno che non molla mai, è uno che quando va a contrastare l'uomo difficilmente perde il contrasto. E poi è sveglio, c'ha intelligenza e anche abilità tecnica. Dunque in Serie B fa comodo e dovrebbe essere un giocatore che fa la differenza. Però qua il discorso è che bisogna fare una squadra per vincere. Per fare una squadra per vincere bisogna avere i soldi e saperli spendere, come sta facendo il Palermo. Il Palermo non si può permettere un altro anno in Serie B.
14: No, domani chiederemo a Zanzi quanti soldi ha il Verona. Domani c'è la conferenza stampa alle 14, si è già così mitizzata la conferenza stampa di Zanzi. Non è che Zanzi produrrà valore in una conferenza stampa o dirà quello che magari non avete mai sentito o vorreste sentirvi dire. Semplicemente è l'inizio della stagione, è normale che ci siano certe pretese, certe ambizioni, meglio, è normale che il Verona farà la migliore squadra possibile, difficilmente farà la squadra ammazza campionato, no? Come può essere per tante big, come può essere poi per chi fa la squadra ammazza campionato e l'obiettivo non lo raggiunge, perché poi campioni a luglio siamo tutti. Adesso questo è un mese brutto, Linda, un mese brutto perché qualsiasi giocatore arriva è un giocatore fenomenale, che arrivi al Milan, all'Inter. L'Inter ha chiuso per il
15: l'unica roba fenomenale che non è arrivato al Milan è l'allenatore
14: per l'estero di destra, è fatta come se fosse arrivato Roberto Carlos o Cafu. Per carità, sarà fortissimo, però credo che nessuno conosca, anche un tifoso interista, il giocatore del San Giloise. Poi tutti esperti e tutti magari convinti attraverso un acquisto come possono essere quelli del Milan, beato il tifoso, lì mi fermo. Però comunque insomma a luglio siamo tutti bravissimi, tutti fortissimi. Ci vale bellissimo ascoltarvi oggi, perché sembra che ad ogni frase di Olindo ci sia un pubblico che lo applaude. Ha ragione Michele da Borgo Roma, non è assolutamente così, abbiamo messo noi gli effetti per fare in modo che è semplicemente andata, è sfumata l'ora del tango questa sera. Alessandro Olindo, ma liberamento lo possiamo considerare oppure no? Intanto è in vacanza perché ha fatto i mondiali. Liberamento ci sta nel 4-2-3-1?
15: Ci sta da esterno sinistro, perché è un'ala sinistra,
14: quindi liberamento
15: da esterno sinistro e anche da esterno destro. Lui sarebbe ideale per il 4-3-3, se giochi con alla destra, alla sinistra e centravanti Bovi, e i rifornimenti devono venire dall'esterno, e al tiro ci mandiamo le due mezze ali con la copertura del metodista. È il sistema di gioco più completo che ci sia, il 4-3-3, che sarebbe il vecchio sistema, il vecchio metodo.
14: Francesco, bandiera lussemburghese come Coraz. Ciao a Leo Lindo, Akpak però va in ritiro con la squadra o è libero come l'aria? È libero come l'aria. Anche se allora per Gagliardini

0: a tutti e due svincolati, tutti e due che possono scegliere la prossima destinazione. Su Gagliardini non so, Lindo, quanto il giudizio sia dipeso anche da quello che è stato il giocatore, o quanto invece è stato veramente quel giocatore positivo per tanti, o forse è stato uno dei più positivi, o forse quando è arrivato ti è rimasta quella fotografia del giocatore forte e hai pensato che potesse essere quello fino alla fine, anche se poi fino alla fine non è stato a quel livello. Qual è la tua analisi della stagione di Gagliardini?
1: Allora, giocatore che a centrocampo faceva la differenza, giocatore che è stato penalizzato dagli infortuni, giocatore che è stato penalizzato da un'annata disgraziata, però lui lo vedevi che era diverso dagli altri, giocatore più bravo. Io un giocatore è anche una persona che stimo tantissimo, però ritorno al sistema di gioco del 4-2-3-1.
0: Sì.
1: Se tu giochi con tre trequartisti non gli devi dare tanti impegni di rientri difensivi, e allora alle spalle loro ci vogliono sulle fasce laterali due terzini che siano molto bravi soprattutto in fase difensiva, e magari invece di che partano 10 volte che partano 5 volte, e due mediani di grande quantità. Ecco perché dico che a pro è un giocatore importantissimo la Verona.
0: Oggi fatto abbonamento, nonostante tutto sempre fedele e fiducioso da parte di Fabietto, devo dire che non c'erano dubbi, non soltanto per Fabietto, credo che tanti abbiano fatto l'abbonamento, è una questione di fede, Olindo, non so quanto il tuo essere tifoso, se tu l'abbonamento non lo fai mai perché ti abbiamo fatto opinionista perché entri gratis, non c'è mai stato, no, è un po' che non entri lo stato, ma al di là di questo non è una corsia preferenziale, no, volevo chiederti quanto il tifoso può anche frenare un po', o quanto alla fine tu debba farlo comunque l'abbonamento, debba essere fedele insomma a quello che è il tuo cuore, no?
1: Ma se io 25 anni fa non avessi cominciato con Simone Antolini a fare l'opinionista radio per 5 anni, sicuramente l'abbonamento me l'avrei sempre fatto. Perché? Perché l'Elas è l'Elas. Io sono cresciuto con l'Elas. Avevo 14 anni quando sono venuto in Serie A nel 68 con la grande Verona del grande maestro Riedel, e giocavamo un gran calcio. Pensa che ieri, sì, tu lo conosci, ho parlato proprio della partita che abbiamo vinto 1-0 a Bari con Roberto De Paoli, che lui era a Bari. Sì. Parlando con lui mi ha detto, ma quel Verona lì era una grande squadra.
0: Marcatore di Pelé ai tempi del Mantova.
1: L'unico veronese che ha marcato Pelé. Sì.
0: Quindi abbiamo capito, è stato Lindo, è stato Simone a fregarti, insomma, da 25 anni, insomma, t'ha ingabbiato.
1: Abbiamo cominciato a pescarci.
0: E da lì non ne sei più uscito. Ci fermiamo un attimo, la fascia, propongo ancora in diretta al Mura Festival.
2: Fuori gioco, per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo. Prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona 83.

0: In via Enrico Fermi 61 a Verona.
1: No, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana.

0: €677,92.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Di nuovo insieme, seconda parte di fuorigioco. Chiede Franco chi vince fra Francia e Marocco.
3: È una bella partita. Una bella partita perché la Francia è una gran squadra. Oltretutto quest'anno anche ha una buona difesa. Grande commissario tecnico, e il Marocco è una realtà a livello mondiale. Sta confermando il mondiale del 2022 alla grande. Ha giocatori di grande talento, giovani, meno giovani. Però è una squadra che gioca bene al calcio, a livello tattico difende molto bene, a livello tecnico ha dei giocatori con dei piedi meravigliosi. Però sai, il problema delle squadre dell'Africa, del Centro Africa, del Nord Africa, si è rivelato ancora una volta micidiale per loro, perché hanno mancanza...
2: La tenuta
3: ce l'hanno a livello...
2: Sì.
3: Mancanza di attenzione negli ultimi minuti.
2: Evidente.
3: E poi guarda cosa è successo con l'Argentina.
2: Ma l'Argentina è più forte o più fortunata?
3: No, l'Argentina a me è una squadra che piace, perché è una squadra compatta. Poi è una squadra caratteriale, molto forte, con giocatori di grande qualità. Poi c'è quel signore lì che ha già fatto 8 gol, mi sembra, e ha sbagliato 2 rigori a 39 anni. È una squadra sorniona, però con l'Egitto meritava di perdere. Però la partita se l'è mangiata l'Egitto.
2: Giovanni, Norvegia o Inghilterra?
3: Ma io faccio tiro per la Norvegia. Uno, perché è una squadra che a me piace molto, palleggia molto. C'è un commissario tecnico con un ottimo passato da
2: Solbakken,
3: nel calcio,
2: no?
3: Sì, Solbakken. L'Inghilterra è un disastro quando difende. Davanti c'ha dei giocatori come Bellingham, come Kane, che secondo me è il centravanti al momento attuale più forte al mondo, perché è bravo a Haaland, però deve arrivare a certi livelli all'età di Kane. E in più c'ha un allenatore in panchina che è un disastro. Io non riesco a capire qua.
2: Ti piace?
3: No, non mi piace, perché è un presuntuoso. È un presuntuoso come Nagelsmann. E Nagelsmann con la Germania ha fatto disastri. Ma questo, quando difende, è un disastro. Ha la fortuna di avere quei giocatori lì. Ma qua c'è qualcosa che non va, perché Ale, poi correggimi tu. Questo qua lo mandano via dal Chelsea, gli danno in mano la nazionale inglese storica. Bene. Allegri lo mandano via dal Milan perché fa disastri, 3 anni di contratto al Milan, a Napoli. Ma c'è qualcosa che non funziona qua. Nagelsmann, che ha fatto disastri dove è andato, perché anche al Bayern Monaco aveva ereditato il lavoro degli altri, va in Germania, allena la Germania, la nazionale tedesca, fa disastri. Vuoi vedere che becca anche lui un ottimo contratto qua? Peggio fai e meglio vai.
2: Francesco dice: sogno stanotte, anzi domani mattina, sogno di svegliarmi dopo aver sognato la pagina dell'Arena che dice Verona diviso fra Kane e Haaland. e io direi riprenderei tutti e due. Non so, questo è, quanti gol farebbe Haaland in Serie B?
3: Ma Haaland, gioca seduto,
2: 100 ci arriva.
3: No, ma gioca anche in Serie A,
2: Serie B, anche in Serie A, 73.
3: L'hai detto te prima, stanno pompando un giocatore che va all'Inter, mi sembra.
2: Sì, no, ma fra l'altro io volevo anche rispondere a questo amico, dice: non sono interista, ma uno che critica la coppia Malotta e Ausilio capisce poco di calcio, magari conosce le formazioni del calcio veronese a memoria, ma questa è un'altra storia. Non è quello, io non sto criticando Ausilio e Malotta, io sto criticando il tifoso che appena arriva un giocatore pensa che sia il migliore del mondo, quando non può saperlo, non può sapere che Kailali è il giocatore più forte del mondo o che è il giocatore che serviva sulla fascia destra. Non poteva sapere il milanista che Yashari, o per pensare che Yashari fosse il centrocampista più forte del mondo, eppure si è strappato i capelli a un certo punto perché sembrava che Yashari non venisse. Non poteva pensare che De Catelar, sapere che Catelar fosse, o pensare che fosse il giocatore più forte del mondo, eppure c'era un rallentamento per De Catelar, come se ci fosse stato un rallentamento per Van Basten o per
3: Gullit.
2: Io lo dico semplicemente per il tifoso, io voglio proteggere il tifoso, non ce l'ho col Milan, non ce l'ho con l'Inter, non ce l'ho con nessuno. Dico semplicemente che basta che si dia in pasto un nome e quel nome diventa quello che ti fa dimenticare in successi passati, penso soprattutto Milan, Juventus, eccetera eccetera, oppure ti faccia pensare che quello che ti arriva, perché quei poveri cristi che se ne che restano, sembra che siano i giocatori più scarsi di questo mondo. Poi per carità, l'Inter deve sostituire Dumfries, è un altro discorso, però quello volevo dire. Io francamente non ho nulla contro Ausilio, contro Marotta, francamente non mi interessa sapere quello che fa l'Inter, però prendo esempio per così trasferire quello che mi pare che sia il tifoso piuttosto ingenuo di questi mesi, in cui, ripeto, tutto vada bene, tutto pare che sia fenomenale quello che entra, quindi vabbè, ma ripeto, è estate, quindi è un film, è il mercato, e quindi è sempre un film a lieto fine. News nazionali, poi ancora con Fuori Gioco con la seconda parte qui da Mura Festival.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
0: Buonasera dalla redazione. Le avrebbe gridato: cosa guardi? Sono uomo e musulmano, prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata Metro Duomo. Il 27enne di origini algerine, irregolare in Italia, è stato arrestato. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il vasto incendio intanto è stato domato. Traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Interviene Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. A Mashhad intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Calcio, un mese e mezzo di stop per il milanista Pulisic, infortunato durante i mondiali. Il Milan spera di riaverlo per la prima di campionato a Torino. Intanto, dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del mondiale. C'è Francia-Marocco alle 22, con la vincente che affronterà Spagna o Belgio. Allarme sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Ci siamo messi le cuffie, si alza la musica del Mura Festival, la seconda parte di Fuori Gioco, naturalmente con il Verona, con il raduno oggi del Verona, con la campagna abbonamenti del Verona, Ticket One, con tutte naturalmente le opzioni, under 14, under 20, universitari, dopo il 20 dopo il 1 gennaio del 2000 nati over 60, 20 e 60 sono le uniche riduzioni per la curva, per la curva sud. Insomma, sei partiti con gli abbonamenti, sei partiti con questa prima giornata. Olindo, avere una squadra così a metà, cosa comporta, insomma, cosa ti impedisce di fare o cosa ti permette comunque di fare, anche se comunque, ripeto, sei ancora veramente a metà.
3: Ti permette di fare il tuo lavoro,
2: magari di vedere un po' meglio i giovani, no?
3: Tu fai l'allenatore e lavori col gruppo che c'hai. Non è solo il Verona che è in queste condizioni qua, che tutti gli anni è la stessa storia, poi quest'anno è ancora peggio per il discorso dei mondiali, però lavori con quelli che hai e prepari la prima amichevole con la giusta mentalità, che non ci siano esperimenti, come ho detto più di una volta, che vanno avanti fino a gennaio.
2: Allora, questo amico chiede: Cerbone per la primavera? No, è un giocatore che ha fatto 8 partite da titolare, molte delle quali nei playoff, e 31 presenze con il Casarano, ha segnato 3 gol, è un talento, una promessa, è stato preso per il futuro, ma sarà un giocatore da prima squadra. Non ci dimentichiamo che c'è la lista over, che è illimitata dal 2003 in poi, dal 2007, quindi va in lista illimitata. Ci chiede questo amico: cosa ne pensate del nuovo acquisto Cerbone? Adesso fatemi togliere uno sassolino dalla scarpa, perché chi la pensa in un certo modo dirà che Cerbone è il nuovo Neymar, e non è il nuovo Neymar. Chi magari la vede nera dice che Cerbone è il giocatore più scarso di questo mondo, e non è il giocatore più scarso di questo mondo. Io non conoscevo Cerbone, ho sentito 1, 2, 3, 4, 5, 6 direttori sportivi, mi sono fatto un'idea. È un giocatore che è sicuramente futuribile, è un giocatore bravo, non è un giocatore da altissima Serie B in questo momento, poi magari a novembre spaccherà le partite in Serie B, è un giocatore che il Verona ha preso per il lungo periodo, firmerà un contratto credo di 4 anni e il Verona ne aspetterà la maturazione. Quindi questo è, se voi mi dite se fra 20 giorni c'è la partita decisiva per la Serie A, perché la Serie A il Verona la può riprendere vincendo una partita col Palermo fra 20 giorni, sarebbe titolare Cerbone, vi dico di no. Se fra 6 mesi il lavoro di Baroni, la crescita di Cerbone, la capacità di adeguarsi ai ritmi della Serie A permetterà a Cerbone di salire di livello, allora non posso escluderlo. Però in questo momento Cerbone è questo, un giocatore di ottima Serie C, di un buon livello almeno per futuribilità, e poi bisognerà capire. Però in questo momento non è un giocatore pronto, non è un prodotto finito, non è nel 4-2-3-1 di Baroni che vuole vincere la Serie A, non è quello che metti a fare il titolare, lo puoi mettere a fare la riserva del titolare, però non esattamente nessun tono trionfalistico, perché non è Vinicius, e nessun tono funereo, perché non è un giocatore alla De Pietro, perché insomma, era un mancino, ma chiaramente non è più bravo Cerbone. Ecco, questo è un po' di equilibrio, ecco, questo dico. Poi ripeto, il film a luglio ci sta, perché poi è gratis tutto, è gratis l'illusione, gratis lo scoramento, il campo non c'è almeno fino alle prime amichevoli, devo dire fino alla prima di Coppa Italia, forse chissà dopo, non so. Lindo, quando è che tu ti aspetti, non dico il miglior Verona, però un Verona vero a livello temporale? Aspetti 3-4 partite all'inizio del campionato, lo capisci già dalla prima di Coppa Italia, lo intravedi in ritiro? Credo
3: lo aspetto al top dalla prima di campionato. Lo voglio, lo esigo al top dalla prima del campionato, perché se la prima del campionato, dopo un mese e mezzo o due di lavoro, non sei al top, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va né a livello tecnico, né a livello tattico, né a livello fisico, e c'è un problema di idee. E a me queste cose qua non mi interessano. Io voglio che il Verona sia pronto dalla prima del campionato. Poi, tornando al discorso del ragazzo di Cerbone, allora, siccome che non si è presuntuosi, non si
2: ha quasi 20 anni.
3: No, appunto, non si deve parlare di una persona che conosci relativamente. Ha fatto 8 partite, 9 partite nel Casarano, però bisogna ricordarsi, mettiamo tutto sul piatto della bilancia, che era Virtus Casarano, è sì, una delle società in Serie C che ha sempre prodotto, dal tempo di Miccoli, coallenatore Cadregari, ha sempre prodotto degli ottimi giocatori.
2: È una delle squadre che giocava meglio, fra l'altro, il Casarano.
3: Il Casarano di Cadregari,
2: Casarano e Ascoli sono quelle che
3: 4-4-2, ma 4-2-3-1 allora, perché Miccoli faceva il sottopunta, lo
2: forte, che era Miccoli,
3: forte, fortissimo era. Però e lo poteva gestire in quegli anni là, era un giovane amico, solo Cadregari, e quando le cose andavano male andava nel spogliatoio e suonava la chitarra. Però c'è da mettere sul piatto anche questo, vuol dire che qualcosa di buono hanno visto. Non penso che abbia preso un abbaglio Soliano, essendo un grande conoscitore di calcio. Poi quando si lavora si sbaglia, e lo stesso discorso vale per Ausilio, che io ho avuto il piacere di conoscere, me l'aveva presentato Mazzari, Marotta non l'ho conosciuto, grandi conoscitori di calcio.
2: Io ai tempi in cui Ausilio firmò con Meggiorini, quando il Bovolone andò a Milano per firmare Meggiorini,
3: però c'era Ausilio. Quanti anni è che è lì? Io l'ho conosciuto quelle due giornate lì a Piano Gentile, ero ospite di Walter, che siamo amici da tanti anni, e c'era anche lui, persona squisita, non c'era Marotta, però quando parli di calcio c'è soddisfazione a parlare di calcio.
2: Sì, no, sottolineavo che l'amico non ha capito quello che volevo dire, semplicemente ripeto, di non farsi un film appena si vede un giocatore accostato alla propria
3: squadra.
2: Sì,
3: bisogna cercare di capire, però.
2: Poi magari sarà bravo, però insomma credo che insomma per farsi delle illusioni serva altro. Poi per carità, ci sta anche un esterno destro, magari, ripeto, fortissimo. Ciao Ale Olindo, ho appena rinnovato il mio abbonamento, sempre una grande emozione, forza Hellas da parte di Francesca. Non so quanto vi manca la coda al bigoncio, però, che era un po' leggendaria, caro Olindo, no? da due stagioni credo non si faccia più la coda al bigoncio, è tutto piuttosto telematico, tutto nei punti vendita, ce ne sono quattro Verona di Ticket One, quattro in giro per la provincia. Non ci sono i parterre est e la curva est. Tanti hanno così sottolineato il motivo, hanno chiesto il motivo, sono iniziative che la società vorrà fare durante la stagione. È chiaro che è stata un po' generica, la società dice andatevi a prendere un posto in altri settori dello stadio, è chiaro che non poteva dire diversamente, è chiaro anche che il tifoso magari che al parterre c'era affezionato, che semplicemente era il settore prediletto, semplicemente per una questione di costi, per tanti motivi, ha storto un po' il naso, però così è. Manca un po' all'inizio del campionato, manca troppo forse Olindo, no? Manca tanto, ci saranno fra tantissimo tempo, anzi tantissimo, neanche tanto, due settimane meno, ci saranno i calendari, 20 squadre. C'è qualche squadra che ti incuriosisce Olindo, qualche realtà? Penso al Catanzaro, no?
3: Che comunque... però il Catanzaro, visto che le cose sono andate male per Turati,
2: fatto un po' di confusione,
3: sembra che prendano Gorgone,
2: forse non danno, ritirano il patentino Turati,
3: No, lui ha avuto problemi, cioè, sì. Non l'hanno messo al corso di dove fa qua. Cioè, anche lì è tutto il passato calcistico che hai, si vede che...
2: Gorgone che aveva allenato alla Lucchese con Caio Ferrarese, che era il direttore sportivo, la Lucchese poi fallita, era nel giorno del Legnago.
3: Che a Legnago continuava già la voce.
2: Ma è c'eri tu, sì.
3: E gli ha detto, scusa, non va bene così.
2: Sì, anche perché era nella nostra zona, quella della sala stampa, c'era anche il nostro
3: libro. Io penso che Catanzaro sia difficile che ripeta. Trovare un sostituto di Aquilani è difficile, perché per me Aquilani è un allenatore bravo, a me Catanzaro è piaciuto tantissimo, però poi sono le solite squadre, la Cremonese.
2: Volendo, no? Ti chiedo cosa pensi di queste prime volte. Qualcuno ha detto si è un po' sdoganato il mestiere dell'allenatore, non è più importante come una volta. È chiaro che ti stuzzico qui, no? Però l'Alino Diamanti che diventa allenatore del Cesena. Queste primizie insomma che sbucano
3: sempre il solito discorso,
2: le contempli, le concepisci,
3: no? Tu nel calcio entri e ci rimani se sei fortunato, se hai non perché hai la conoscenza del tuo lavoro, è perché hai le conoscenze in
2: e basta, dice.
3: Diamanti, che a me è una persona simpaticissima, sì. Però ce ne sono tanti altri che valgono lui, tra l'altro lui è fresco di patentino, ma non so se sta facendo ancora il corso per essere ammesso a andare in panchino, aveva bisogno inizialmente di un prestanome come faceva Ciaschini con Ancelotti il primo anno alla Reggiana, però è così. Ma il mestiere dell'allenatore, anzi a mio parere adesso è diventato più importante, perché se noi guardiamo la grande vetrina dei mondiali ci sono degli allenatori preparatissimi e valorizzano le squadre più deboli a livello tattico, perché la squadra più debole non può essere superiore alla Germania, all'Inghilterra e via di seguito, all'Argentina a livello tecnico, però ti mette in difficoltà a livello tattico, e quando tu a livello tattico difendi bene e sfrutti bene a livello tattico le palle native, fai gol alla squadra che è tecnicamente superiore, ti mette una difficoltà, ma questa è la carta d'identità dell'allenatore. Ecco perché dico che io, che Tuchel per me non è un grande allenatore.
2: Allora speriamo che sia come Raffaele Cerbone, il Cerbone che ha preso il Verona, ricorderete Super Bomber, no?
3: Quello
2: del Venezia, quanti gol ha fatto Cerbone, ne ha fatti tantissimi anche nel Chievo di Malesani, che arrivò sesto,
3: un furbacchione,
2: arrivò sesto, non dico a un passo dalla Serie A, però fu a lungo in lotta per la Serie A, perse una partita col Pescara, mi ricordo, credo col di Gelsi al Bentegodi, e fu la frenata ultima, no, del Chievo verso quello che era un obiettivo assai
3: ambizioso. Ma mi sembra che quell'anno lì aveva vinto il campionato il Bologna.
2: Non lo so, poi
3: io ero a Bologna e Chievo fece una partita bellissima e un gol stupendo da un giocatore che aveva deluso la Bologna, che era Bresciani.
2: Sì, Bresciani ex del Torino. Andrò a vedere Verona,
3: non so sicuro.
2: Verona Vicenza, Verona Padova, Palermo, Mantova, ma non farò l'abbonamento, mi dispiace, troppi sbagli l'anno scorso, scrive questo amico. Invece, se abitassi ancora a Verona, Maurizio di Bergamo, farei un abbonamento a vita. Questo è il messaggio da parte di questo amico. Ci sono queste tre amichevoli del Verona in ritiro: Rovereto, Virtus e Dolomiti Bellunesi. Virtus che si raduna il 16, Virtus che è vicina a Christoffersen, il gigantone norvegese che Carlo Lindo, quando era al Copenaghen, si trovò per una settimana a fare gli allenamenti con lui, il giovane Haaland. Poi il Copenaghen disse a Haaland a un certo punto: guarda Haaland, abbiamo già Christoffersen, è meglio che te ne torni a casa.
3: Ti hanno visto dentro?
2: È chiaro che poi insomma l'altro è diventato meglio, mettiamola così, però sono quei ribalzi, quegli incroci strani, come quella volta
3: succede.
2: In cui il Verona non accettò fino in fondo uno scambio con la Reggiana per Iaquinta, Sirio Manganotti al Reggiana e Vincenzo Iaquinta al Verona. Era Iaquinta quello che poi avrebbe vinto il campionato del mondo, insomma, devo dire, insomma, ce ne sono tanti, no, di questi esempi. Per allenare conta più il nome, l'esperienza o il procuratore oggi, Olindo?
3: Ma oggi intanto conta tanto il tuo nome, conta tanto il tuo procuratore, e ripeto, se il tuo procuratore, che è il tuo gestore a livello di aziendale, ha tante conoscenze, tu alleni sempre, anche se magari sei un allenatore che forse può allenare in terza categoria.
2: Allora ieri Sogliano ha visto Fabio Brutti, il nostro caro Fabio Brutti, il nostro amico, perché poi è un uomo di Verona, direttore sportivo del Mantova, per Bragantini. Carolindo, Bragantini però lo ha ceduto tenendosi il 50% della futura rivendita al Mantova, quando non era ancora il Bragantini, che invece l'anno scorso ha fatto benissimo in Serie B. Per lo stesso teorema, mi mancano esterni d'attacco, Bragantini sarebbe in teoria uno di quelli per Sogliano. Per la seconda, forse terza volta, Brutti ha ribadito che Bragantini non si muoverà da Mantova. Fra l'altro questo amico dice: sì, però Bragantini vuole venire al Verona, non ci risulta francamente che Bragantini stia così piangendo perché vuole venire al Verona. Probabilmente sì, però devo dire che non ha mai dato questi grandi cenni di ribellione, quindi credo che sia una cosa chiusa. Il Mantova non vuole venderlo, è al centro del disegno tecnico di Francesco Modesto, e così è. Fra l'altro il Mantova, vendendolo al Verona, prenderebbe anche di meno, perché il Verona avrebbe il 50% della futura rivendita, quindi sarebbe un affarone per il Verona. Devo dire che in questi casi, Olindo, tu cedi il giovane, è chiaro che c'è questa ancora della futura rivendita che ti salva un po'. Se il giocatore esplode, lo rivendi, dice: però c'è il 20%, c'è il 50%, io prendo anche quello. Fa parte di quello che è il senso d'urgenza del Verona, che ne ha venduti tanti, non soltanto Udoge, quando era già ovviamente Udoge un giocatore diverso dalla primavera, però i Bragantini, tanti altri, insomma lo stesso Sissé non è mai passato alla prima squadra del Verona se non per pochi scampoli, al di là di quello che è stato il campionato poi quei sei mesi a Catanzaro, insomma la lista è molto lunga. È chiaro che ci sono così rischi e opportunità da queste opzioni. Se poi il giocatore esplode, amen; se il giocatore non esplode, hai fatto bene. Quindi insomma,
3: però,
2: così
3: c'è da dire che Bragantini con Possanzini aveva i suoi problemi a giocare. È arrivato Modesto, ha cambiato sistema di gioco, ha giocato 3-4-2-1, 3-4-3, e lui quasi sempre ha giocato e ha anche fatto gol. è un giocatore tecnicamente bravo, ha un buon sinistro, e io me l'avrei riportato a casa, visto che il buon Baroni vuole giocare a 4-2-3-1.
2: Ma non te lo vende.
3: Capito, io avrei fatto in modo da portarmelo a casa.
2: Ma ce ne sono altri, sembra che ci sia solo Bragantini.
3: No, io non mica detto.
2: No, in generale, sembra che ci sia solo Bragantini.
3: Quanti anni ha Bragantini?
2: 2003.
3: Beh, io me lo porto a casa.
2: Sarebbe ancora under, quindi nell'illimitata distanza.
3: Io se posso me lo porto a casa, vedendo i risultati degli ultimi mesi. Se non ce la fai, allora ti orienti su un altro. Però Bragantini è un giocatore che si è valorizzato con Modesto. Ma perché si è valorizzato con Modesto? Perché ha avuto la continuità di prestazione. In poche parole, Modesto l'ha fatto giocare più di Possanzini.
2: Vedi Juric che trova sempre spazio, riferimento a conta più il nome e l'esperienza del procuratore. Le ultime esperienze è disastroso, oppure tanti nuovi allenatori inesperti stanno trovando spazio per il nome. Sono sicuro che ci siano tanti allenatori competenti in Serie C e in Serie D migliori di quelli conosciuti. Olindo, com'è la
3: no,
2: questione?
3: Però, a mio parere Juric è un allenatore bravo e merita di allenare tutti gli anni. Poi questo qua, quello che pensa, dice, e nel calcio non va bene.
2: Però è vero che in D e in C c'è anche l'allenatore che potrebbe, magari, che non sfigurerebbe ad alti livelli.
3: C'è da dire... E la gente come io, che è un grande lavoratore di campo e via di seguito, perché a lui gli piace stare in campo, e io ai grandi lavoratori in tutti gli ambiti sempre tanto, tanto di cappello, ma è diverso. Juric ha fatto qualcosa di buono a Crotone, ha fatto qualcosa di buono a Verona, perché la stessa cosa vale per Baroni. Mi sembra che negli ultimi due anni non ha fatto granché alla Lazio e anche a Torino. E poi ritorna a Verona. Spero che, ritornando a Verona, ripeto, non ripeta gli stessi errori del primo anno.
2: Speriamo bene. Oggi è il primo giorno dunque del Verona, già passati 20 anni invece alla vittoria mondiale, Carolina.
3: Sì.
2: Oggi Tony si è sbizzarrito sui suoi social, sono passati 20 anni. Il fisico non è più quello di una volta di Tony, qualche chilo in più c'è,
3: sì, però.
2: Per Tony credo che segnerebbe anche adesso, però gli butti la palla lì,
3: metti là e lui le rimbalza in testa.
2: Qualcosina, dove hai visto la partita 20 anni fa, Olin? Ti ricordi?
3: A casa mia.
2: Sì.
3: Casa mia, perché quando ci sono le partite non voglio nessuno intorno. E a casa mia, anche perché avevo qualcosa in nazionale, avevo Camoranesi, era come un figlio per me, lo è ancora, per carità, che ha vinto il campionato a Cipro.
2: Sì.
3: Dunque, sai, vivere quella cosa lì, poi lui ti chiama il giorno dopo, campione del mondo, ti chiama la moglie, i bambini, è una roba.
2: Sì, però aveva il suo piccolo Girardino che era passato da.
3: Sì,
2: c'era, c'era,
3: sai,
2: c'era Perrotta,
3: qua,
2: che era titolare.
3: Io qua a Verona frequentavo, ci frequentavamo io, Mauro, Tony Saric e Van Straten. Eravamo sempre insieme in pizzeria la sera, via di seguito. Poi con Mauro, insomma, ho avuto anche una collaborazione col procuratore suo e anche con il presidente.
2: Queste sono le percentuali di Olindo, furono 20 milioni che Olindo si sta godendo tramite ville in paradisi fiscali.
3: Ville rinomate.
2: Paradisi fiscali.
3: Paradisi fiscali come Cadidavi.
2: Sono i tuoi.
3: Cadidavi. Tra parentesi, Monte Carlo, la Monte Carlo Veneta.
2: Diamo Cadidavid quel che è di Cadidavid. A proposito di campagna abbonamenti, c'è sotto di noi Marco Pennacchioni per tutti i pegno. Credo che si sia abbonato, si abbonerà. Lui si è sempre abbonato a basket, volley, calcio. Non so se la Virtus, ma la Virtus adesso non è più in Lega Pro, quello no, quindi li ha già tutti e tre, quindi sono uno di quelli che ha bruciato le tappe. Salutiamo Marco, naturalmente salutiamo tutti voi, grazie Olindo,
3: grazie a te Ale.
2: E buona serata, grazie anche a Matteo Sambogaro che adesso si scatena al Mura Festival, non sarà tango, ma insomma probabilmente
3: no, balla
2: anche,
3: il valzer, Matteo.
2: Anche meglio, insomma, quindi io me ne vado. Meglio.
3: Lui rifiuta il tango, sì, balla il valzer.
2: Io parto e vado via. Grazie Olindo, grazie a voi,
3: grazie
2: tutti.
3: A te.
2: Ultime di cronaca, buona serata a voi tutti dal Mura Festival, da Alessandro Di Pietro, appuntamento qui naturalmente giovedì prossimo.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
13: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
14: L'hai presa la Fidelity Card?
15: Con la Fidelity Card ti costa meno.
16: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
15: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
17: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
18: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
19: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
23: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
24: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
25: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
26: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
27: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Stasera c'è Francia e Marocco, quarti di finale del campionato del mondo di calcio, partita attesissima in particolare dalla numerosa comunità marocchina presente a Verona e provincia. Già nei giorni scorsi c'erano stati festeggiamenti e caroselli di auto in città dopo la vittoria della nazionale del Marocco contro il Canada. E così per questa sera, su richiesta della questura di Verona, è stata predisposta un'ordinanza dal settore traffico e mobilità che prevede la chiusura alla circolazione di tutti i veicoli in piazza Bra e nelle vie limitrofe dalle 21 alle 4 di domani mattina, monopattini compresi. Il provvedimento riguarda tra le altre vie piazza Prada Val, Stradone Maffei, via Pallone, Ponte Aleardi, Lungadige Capuleti, circonvallazione Raggio di Sole.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
6: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, lo sarà anche per lesioni e gli è stata ritirata la patente. Al giovane austriaco di 20 anni che ieri sera ha speronato l'auto dei carabinieri ferendo due militari che erano intervenuti per allontanare le macchine impegnate in un raduno non autorizzato di auto elaborate che da qualche sera scorazzano, corrono a folle velocità e sgommano nell'entroterra gardesano mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica. I sindaci dei comuni interessati, quelli del Basso Lago, invocano intanto l'intervento dell'esercito. Il gesto del giovane, dicono, è stato volontario. Sentiamo il sindaco di Affi, Marco Sega.
8: I carabinieri in questi giorni si stanno dando da fare oltre ai loro compiti e ieri sera purtroppo, per fortuna, un incidente lieve, ma comunque c'è da capire la dinamica che è stata veramente spiacevole.
9: Tra l'altro mi pare di aver capito un incidente voluto, perché questo qui è arrivato a fari spenti, ha speronato l'auto e si è pure lamentato poi.
8: Sì, sembra proprio che sia andata, questa è stata la dinamica.
6: Nei primi due giorni di controlli, dice la polizia stradale, sono stati identificati oltre 120 persone e controllati altre 90 veicoli. A seguito di questi accertamenti sono state elevate oltre 30 sanzioni per violazioni del codice della strada ed eseguiti due fermi amministrativi degli autoveicoli e il sequestro di un mezzo. Gli operatori di polizia hanno proceduto al fermo amministrativo di un'autovettura condotta da un austriaco sorpreso in località Bassona, in via della Meccanica, mentre effettuava manovre di drifting con le targhe rimosse e successivamente rinvenute all'interno del bagagliaio. Il conducente è stato anche sanzionato per non aver mantenuto una velocità commisurata alle condizioni della circolazione e per i rumori molesti provocati dal veicolo. Ricorderete tutti la vicenda dei coniugi Steffenoni trovati mummificati nella loro villa di Montericco, un'eredità la loro di 1,5 milioni di euro lasciata tutta a WWF Italia, che però non è ancora entrato in possesso dei beni. Sentiamo allora Tiziana Bronzato.
10: A breve dovrà essere fatta la successione, fa sapere l'avvocato Gianpietro Bianchi, dopodiché si potrà sviluppare un progetto da parte di WWF e Ufficio Conservazione. E se la questione dell'eredità resta ancora aperta, si è da poco conclusa la vicenda terrena dei coniugi, perché solo a febbraio Marco e Maria Teresa Steffenoni, 75 e 76 anni, sono stati sepolti. Per 10 mesi i loro corpi erano rimasti all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma.
6: Domani Via Nievo riapre alla circolazione con una settimana di anticipo. Si sono conclusi i lavori di Acque Veronesi su un cedimento fognario. La scorsa settimana, a causa dell'improvvisa rottura di un tratto di rete fognaria, si era verificato infatti un cedimento della sede stradale che aveva costretto a mettere in sicurezza l'area e a operare alcune deviazioni in una zona piuttosto delicata per la circolazione del centro scaligero. Domani dunque tutto torna alla normalità. La Polizia di Stato ha aiutato una viaggiatrice statunitense a recuperare un bagaglio contenente farmaci salvavita che aveva dimenticato a bordo di un treno a Porta Nuova. Sono stati avvicinati da una viaggiatrice, appunto in viaggio con il figlio di 5 anni, che ha chiesto aiuto dopo essersi accorta di aver lasciato a bordo del treno dal quale era appena scesa un bagaglio contenente alcuni farmaci per lei indispensabili in quanto affetta da grave patologia. I poliziotti hanno raccolto ogni dettaglio utile da parte della malcapitata, che era in lacrime e molto preoccupata. Il tempismo e la sinergia messa in campo dagli agenti, grazie anche alla collaborazione del personale di bordo dell'impresa di trasporto, ha consentito di ritrovare lo zaino in breve tempo e di riuscire a organizzare il rientro in forma protetta verso Porta Nuova entro le 3 ore. La gioia e la commozione da parte della mamma del bimbo non appena potuto riavere il suo prezioso bagaglio negli uffici di polizia è stata gratificante per i poliziotti che si sono sentiti dire: mi avete letteralmente salvato la vita, facendo arrivare nei giorni successivi al compartimento Polizia Ferroviaria di Verona una lunga mail di ringraziamento. Data unica per il Nord Italia, un concerto per ricordare uno dei maggiori compositori italiani dal titolo È mio padre. Morricone dirige Morricone, in programma sabato alle 21:15 al Castello di Villafranca, un progetto sinfonico dedicato all'eredità artistica del maestro Morricone che prende vita attraverso una prospettiva unica, quella dei suoi figli. A guidare l'orchestra filarmonica del Teatro di Modena sul palco del Castello di Villafranca è infatti il maestro Andrea Morricone, anche lui direttore d'orchestra e compositore, con la partecipazione di Marco Morricone, altro figlio del grande Ennio, voce narrante e autore di un volume biografico sul padre. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
11: Meteo. Le previsioni per domani venerdì 10 luglio vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24, venti sempre moderati da est, ancora allerta meteo prevista per AFA. Sui litorali domani giornata poco nuvolosa, sul lago tempo variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona.

0: Radio Verona. Live.
1: Buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovati alle 20 e 13 minuti, giovedì 9 di luglio, Matteo Sambucano in vostra compagnia, saluto anche Alessandro De Pietro, mister Olindo Filippi che ci hanno tenuto compagnia nell'ora precedente con lo sport, fuorigioco, tutto lo sport veronese, parlando anche di mondiali. Questa sera alle 22 ci sarà Marocco-Francia, c'è anche una viabilità cittadina modificata, magari di questo parleremo anche fra poco. Intanto noi siamo in diretta da Mura Festival, la bastione di San Bernardino, con la musica live che arriverà a partire dalle ore 21. Avremo anche poi le voci protagonisti della serata, i nostri microfoni, Odi e Phil Lemon con With Illusion Records. Insomma, fra poco vi racconto tutto, ci sarà anche prove poi ad aprire il concerto questa sera. Intanto 335 60 11 610, io lo ricordo sempre il nostro contatto per essere dei nostri, per raccontarci cosa sta combinando. La musica ci porta ora da Katy Perry con Thinking of You.

0: Radio Verona live.
1: Live su Radio Verona alle 20:19. Buonasera, buon giovedì, il weekend, il lungo weekend che sta partendo, perché qui a Mura Festival il weekend parte prima, perché il giovedì è dedicato alla musica live. Illusion Record, il collettivo poi con sede a Verona. Così chiacchieravamo anche Borgo Venezia, quindi per, giusto per geolocalizzarsi bene. Odi e Phil Lemon, eccoli qua.
2: Ciao, ciao.
1: Eccolo qua.
2: Ciao, buonasera. Ciao.
1: Allora, raccontateci un po' cosa succederà dalle 21 in poi. Intanto ci sarà un'apertura con Probe, che adesso andrà a fare soundcheck, sta facendo soundcheck, e poi arrivate voi. Cosa combinerete? Cosa sentiremo?
3: Allora, succederanno tante cose, succederanno tantissime cose, perché noi siamo molto... come si dice, impegnati qua

0: 22, Natas e Kao, che sono il nostro fonico e il nostro produttore. Il nostro produttore e il nostro fonico.
1: Li salutiamo.
0: E avevano questa stanzetta in Viale Spolverini in Borgo Venezia. Io un giorno sono piombato e ho detto: mi piacerebbe fare musica qua con voi. E loro hanno detto va bene. E allora da quel momento lì abbiamo iniziato a fare i vari progetti. Poi è subentrato Odi. E da quel giorno lì abbiamo deciso di riunirci tutti e quattro sotto la stessa bandiera per fare la musica tutti insieme.
1: Allora, il genere, così lo raccontiamo proprio per chi non sa né leggere né scrivere. Io ho sentito un po' di soundcheck. Cioè, siamo sul rap, no?
2: Sì. Noi facciamo sicuramente molta musica inerente a quello che è il genere rap. Noi cerchiamo comunque sempre di sperimentare tantissimo, ma siamo proprio legati alla cultura dell'hip hop, che è la cosa che più ci rappresenta anche personalmente. E infatti cerchiamo di portarlo in tutte le sue forme. Noi siamo stati anche per un po' di tempo dei freestyler, e quindi per l'arte del freestyle abbiamo anche cercato di far conoscere Verona in giro. E sta andando molto bene a livello di musica. Stiamo producendo dei progetti che secondo me sono super validi, e perciò sono molto contento di quello che stiamo facendo.
1: Allora, io ho letto un po' di bio, no? Perché dopo bisogna un attimino prepararsi. Allora, 150 concerti o comunque esibizioni per il Nord Italia, o comunque avete girato un po' la nostra penisola. C'è un concerto, c'è un momento che così portate nel cuore, proprio che dici tac, quello, ah, che bello che è.
0: Vabbè, io parlo per me. Ad aprile di quest'anno è uscito il mio progetto, che si chiama Soli, e l'abbiamo fatto in teatro qua a Verona, e abbiamo fatto un concerto con la band, ed era più improntato sullo
1: teatro?
0: Spettacolo teatrale, il Teatro Santissima Trinità.
1: Ok.
0: E lo porto tanto nel cuore, perché è stata la prima teatro, è andata sold out e siamo stati tutti molto contenti, e quindi io, per me è questo almeno.
2: Io invece ovviamente ricordo con moltissimo piacere il concerto fatto da Phil in teatro. Ho partecipato anch'io, abbiamo partecipato tante persone, quindi sono molto felice di quel ricordo lì. Ma in realtà il mio ricordo è stato quando abbiamo fatto la release del mio disco, che si chiama Arte per Artisti. L'abbiamo fatta a Borgo Roma, allo Spazio Link, sempre con la band. Abbiamo fatto una giornata intera dedicata all'hip hop, in cui c'erano insegnanti di breakdance, insegnanti di graffiti. Abbiamo fatto il corso.
1: Bello,
2: È bellissimo, questo è quello che ci piace, far appassionare tutti a questo genere, che forse da fuori può sembrare molto brutto e da criminali, ma non è così.
1: Mi manca la figura femminile sul palco stasera.
0: Manca la figura. Odi.
2: Esatto.
0: C'è Odi. Ci accontentiamo.
1: Odi e Phil Lemon alle 21 qualcosa. Si parte. Prima c'è Probe, che scalderà un po' la folla qui a Mura Festival. Ragazzi, è stato un piacere.
0: Un grazie di cuore a te, un grazie di cuore ad Ale, un grazie di cuore a Mura Festival.
1: Vedi, siete che fate il rap. Voi potreste venire qua in radio, che avete una bella parlantina proprio.
2: Ma guarda, quando vuoi, noi siamo sempre qui.
1: Grandi, grandissimi, le 20:23. Noi ci prendiamo un piccolo break e torniamo fra poco anche con la musica. State con noi.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19

0: Radio Verona, live.
1: Live, le 20 e 32 minuti, siamo in diretta come ogni giovedì sera dal Mura Festival, Bastione di San Bernardino. Intanto così usciamo un attimo dal festival per un momento, perché dalle 21 di stasera fino alle 4 di domani, quindi fino alle 4 di notte, insomma, viabilità modificata per la partita Francia-Marocco in Piazza Bra, quindi vie limitrofe chiuse alla circolazione di tutti i veicoli dalle 21 di oggi, per questioni poi di sicurezza e ordine pubblico legate alla partita, partita che sarà alle ore 22, quanto dispone appunto l'ordinanza dirigenziale di oggi del settore traffico e mobilità, che parte dalla considerazione secondo la quale tale evento potrebbe richiamare nel centro cittadino numerosi tifosi. Quindi ecco, Corso Porta Nuova, Piazza Pradaval, Via Roma, Piazza Bra, Via degli Alpini, Largo Divisione Pasuvio, Piazzetta Melvi Jones, Stradone Maffei, Via Pallone, Ponte alle Ardi, Lungadige, Poletti, Via dei Montecchi, Via del Fante e circonvallazione Raggio di Sole. Queste le vie coinvolte. Siamo in diretta da Mura Festival, 20 e 34 minuti. Fra poco andiamo anche a vedere, a parlare del programma di questo weekend che regala tante cose al Bastione di San Bernardino. State con noi.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Radio Verona.

0: Radio Verona, live.
1: Live, le 20 e 44 minuti, fra poco il concerto che parte qui da Mura Festival. Intanto Mura Festival che regala tanti spettacoli, tante cose in questa settimana. Andiamo anche a vederli insieme, cosa succede, cosa succederà poi con il venerdì, con davvero tanti spettacoli, perché ci saranno i New Tecnici domani sera, quindi lo ricordiamo. E poi il sabato ci sarà il Britwall British Festival, lo ricordiamo, spettacolo a tema UK con Gordo, Silene, Arctic Attack, Robosis, Guasta Festival, insomma tutto a tema pop, tutto a tema British, e quindi noi vi invitiamo a gustarvi questo weekend, questo fine settimana di Mura Festival con veramente tante cose. Poi, se siete curiosi, domenica ci sarà anche la Traditional Sri Lanka Dance con lo Sri Lanka Day, che partirà già dal pomeriggio alle 15, e poi alla sera ci sarà il concerto dei Line 6, quindi veramente, ecco, una settimana importante e molto interessante, lasciatemelo dire, qui al Bastione di San Bernardino. 335 60 11 610 i vostri messaggi, insomma li leggiamo anche domani, andate tranquilli, se li mandate fatevi sentire. Ma soprattutto, se siete in viaggio e non sapete cosa fare, sta tirando una bella arietta qui al Bastione di San Bernardino, si sta molto bene per gustare un bel concerto anche questa sera. Da Matteo Sambucaro è tutto, buon giovedì, buona serata, ci sentiamo per quello che mi riguarda domani a partire dalle 17. Ciao!

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa al quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a quart. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani venerdì 10 luglio vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24, venti sempre moderati da est, ancora allerta meteo prevista per Afa. Sui litorali domani giornata poco nuvolosa, sul lago tempo variabile con maggiori schiarite al pomeriggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: te.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona.

Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in basso a qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.

0: sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su quei

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spese da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.